0: rock migliore 24 ore al giorno.
1: It's on Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: prova a fare zapping tra le altre radio. Chi suona la musica migliore?
1: La musica migliore?
0: Noi.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: should concern.
1: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
2: Get into the best.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: your official home of rock and roll.
1: L'unica che ti fa tremare lo stomaco.
2: Non accettiamo imitazioni.
0: Radio Rock,
3: tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
7: Give me that.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Wake Up Pills.
1: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed anche oggi voglio parlarvi di una melodia che conoscete benissimo, un'altra di quelle melodie che basta ascoltarla per avere un'immagine nel cervello. Un deserto, una notte calda, un tizio con un turbante che suona un flauto ondeggiando ed ha una cesta. Davanti a lui inizia ad ergersi un cobra. La sentite, vero? È la musica dell'incantatore di serpenti. È la musica del deserto, delle notti d'oriente di memoria ladiniana. È la musica che identifica tutto un papocchio di mondo che va dall'Egitto al Bangladesh. Solo che naturalmente quella non è la canzone dell'incantatore dei serpenti. Anche quella melodia ha un nome, anzi, ne ha avuti parecchi. Oggi spesso viene chiamata semplicemente Arabian Reef, riff arabo, oppure The Streets of Cairo, le strade del Cairo. E cercare di capire chi l'abbia veramente composta significa cominciare un viaggio che parte dall'Algeria, passa per la Francia, attraversa l'Atlantico per arrivare a Chicago e infine riesce nell'impresa di trasformare mezzo pianeta in un unico gigantesco posto chiamato Oriente.

partiamo dall'inizio, o almeno dal punto più indietro in cui riusciamo ragionevolmente ad arrivare. Esiste una vecchia melodia indicata in diverse fonti con il nome di Kradugia o Kraducia, descritta come una canzone popolare algerina e talvolta fatta risalire al 600. Ora, naturalmente dobbiamo essere prudenti, non abbiamo una bella registrazione del 1650 con scritto sopra «Questa è Kradugia». La genealogia è ricostruita soprattutto attraverso composizioni europee successive che dichiarano o suggeriscono quell'origine. Nel 1719, per esempio, in Francia viene pubblicata una canzone chiamata «Colin Prince à Hot», le cui prime note assomigliano moltissimo al motivetto che conosciamo oggi. Nell'Ottocento la parentela diventa più evidente. Nel 1845 il compositore tedesco Franz Hünten pubblica una mélodie arabe collegata proprio al motivo, secondo lui, di Kradugia. Pochi decenni dopo, la melodia compare anche nei metodi musicali europei, descritta serenamente come una Arabian Song. Insomma, molto prima che qualcuno componesse la Streets of Cairo che conosciamo oggi, quella sequenza di note circolava in Europa, attenzione, come un qualcosa che veniva percepito come proveniente dal Nord Africa. Era diventato una sorta di standard per spiegare come suonano le cose in Nord

poi arriva il momento decisivo. Chicago, 1893. La città ospita la gigantesca World's Columbian Exposition, l'esposizione colombiana organizzata per celebrare i 400 anni dall'arrivo di Colombo in America. È un evento enorme, più di 27 milioni di visitatori all'epoca. In 6 mesi, padiglioni giganteschi, innovazioni tecnologiche, spettacoli, la prima ruota panoramica e un'area dedicata agli intrattenimenti chiamata Midway Pleasance. E sul Midway c'è una delle attrazioni di maggior successo dell'intera esposizione, A Street in Cairo. Una ricostruzione decisamente spettacolare, non nel senso buono, di una presunta strada del Cairo, con cammelli, commercianti, musicisti, incantatori di serpenti, danzatrici, tutto il calderone, tutto in una strada al Cairo stava. Secondo la libreria del Congresso americano, da sola avrebbe attratto più di 2 milioni di visitatori. A occuparsi degli intrattenimenti della fiera c'è un giovane impresario di nome Saul Bloom, che molti anni dopo diventerà persino membro del Congresso. Secondo il racconto di Bloom, durante l'organizzazione degli spettacoli serviva una musica per accompagnare le danzatrici e lui avrebbe improvvisato al pianoforte proprio una versione di quel motivetto. Ora Bloom naturalmente non lo compone lì, l'aveva già sentito come motivetto musicale associato al Nord Africa e quindi lo ricicla lì in quel padiglione. È probabile che Chicago del 1893 sia il momento in cui quel motivo viene definitivamente saldato nell'immaginario popolare americano all'idea dell'Egitto come calderone orientale, quindi cammelli, danzatrici, incantatori di serpenti, tutto quello che era nel Midway. Caught you biting my shit when I was mixing macchiatos for these old men. Wondering what it's worth, wondering who I am. You were feeling gutty with your pad and pen.

Due anni dopo, nel 1895, il compositore americano James Thornton prende quel motivo e pubblica una vera canzone intitolata proprio The Streets of Cairo o The Poor Little Country Maid. Questa volta abbiamo persino la partitura conservata nelle collezioni della John Hopkins University. Da quel momento la melodia è libera di riprodursi ovunque. Vaudeville, spettacoli, filastrocche, cinema, cartoni animati e progressivamente succede una cosa meravigliosa e spaventosa dal punto di vista culturale. Perché smette di significare Egitto e comincia a significare quelli lì a est. Arabi? Va bene, persiani, perfetto, turchi, ci sta, indiani, ma sì, pure. Incantatori di serpenti in qualche regno immaginario alle pendici dell'Himalaya? Vai con Streets of Cairo, suonano tutti la stessa cosa. Abbiamo sostanzialmente preso un'area che va dal Marocco al subcontinente indiano, tipo 7000 chilometri, centinaia di popoli, lingue, religioni, tradizioni musicali completamente differenti, e l'abbiamo compressa in turbante, serpente e na na na na na. Tutto ciò che è est fino alla Cina. La Cina di media ha un altro motivetto di cui non vi parlo oggi, che è quello famosissimo. Lì cambia suono, insomma. E questo è abbastanza interessante perché ci mostra molto bene cosa fosse l'orientalismo ottocentesco. Non necessariamente la volontà cosciente di rappresentare fedelmente una cultura, quanto la costruzione occidentale di un oriente esotico, sensuale, misterioso, tremendamente

Noi italiani, e soprattutto noi romani, abbiamo però deciso di dare il nostro personale contributo a questa storia, perché sulla stessa identica melodia circola una meravigliosa filastrocca. Credo che dobbiate, per cultura personale, quantomeno sapere dell'esistenza della meravigliosa storia di Alimo Ertacci Tu, che erano due fratelli indù. E con questo direi che io per oggi ho chiuso.

0: E come di consueto, anche questa puntata potete riascoltarla in podcast sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming, completamente rivisitata dalla sonorizzazione di David Guido Guerriero.
1: Wake up pills.
2: Wake up pills. Do you want the best? You got the best.
3: You better believe it.
2: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
5: Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre, al Gazzometro Ostiense, trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti sono online su makerfairroom.eu.
6: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
7: Stasera all'Olimpico si sfideranno Roma e Real Madrid, previste misure speciali per sicurezza e viabilità. Controlli a tutela dei principali monumenti presenti nell'area del Tridente e divieti di sosta tra Piazza del Popolo e Villa Borghese. Sono state inaugurate le Torri dell'Euro, il complesso immobiliare rinnovato grazie a un investimento del gruppo Cassa Depositi e Prestiti di 250 milioni. Si restituisce un capolavoro dell'architettura in una zona dove a breve il laghetto diventerà balneabile e riaprirà il Museo della Civiltà Romana, ha commentato il sindaco Gualtieri. È online l'avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la donazione di attrezzature e macchinari all'ospedale veterinario di Muratella. I lavori nella struttura prevedono la creazione di un pronto soccorso con infermeria, un blocco operatorio con 2 sale chirurgiche e spazi di degenza post-operatoria.
8: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
9: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
10: Acqua in bocca.
9: Ah, non me lo vuoi dire?
10: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
9: Plin Plin.
11: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario...
9: Ah, non me lo vuoi dire?
10: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
9: Plin plin.
11: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai...

0: attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
1: Fammi toccare la luna ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: The Rock Show,
5: il morning show di Radio Rock on Radio
6: Rock. Buongiorno, buongiorno a tutti signori, come state? Come vai? Yahoo! 6, 5 minuti, 32 secondi, è mercoledì 14 ottobre 2026. Buongiorno, benvenuti a tutti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
7: E buongiorno, buongiorno, benvenuti da parte di Maurizio Paniconi.
6: Buongiorno Maurizio, come va?
7: Bene, tu come stai?
6: Benissimo, pronto.
7: Non è cambiato niente, no.
6: Pronti ad iniziare un'altra giornata meravigliosa e rutilante qui a Radio Rock. Intanto noi iniziamo subito con i Blur di Song 2. Radio

0: signori, con la nuova Come This Madness. Se lo volete votare lo trovate sul sito radiorock.it alla sezione novità, per l'appunto. E dentro da due settimane, segno, simbolo e sintomo che vi sta piacendo. Buongiorno, buongiorno a tutti, come state?
1: Buongiorno.
0: Buon mercoledì, giornata molto molto. Oggi sarà una giornata lunga, eh? Lunga, noi da qui poi andiamo a cominciare a sistemare delle cose, furgoni, caricamento scene, anche perché, ah, beh, non so, approfitto per dirvelo, se qualcuno di voi ci ascolta da Latina o zone limitrofe, sappiate che venerdì, sabato e domenica saremo in scena lì al Teatro Moderno con Viamo da Morire, per cui insomma, se volete, oh, cominciamo la stagione, eh?
2: Vi aspettiamo,
0: cominciamo la stagione, quest'anno saremo a Roma a dicembre, a gennaio, poi a marzo, poi in giro insomma, in tutta Italia, per cui teniamoci in contatto, non fate che sparite, no? 3899106600 WhatsApp e Telegram per voi. Sentiamo subito la voce di Danilo.
3: Buongiorno belli, non ho ascoltato Wake Up, no? C'è noto una disgreganza, ma se Alimu e Tachiru erano due fratelli indù, come hanno fatto alla fine a sposarsi a Istanbul e avere tanti figli?
0: Alimu e Tachiru, allora, e veniamo al mistero del giorno.
2: Erano viaggiato,
0: Erano viaggiato.
2: Vabbè, mica si sono sposati tra di loro.
0: No,
2: sono sposati con altre.
0: E poi scusa, Alimu sono due uomini?
2: Alimu e Tachiru erano
0: sono due fratelli indù. Pur volendo, amico mio, i figli come li fanno insieme? L'hanno adottati?
2: No, se
0: l'hanno
2: sono sposati,
0: fecondati, però erano anche altri tempi, non c'era tutta sta roba, su. Anche se il mistero potrebbe essere aperto. Stasera vado a vedere gli... vedi Peo, ci scrive da Milano, stasera vado a vedere gli Europe. Oh Peo, fai foto, video, mandaci tutto domani così magari ci racconti come è andata. Signori, tra pochissimo scopriremo tante cose. Per esempio, come si può dare un soprannome a un collega di merda? Cioè, o meglio, scegliere.
2: Bello.
0: Scegliere il soprannome a un collega di merda. I Clash, Poli.

0: e anche i Clash. Buongiorno signori, 6:17. Oh, ci avete presente quando uno dice, beh adesso basta, mi sono stancato, io mollo tutto, me ne vado, non voglio più vedere nessuno, lasciatemi perdere, tutte queste cose
1: non
0: qua.
1: Non mi fa quelle notizie per cui ho lasciato tutto, ho fatto il giro del mondo?
0: No, assolutamente no.
1: Salto
0: cioè,
1: banco,
0: vi volevo indicare un posto, nel caso in cui voi, che ne so, magari state cominciando a pensare al fatto che siete stanchi del trantan, della gente che vi circonda, e delle mille richieste, e sto stress. Beh, allora, se cercate proprio un posto tranquillo, c'è uno dei villaggi più isolati del pianeta. 70 abitanti. 70, ok? C'è una sola strada per arrivarci. È circondato da ripide scogliere. I tetti delle case sono ricoperti d'erba, tipo erba e torba,
1: bella,
0: diciamo,
1: sì,
0: per isolare termicamente.
1: Certo.
0: La spiaggia è tutta di sabbia nera con questo mare, insomma, molto bello. Siete a Tjørnuvík. Tjørnuvík.
1: Ma che dove stai?
0: Tjørnuvík, alle isole Faroe. Ok? Quindi, se proprio volete, ecco, se siete uno di quei tipi lì, sappiate che Tjørnuvík è pronta ad aspettarvi. Intanto c'è un Roberto che ci scrive: ciao, amori miei. Allora, Roberto ci ha mai scritto? E inizia: ciao amori miei, secondo te?
1: Ciao, Robby.
0: Ci vuole chiedere una canzone?
1: Ovvio.
0: Ci vuole chiedere una canzone. Drunken Butterfly dei Sonic Youth. Oh, Luciano. Sì, sì, magari la metto in lista, caro amico. Rimani con noi, Federico. Buongiorno.
2: Sacci, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Beh, io c'ho un collega che oltre a essere stronzo, vabbè, quella però non è una colpa, quel fatto che magna, ma magna dalla mattina alla sera, non si ferma un attimo, fa pause lupo e magnacchi e lavora. Quindi affettuosamente, infatti, si chiama Giuseppe, lo chiamiamo Peppe Pig.
0: Bello Peppe Pig. Bello. Allora,
1: belli
0: dopo, dopo il Cure, Close to Me, parliamo della possibilità di dare dei soprannomi ai colleghi di merda.

0: Cure, Close to Me. 6:22:33, mercoledì 14 ottobre 2026. Buondì signori. Oh, mentre stiamo per arrivare al momento, anche se vogliamo un filino, diciamo, di sfogatoio con i soprannomi da dare ai peggiori colleghi che abbiamo, c'è un, cioè una roba, ragazzi, mi fa volare da un certo punto di vista, dall'altro un pochino rosicare. Da Sky TG24, chi è la scroccona seriale? Una donna ha accumulato oltre 300 denunce per non aver pagato ristoranti e hotel in varie località del nord Italia. Sono oltre 300. Lei è una donna di 57 anni, sarebbe solita mangiare nei ristoranti e soggiornare negli hotel senza pagare. Negli ultimi tempi i casi si sarebbero concentrati soprattutto nella zona compresa tra Bressanone e Vipiteno. Nell'ultimo episodio a Bressanone la polizia è intervenuta in un ristorante dopo che la donna si era rifiutata e si è andata un conto da 60 euro. Ok, prima del 60 euro dice, no, non ti voglio dare. Va bene? Oh, meraviglioso. Ma come hai fatto? Ma 300 sono tante?
1: Sono tantissime.
0: Che poi se c'è 300 denunce vuol dire che comunque in qualche modo hanno capito chi è, giusto?
1: Certo, però lei è evidente che abbia affinato una tecnica, un modo, modalità.
0: Vuole pagare, va bene? Pagare. Oh, figlia mia. Dunque, però, no, qui è Sky TG, almeno la grafica di questo post della pagina ufficiale di Sky TG24 su Instagram la chiama appunto scroccona. Ora, diciamo che la categoria scroccona potrebbe essere anche una di quelle previste, comprese e riconoscibili nell'ambiente lavorativo con un collega. E allora via signori, via. Facciamo un bel giro di soprannomi che puoi dare ai tuoi colleghi di merda. C'è una pagina appunto che si occupa di queste cose. Per esempio, suggerisce alcune ipotesi. Il o la carriola, che a Roma diventerebbe immediatamente il carriola. Il carriola, cioè,
1: per dire,
0: quel collega o quella collega che non fa nulla mai senza una spinta, no? Ti va carriola.
1: Ah, ho capito.
0: Poi luce con sensore, che è un po' complicato, ma è carino. Si mette in moto solo quando si presenta qualcuno. Cioè,
1: ho capito.
0: E sì, devo dire che di casi simili ne ho visti, di completa, come dire, mimesi con l'ambiente circostante, e solo quando gira qualcuno per i locali dell'ufficio ci si mette in moto. Poi Kit Kat,
1: è una cosa del gatto, che
0: no, passa più tempo in pausa che a lavorare, sai. Kit Kat,
1: Kit Kat
0: la merendina,
1: sì, la merendina. Okay.
0: Pannello solare, lavora solo quando il capo guarda. Cespuglio rotolante,
1: che è di...
0: si lascia trascinare della giornata senza fare nulla.
1: Così, una balla di...
0: E ti non vede l'ora di uscire dal lavoro. Telefono casa. Il senza fili esaurisce le energie dopo poco, certo. Poco dopo due ore. Fantasma, quel collega che non c'è mai, che mai quando ti serve. Mai. Cioè, nel momento in cui c'è una necessità, lui sparisce. Signore, che vi devo dire? Cacciate fuori il vostro.
1: Sì.
0: Noi qui ci abbiamo un saccoccio, sicuro.
1: Chi è il saccoccio?
0: Beh.
1: Ah,
0: vai.
1: Beh.
0: Un...
1: Poi? No, ormai ti devi esporre. Devi dire.
0: Dico?
1: Certo.
0: Spia.
1: Hai detto.
0: E dopo i news di
1: Però è troppo diretta, sai,
0: sì,
1: sta cosa.
0: Troppo diretta. E la voglio dire.

0: News, Supermassive Black Hole nella playlist di questa mattina.
1: Io per i colleghi sono Anxiety Man.
0: Anxiety Man, bello.
2: Buongiorno ragazzuoli. Beh, diciamo io dentro al cantiere conosciamo più i soprannomi che i nomi, però me ne dico un paio molto delicati, sì. Nonostante stando dentro al cantiere
0: delicati,
2: allora, uno lo chiamiamo Flash perché è l'uomo più lento del mondo. E ce lo chiamiamo proprio, oh Flash,
0: certo.
2: Vieni qua. L'altro lo chiamiamo l'ingegnere perché sa tutto lui, sa tutto lui. Pensa a cazzo. E quell'altro lo chiamiamo Chiavi in mano perché lui gli dai in appartamento, lui fa tutto, dai idraulica, elettricista, lui fa
0: bello,
2: tutto, chiavi in mano, chiamiamo.
0: In mano. Grazie, grazie
2: ragazzi.
0: Grazie al nostro Dani, esattamente bello. Quello che cerchiamo, cioè ci servono i soprannomi che avete dato ai vostri colleghi, non mentite, lo facciamo tutti.

0: Who plays the biggest songs?
1: Who plays the biggest songs?
2: We do.
0: We do.
2: We do.
0: We are Radio Rock. Rock Spot.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato 3 etti a 3,99 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
10: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
9: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
10: Basta che sia un Qashqai!
11: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Wow, una bomba!
9: Tranquilli, intendeva l'offerta!
11: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
12: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
13: Bravi, questo dovete fare. Il Rock Show fa bene alla salute. 6:33 minuti e 10 secondi, mercoledì 14 ottobre 2026. Questo è il Rock Show. Riprendiamo il nostro giro musicale con i Queen. Crazy Little Thing Called Love.
0: Radio Rock.

0: Tom Morello in featuring con i Nick Up, Unconquered. Se volete votare andate sul sito radiorock.it, la sezione è quella delle novità, e potete esprimere la vostra preferenza già da due settimane dentro, segno che vi sta piacendo. Solitamente qui il buon Tom Morello e i Nick Up vanno sempre molto bene, per cui questa featuring chissà quanto resiste. Intanto lasciatemi salutare gli ascoltatori, i nostri ascoltatori da tutta Italia, pure il movimento, pure chi è in autostrada. Un abbraccio a Camilla, Marielle e Valeria, andate piano,
1: un abbraccio
0: verso Milano,
1: mi raccomando.
0: Oh, buongiorno, oh, leggo una roba dalla stampa sul nuovo codice della strada. La patente in tasca non sarebbe più un obbligo, è molto più leggere, ci sarà meno tolleranza per i comportamenti pericolosi, si potranno guidare i tir fino a 70 anni, anche perché continuiamo così, ragazzi, l'età media si alza,
1: è quello.
0: Lavoreremo fino
1: dobbiamo
0: a 70
1: lavorare,
0: anni, per cui stretta sulle targhe estere, sapete, dopo i casi che ci sono stati quest'anno, insomma, di macchine immatricolate all'estero per pagare meno se non addirittura niente l'assicurazione. In autostrada, laddove ci saranno determinate condizioni, quindi le tre corsie più una di emergenza e i tutor per verificare la velocità, il limite di velocità potrebbe essere alzato a 150 all'ora, giro di vite per chi circola senza assicurazione. Moto, le moto e gli scooter potranno andare in corsia d'emergenza se ci sono rallentamenti o incidenti. Al via la guida autonoma con controllore a bordo, cioè per la prima volta si elimina il riferimento al fatto che sul veicolo debba esserci, cioè o meglio che la conduzione di un veicolo debba essere obbligatoriamente affidata ad un conducente, il che significa che si vaglia l'ipotesi che comincino ad arrivare anche qui, come abbiamo visto in altre parti del mondo, veicoli che diciamo a guida autonoma. Per cui insomma ci sono un po' di cambiamenti, ma stavamo parlando stamattina delle meravigliose possibilità di dare dei soprannomi ai propri colleghi. Buongiorno signori belli, noi in reparto d'ortopedia abbiamo un collega, lo chiamiamo Er Crostata.
1: Perché?
0: Credo crostata, non prostata, no? Crostata, perché ogni 3x2 è sempre rotto, e una volta la schiena, una volta la cervicale, una volta il gomito.
1: Perché crostata?
0: Praticamente sta sempre in malattia.
1: Ah, ok.
0: Credo forse che sia per il fatto che è croccante, non lo so.
1: Non lo so.
0: Non lo so. Allora ce n'è uno così tirchio, ma così tirchio, ci scrive il nostro Davide, che carica dispositivi elettronici personali, tipo cellulare, smartwatch, sul furgone o quelle prese del posto di lavoro per risparmiare pure sull'elettricità. Lo chiamano principe borghese.
1: Va bene, ma magari se sta sul lavoro e c'ha delle
0: cose, è chiaro,
1: cioè nel senso
0: fa ridere che addirittura usarle, usa anche le prese che stanno lì. Che cavolo, porta almeno il caricatore, che non
1: però
0: so,
1: li riporta a casa caricati, ha risparmiato sulla corrente elettrica.
0: Allora bello, bellissimo, lo sapevo che si scoperchiava un vaso di Pandora, forza, fatemi sognare. Marta, buongiorno a tutti, noi abbiamo un collega che chiamiamo Batman. Perché se tu ci stai parlando, sì, un secondo, anche meno, che gli dai le spalle, tutti i giri, lui è scomparso.
1: Se qualcuno... è l'uomo invisibile forse.
0: Se qualcuno lo cerca, chiaramente rispondiamo che è andato nella sua Batcaverna. Ma è bellissimo, la capacità di sparire. Questo è fantastico. Jules, nel precedente lavoro chiamavamo un collega T-Rex, perché c'aveva il braccino un po' corto. E la responsabile dissennatore, perché ogni volta che c'era lei in negozio la felicità spariva. Questa ci scrive Giulia, bello dissennatore, bello.
1: Bello.
0: Pure il T-Rex,
1: c'è
0: corte.
2: Buongiorno signori.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a lei signor Marco. Ancora chi c'è?
3: Buongiorno ragazzi, una delle mie prime esperienze lavorative è stato con un collega che lo chiamavano Er Talebano. E io pensavo fosse straniero, in realtà era dei Centocelle. Poi ho scoperto il motivo perché lo chiamano così, perché ogni volta lavorare con lui era sempre un rischio, quindi sapevi mai se uscivi infortunato, e quindi per loro era sempre, ogni giorno era un attentato con lui.
1: Ah, ok.
4: Buongiorno ragazzi, io ho un collega che era il sosia, era il sosia di Mel Gibson, solo era un po' più brutto, quindi lo chiamavo Merd Gibson.
0: Merd, scusate, Merd Gibson, perché ha brutto far ridere, fa tanto ridere, oddio che bello. Sì, perché poi allora, vabbè, dobbiamo essere sinceri, sì, e nel tempo stesso ammettere, sì, che molto spesso sono cose spiacevoli e dovremmo non farle, però
1: vabbè,
0: spesso i soprannomi sono proprio cattivi,
1: sono cattivi, però
0: e tendono anche ad essere scorretti.
1: Però sono belli per quello, cioè, certo, nel senso che comunque poi a volte caratterizzano tanto, eh.
5: Bert Gibson è
6: tanto. Ciao ragazzi, parte buongiorno. Allora, considerate che dare soprannomi è un mio vizio, una virtù, non lo so. Quindi al lavoro io ho Barbara D'Urso, il Mignon, il Nano da Giardino, Ciccio Palla.
0: Bello nome.
6: Lo Sventrapapere. poi adesso non mi vengono.
1: Però ci devi giustificare, però... ce li devi spiegare.
0: Anche perché mi serve sapere Sventrapapere.
1: Perché Sventrapapere?
0: Ciccio Palla arrivare.
1: Sì, ci possiamo arrivare.
0: Però belli, brava Sasa, ma tu sei da te sei la responsabile assegnazione cognomi.
1: Sì, lei
0: mi sembra di capire questo.
1: Lei quando tu vai anche come visitatore, lei ti dà un cartellino, sul cartellino c'è scritto il nome del

0: Beatles, Hard Day's Night. Buongiorno, stavo ripensando a Liverpool in questi due giorni che sono andato, insomma, per carità, i Beatles mi piacciono veramente molto. In un periodo della mia vita praticamente ho passato credo 2 anni a leggere, sentire tutto, quindi diciamo che più o meno so tutto, no? So tutto quello che si sa, ecco. E, il museo però lì ce ne sono due. Il primo è The Beatles Story, che si trova al Royal Harbour Dock, andateci, molto bellino. Poi ce n'è un altro che si trova vicino a Matthew Street, sì, mi sembra lì, che non mi ricordo come si chiama, gestito dal nipote di Pete Best, che è il batterista prima di Ringo Starr, vabbè. E c'è quello dei Beatles Story lì alla Royal Albert Dock, che è veramente ben fatto, ripercorre proprio tutto dagli inizi con i primi momenti in cui si conoscono John Lennon e Paul McCartney, che mettono su i Quarrymen, suonano lo skiffle, e ci sono oltre tanti oggetti memorabilia, anche tanti passaggi a te, e pensi, cazzo, ma questi hanno fatto veramente la, cioè, nel senso, sono stati una roba. Boh, non so, io non riesco a capire quelli che dicono che.
1: Sai che l'altro giorno abbiamo mandato un brano, adesso non ricordo, e facevo la stessa identica riflessione, no? Mo per quanto non. C'è pure il fatto che non ti possono piacere, però non riconoscere il ruolo che hanno avuto nell'ambito della storia della musica mi sembra assurdo.
0: Guarda, io non lo so, nel senso che poi, ripeto, i gusti probabilmente, come ti posso dire? Sono una pietra miliare, no? Magari i Metallica mi piacciono di più.
1: Però
0: sono fantastici.
1: Allora, indubbio che come c'è stato un prima e un dopo Cristo, c'è stato un prima e un dopo Beatles.
0: Io penso che la rivoluzione musicale nell'era moderna, non sto escludendo alcune cose, però io credo che sia composta da, in sequenza cronologica, Elvis Presley, per certi versi, ma poi sono i Beatles che fanno l'ultimo grande strappo e portano la musica nell'era moderna. I Beatles hanno fatto tutto 50 anni fa, tutto, qualsiasi cosa, una roba impressionante. Comunque, vabbè, ci dice il nostro Davide, perché Mauri forse, ecco, ce la spiega meglio.
1: Ok,
0: dice, non so se mi sono spiegato bene.
1: Cioè,
0: quello che il collega Tirchio, no, che carica la roba a casa. Forse non avete capito. Se lui c'ha a casa a scarico il telefonino,
1: porta a casa,
0: non li ricarica,
1: al lavoro.
0: Li lascia spenti perché li carica al lavoro.
1: No, vabbè,
0: se sono a metà carica, lui non li ricarica.
1: Vabbè.
0: Durante la pausa pranzo in sede occupa le prese aziendali per caricare i dispositivi. Beh, oddio, messa così, in effetti è un pochino peggio. Allora, non proprio in ambito lavorativo, scrive Massimiliano, ma chiamavamo un reverendo che gradiva decisamente il consumo di vino, beverendo. Bello, beverendo è carino, eh? Da ragazzo, ci scrive invece Mangrohof, avevo... Dov'è? Oh, ecco qui. Avevo un collega che era un maiale e lo chiamavamo Pelle Rosa. Aspetta, ma maiale perché? Attenzione. Un maiale nel senso che, come dire, era un po' inteso nel senso che ci provava un po', da quel punto di vista. Che si dice, no, degli uomini,
1: sono un maiale. Certo.
0: Che poi bisogna distinguere, scrive invece Paolo, tra i soprannomi e il soprannominato che è verissimo. Tra i soprannomi che il soprannominato conosce e quelli che invece lui ama non conosce. Spesso i secondi sono quelli più cattivi. Sì, in effetti è vero. Ragazzi, al lavoro da me, questo è quello che scrive Martina, c'è un intero reparto in cui lavorano persone
1: un po'.
0: La leggo?
1: Certo.
0: Posso leggerla, Mori? No, fa una cosa, scusa, no, puoi andare 5262 su WhatsApp finale, leggila e dimmi se posso leggerla.
1: Allora, non la conosci.
0: No.
1: I soprannomi,
0: No, 5262 finale.
1: Ah, quest'altra, ok.
0: Lo leggere così, se no.
1: Che ho ribattezzato. E perché no, volevo?
0: È carina.
1: Sì, dai.
0: Ciao ragazzi, al lavoro da me c'è un intero reparto in cui lavorano persone particolari.
1: No, aspetta.
0: Mannaggia, Mauri.
1: No, dai.
0: Che facciamo?
1: No.
0: Però fa ridere,
1: Fa
0: tanto ridere. Fa tanto ridere.

0: Day, American Idiot. E niente, Mauri mi dice che non possiamo leggere. Fa tanto ridere, no, però, Maurizio.
1: Dai.
0: Vabbè, allora.
1: Dai, dai.
0: Va bene.
1: Però
0: va bene,
1: stiamo
0: va
1: anche
0: bene
1: nell'ambito dei soprannomi.
0: Pensiamoci un attimo. Francesco scrive: al lavoro da me ci sono tre operai che abbiamo soprannominato King, Soldatino e D'Artagnan. Ho detto tutto. Buongiorno ragazzi, stiamo ancora aspettando di sapere chi è il vostro collega che chiamate Saccoccio. Vorremmo sapere soprattutto il perché. Vi sta sul cazzo perché non è un bravo speaker come voi? È antipatico? Si comporta male? O semplicemente perché è barese? Grazie, buona giornata, un abbraccione, Giuliano Leo. No, allora, innanzitutto, caro Giuliano, vedi, perché pensi che Saccoccio poi,
1: guarda che
0: tu?
1: C'hai un ego veramente spropositato, perché pensi,
0: posso dirti, bravo, bravissimo,
1: che possa essere barese, tipo
0: Giuliano, perché sei egocentrico, egocentricone, ecco quello che sei tu. Buongiorno ragazzi, scrive Rob, cuoco ciclista, il mio collega che lo chiamano Spaventapasta. Bello questo, Spaventapassera, perché allontana le ragazze ogni volta che ci parla. Ciao Roberto, oddio che bello Roberto, Spaventapassera fa tanto ridere. Attenzione,
2: buongiorno
0: Giancarlone.
2: Al lavoro da me c'è sta il cognato del principale mio che io l'ho soprannominato l'amministratore delegato, perché
0: bello
2: parla, quando parla sembra che la ditta è pure la sua,
1: e invece no,
2: invece lui conta come me o un altro come me, insomma. E fa: no, perché mo stiamo a pianare altri due camioncini nuovi, e mo perché stiamo a pianare quel lavoro.
0: Va. Il dubbio è Giancarlo, queste affermazioni le fa con quella voce lì? Come hai fatto tu? Molto piacevole.
3: Ragazzi, ma va bene anche in ambito sportivo?
0: Certo.
3: Noi abbiamo un ragazzo che quando deve giocare, entrare in campo, non lo troviamo mai, sta sempre al bar, lo chiamiamo Paolino, come quello di 7 kg in 7 giorni.
0: È vero.
4: Ciao a tutti, da me in officina c'è il figlio del capo, che è denominato il bimbo minchia. Adesso è entrata anche sua zia, che è denominata la papessa. Ma abbiamo anche noi il T-Rex, ma non tanto perché è tirchio, ma proprio perché ha le braccia corte. Ma il migliore è il morroide.
0: Bello.
4: Morroide, perché è meglio lavorare con un morroide sul culo che lavorare con lui tutto il giorno.
1: Bene. Un amore di collega.
0: Grazie Franco, e il signor Morroide sarà felicissimo, insomma, di essersi guadagnato questo soprannome sul campo.
5: Buongiorno ragazzi, noi al lavoro abbiamo una signora che profuma molto poco, diciamo, anzi puzza.
0: Ecco.
5: Tipo cane bastonato dopo la tempesta. Bene. E è stata soprannominata ormai da decenni Chanel.
1: Beh, sì.
0: Beh, insomma, poi i soprannomi di quelli al contrario sono forti.
1: Sì,
0: eh?
1: Meraviglioso.
0: Vedo,
1: sì,
0: che ne so.
1: Sì.
0: Certo.
1: Beh,
0: Chanel per una che se lava è bello. Sì, molto bello. Fa molto ridere. Molto, molto ridere.
6: Buongiorno ragazzi, io voglio sapere quella del reparto là come finisce, per favore, grazie.
0: Allora, dobbiamo decidere, Mauri, se la facciamo o la facciamo.
1: Che ore sono?
0: 6:57.
1: E poi c'è la musica.
0: Pensiamoci,
1: e poi la pausa.
0: C'è la musica,
1: allora,
0: Mauri.
1: Possiamo far così. Sul finale di questo intervento,
0: leggi questo qua,
1: lo mettiamo, lo diciamo, e poi andiamo musica,
0: sì,
1: e sti cazzi,
0: sì,
1: quel che succede
0: andata. Da me c'è uno bianco, slavato, occhiaie, sempre triste, lo chiamo 11 tombe.
7: Noi al lavoro c'avevamo il patata perché peserà 200 kg, e poi uno che c'ha sempre una fiatella, o chiamiamo vento che uccide.
0: Bene Mario, carino, vento che uccide. Per caso è arrivato
1: però
0: oggi al lavoro vento che uccide?
1: Perché la patata è
0: infatti patata
1: accomunato alla grandezza fisica, no?
0: Beh, perché nel senso, se è veramente pachidermico, cioè stanno patata non mi fa pensare a una persona grossa.
1: No, non mi fa pensare.
0: Boh, non lo so. 3899 106 600, WhatsApp e Telegram a vostra disposizione. E stavo parlando, insomma, dei soprannomi che si danno al lavoro. E intanto, signori miei, insomma, tra poco siamo tutti uniti. Ciao. Noi abbiamo il delega, perché quando gli dici di fare una cosa, la sbologna a qualcun altro. Bellissimo.
7: Che a forma che lo frega, perché sembra una patata con le zampe e braccette.
0: Ok, spiegato. Perché patata.
1: Ok, perfetto.
0: Ragazzi, al lavoro da me c'è un intero reparto in cui lavorano persone un po' particolari, che ho ribattizzato la carica dei...

0: Noi non seguiamo le mode.
1: Noi restiamo fuori dal coro.
0: Noi le creiamo. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
2: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
6: Acqua in bocca.
5: Ah, non me lo vuoi dire?
6: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
5: Plin.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con un litro. E la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Auto Bank. O Moda 5 Super Hybrid. One car. Two vibes.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per due anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: The Rock Show.
6: The Rock Show.
5: The Rock Show. Il morning show di Radio Rock.
6: Yes.
5: Rock Show.
6: Yes.
7: The number one. The only one.
8: Questo è
5: The Rock Show.
8: Il morning show di Radio Rock.
7: L'unico e solo.
5: The Rock Show.
9: On Radio Rock.
10: Bene, sono le 7 e 4 minuti.

Radio Rock e adesso una cosa molto ma molto bella. Radio Rock Promotion. Infatti dal 23 al 25 ottobre torna Maker Faire Rome al Gazzometro Ostiense, centinaia di progetti e workshop dove si impara facendo, trasforma vecchi componenti elettronici in un oggetto di design o gioca con solo con il corpo senza controller. Da vicino puoi ammirare la Dallara stradale assemblata a mano e la DeLorean originale di Ritorno al Futuro. Per i bambini, laboratori scientifici e workshop tutti i giorni e il primo torneo internazionale di calcio fra robot umanoidi. Maker Faire Rome, tre giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma, biglietti solo online su

0: Kind of Happy. Mi fa un mal la schiena, ragazzi, se stamattina.
1: E poi no, ne parliamo nell'argomento del giorno. Però volevo sapere se tu hai intenzione, per favore, di prendere dei provvedimenti dopo il modo in cui Maurizio ti ha risposto quando tu hai scritto, regà, guardate,
0: neanche guarda, manco
1: tu hai letto,
0: manco ci ha fatti, l'ho visto, manco
1: hai rotto il cazzo ogni mattina, ce n'è una, stai marcando male. Scusa, vogliamo fare qualcosa, per favore?
0: Neanche gli ho dato, guarda, perché lui...
2: Questa è a dimostrazione che Maurizio Paniconi non fa così solo davanti al microfono.
0: No,
2: Maurizio
0: poi parla uno che non fa un cazzo qua dentro, niente, niente.
1: Infatti, come lo vogliamo soprannominare?
0: Ieri stavo sull'autostrada, stavo ascoltando questa trasmissione e a un certo punto stavo mandando un messaggio a Maurizio dicendo: ma stai poco bene, sei rimasto a casa? Non si sentiva. Poi quando c'ha voglia dice una cosa.
3: Ma guarda che si parlava di un argomento... che io non
1: hai scelto tu
0: e butta di lancia dice
3: no, non disponevo e quindi
0: non disponevo non disponi mai di nulla va bene, sentiamo notizie di oggi, ragazzi. Intanto vi dico clamoroso di Giorgio di anteprima.news.
2: Bravo Giorgio
0: di oggi. Io non voglio fare quello lì, l'antipolitica, sai, quelle cose un po' che poi uno dice è populismo, no, l'antipolitica. Però leggo da Repubblica questo, senti, clamoroso, senti. Deputati presenti in aula quando Giorgetti si è presentato ieri mattina per presentare lo scostamento di bilancio, una roba importantissima.
1: Sì.
0: Ok, 12 su 400. 12 deputati c'erano in aula.
1: Ma ieri era?
0: Martedì.
2: No,
0: era
2: martedì. Ieri poteva essere qualunque
0: 12
2: giorno.
0: Su 400, 5 della maggioranza, 7 dell'opposizione. I deputati si erano già fermamente opposti perché, allora, vi spiego come funziona. Allora, la volevano fare di lunedì questa votazione.
2: Sì.
0: I deputati si erano fortemente opposti. Certo. Il lunedì non si lavora.
2: Weekend lungo.
0: Tra l'altro, Mauro Bazzucchi, se avremo modo di chiacchierarci oggi, ci racconterà che i deputati che arrivano da quasi
2: fuori sede,
0: diciamo tanti, fuori sede, tanti, non dico tutti, ma insomma tanti, arrivano belli. Martedì verso l'ora di pranzo con loro bel trolley e se ne vanno giovedì verso l'ora di pranzo, quindi giovedì. Non lavorano martedì pomeriggio, mercoledì e giovedì mattina sostanzialmente. Vabbè. Allora
1: però scusami Emilio, vabbè,
0: volevano
1: sono due giorni intensi
0: tempo al tempo, volevano discutere questa cosa il lunedì, hanno detto il lunedì non si lavora. Commento di Giorgetti: questi non vogliono lavorare lunedì, ma mi sembra che manco il martedì abbiamo tanta voglia. 12 su 400, ma
1: tecnicamente il lunedì è il giorno di viaggio.
0: No, che poi tra l'altro mi verrebbe da dire, no? Importante o non importante una seduta parlamentare? Tu ci devi stare perché sei un parlamentare, quindi puoi andare via un giorno, stai male, come tutti i lavori, no? Un giorno stai male, un giorno devi fare un'altra roba, un giorno avrai un problema di lavoro nel senso che stai facendo male un'altra cosa, stai in commissione da una parte, cioè, o sei presente, ok, ma 12 su 400? Questo per una cosa che era importante. Immaginati tutte le sedute per cose, non dico inutili, ma meno importanti. Immagina quanta gente ci sarà. Vabbè, comunque, sentiamo chi c'è, vai 3899-100. Adesso arriverà Max Trasportatore.
4: Buongiorno. No, io al lavoro c'è uno che lo chiamo lo splendido o il magnifico. Pratica sa fare tutto lui, fa tutto lui, è tutto.
0: Vabbè, in ogni lavoro ce n'è uno,
2: ce n'è uno.
0: In ogni lavoro ce n'è uno.
2: Di lavoro ce n'è uno.
0: Vero Mauri?
1: Mi stai ferendo?
0: Vero Mauri? Ogni posto ce n'è uno, no. Mauri. Allora, buongiorno Mauri e buongiorno Ale. Io in comitiva avevo un amico che tutti chiamavano Cillone. Ma non ne capivo il motivo. Poi un giorno ho sentito sua madre, lo chiamava da casa e anche lei lo chiamava Cillone. Il fatto è che lei cominciava a chiamarlo da dentro casa, ma lo etichettava imbecillone. Ma partendola dentro casa,
2: bello,
0: usciva fuori solo Cillone.
2: Certo.
0: Cioè, lei partiva Cillone. Si sentiva Cillone e quindi poi gli altri hanno iniziato a chiamarlo Cillone anche loro. Ci abbiamo noi, no?
3: Noi abbiamo Oglione.
0: No, noi abbiamo come si chiama?
2: Cillario,
1: però è il cognome.
0: Però lo chiamano suo. Però lo chiama Cillone.
2: Lo chiamano Cillone. Sì, è vero.
0: Forse perché o forse è lui.
1: Ma veramente?
0: O forse è lui. A me Giorgia Meloni. Tutti lo chiamano così. Tutti tranne te.
2: Capito?
0: A me Giorgia Meloni piacerebbe chiamarla Giorgia Bush. Poi sentiamo ancora, vai.
5: Buongiorno,
0: sentiamo.
5: Alessandro da Livorno.
2: Buongiorno.
5: E noi alla filala a Lucca ci sta due elementi. Uno chiamato Lanzichenecco, perché durante il Covid impestò tutti tipo promessi sposi.
0: Sì.
5: E il suo amico è detto Battistuta. Perché quando parla ogni 3 secondi ti scaracchia anghigna tipo una mitraglietta.
0: Bene, bene. Io mi ricordo, avevamo un amico che se tu gli prendevi il telefono non aveva un nome segnato come Mario Rossi. C'era uno, erano tutti soprannomi. Che dicevo, ma come cazzo fai a ricordarteli tutti poi, fra l'altro? Ma ti fai conto, 200, 300 soprannomi, tutti così. Va bene, sentiamo ancora, vai.
6: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Diretto un po' di musica di persone che vivono sulla E45 oggi.
0: Allora, perché no? Perché no? Ieri eravamo in Umbria, ieri, quindi un po' di rock umbro.
1: Che vivono sulla E45.
0: Vai, sentiamo ancora.
7: Guarda, degni di nota, c'è stava Tarzan perché c'aveva la moglie pelosa. Poi c'era Bangladesh perché era del Bangladesh, non c'aveva il nome, lui era Bangladesh.
0: Bellissimo.
7: Poi c'era il guerriero perché lui era così coraggioso da scopasse le vecchie, c'aveva questa questo king, infatti mi sa che andava d'accordo con la moglie di Tarzan.
0: Ma poi coraggioso,
7: e poi c'era
0: cosa?
7: Uno di colore
0: le
7: che
0: vecchie,
7: noi lo chiamavamo
0: plurale.
7: O nero, però non detto così.
0: Bene, allora abbiamo capito.
1: Vabbè,
0: allora,
1: hai detto talmente tante cose che potevi dire.
2: Potevi dirlo,
1: sembra la meno grave.
0: Lamentate sempre di Mauri e poi che tattica la vostra? Puntini, puntini.
2: Ma noi lo amiamo
0: Mauri.
1: Scrive Mauri.
8: Dopo questa notizia di Repubblica,
0: sì.
8: Avete capito perché non bisogna più andare a votare? Io già lo faccio da
1: farina. Invece è il contrario.
2: È proprio il contrario.
8: È inutile, sono tutti uguali e non risolgono i problemi della gente.
3: Sì,
8: della
3: e tu continua a stare a casa.
8: Ehi, fai meglio. Andare a votare. Tanto
3: dai, bravo.
8: Se la cantasse se la suonassero da soli.
3: Certo.
0: Allora, questo signore è un grido di dolore.
3: Perché tu vivi in Africa, vero?
0: Vabbè, perché lui dice, però lui dice, tanto se, tanto se con le liste bloccate, le cose tanto fanno come cazzo di parlare loro uguale, cioè allora, ha un senso.
1: La linea dei principi
2: in
1: realtà
2: ha un
1: senso. È molto sensata.
2: Sì.
1: È che però vuol dire proprio consegnare gettare le armi.
0: Certo. Oppure vuol dire fare dell'altro, no?
1: E scopriremo.
0: Ragioniamo.

0: Life Eternal, loro sono i Ghost. Allora, la carica di 104, e chissà che mi credevo, ce l'ho pure io il reparto così, ce l'ho pure io la carica.
1: Io l'ho trovata dei, scorretta, ma molto al divertente.
0: Al punto giusto, vogliamo dire, al punto giusto.
1: Sì, sì.
0: Allora, buongiorno a tutti e tutte, buon mercoledì, ma il soprannome Merde, no, Mostro, va bene uguale per il mio capo, Merde Mostro.
1: Il soprannome,
0: no, due parole sono
2: merde mostro.
0: Vai, sentiamo ancora. Vai,
3: argomento
0: sentiamo.
3: Del giorno: non so se avete visto i manifesti, i nuovi manifesti della regione Lazio contro la guida.
2: Argomento
3: è stato d'ebbrezza.
2: Io ho visto uno. No.
0: Allora, ferma tutto. Mentre parlava Matteo, mi è venuto in mente un'idea geniale.
1: Aspetta
0: per una
1: un
0: nuova
1: po',
0: rubrica. Allora, decidete voi l'argomento del giorno.
1: Bello. C'è una sigla,
0: no? Ma però, non dovete decidere semplicemente voi l'argomento del giorno. Giammai dovete fare finta che sia l'argomento del giorno che abbiamo scelto noi, come ha fatto adesso Matteo. Cioè, allora sì, l'argomento del giorno, vedo che oggi parlate di di vecchie zoppe che sputano
4: ieri,
0: in terra, molto bene. Beh, si può anche intervenire con un giorno di uno aveva una cosa da dire, magari non era pronto.
3: Argomento del giorno: non so se avete visto i manifesti, i nuovi manifesti della regione Lazio contro la guida. È stato
0: l'argomento di oggi.
3: Io l'ho visto uno che è una roba definirei.
0: Sì, ma
3: con scritto: tu che macchi il letto divino, tu non prendere il motorino.
0: Bello, bello,
4: allora,
0: mi piace.
4: A me piace.
0: Molto bello.
4: Posso dire?
0: Tipo, se macchi il letto divino, non prendere il motorino, no?
4: Capito, non guidare.
0: Molto bello. Pensate che io adesso sono, in questo momento sono ubriaco, avevo voglia di prendere il motorino.
4: Non lo prenderò
0: per via Maurizio di questa
4: campagna.
2: Questa rima baciata.
0: Questa bellissima rima.
5: Quanti erano il giorno che si votava per la legge elettorale, però?
0: Ah, vedi, questo è importante, eh? Allora, adesso lo verifichiamo. Allora, un po' di Ghost, grazie. C'è un collega che si sente tutto figo, sta sempre a parlare di palestra. Io lo chiamo Mister Testosterone. Attenzione.
1: Testosterone.
0: Vabbè, però potrebbe essere anche una bella passione, no? Ognuno ha le sue passioni. Se
4: sì,
0: è una cosa
4: diciamo
0: che ti piace.
4: Chi è appassionato di palestra, ci sono due tipi di persone: quelli che restano
1: umili.
4: E quelli che a un certo punto sproccano e parlano solo di proteine in polvere.
0: Ma,
4: che in
0: sì,
4: effetti,
0: però non è
4: certo
0: solo...
4: hai stramazzato le palle.
0: Sì, però non è solo quello. No. Cioè, nel senso, ci sono anche quelli che parlano di altre cose.
4: Certo.
0: E
4: poi
0: a te non te ne frega un cazzo.
4: Cioè,
0: nel senso. Non è il problema delle proteine in polvere, il problema è del fatto che a te non te ne frega niente.
1: E
0: no?
1: Del capire che magari.
0: Ma quello può succedere per mille cose diverse.
4: Per mille
0: cioè, magari Maurizio mi parla, che ne so, de nicchie, de giardinaggio, de cose, a me non me ne frega un cazzo.
4: Quello sì.
0: Parlami delle proteine in polvere a sto punto, no?
4: Però guarda, frequentare le palestre dopo un pochetto, insomma.
1: Tu, per esempio, cara Martina, non ci sbomballare con tutte queste battaglie che vuoi fare, perché a noi non ce ne frega un cazzo.
4: Ma invece continua a farlo.
1: Ti ascoltiamo per cortesia ed educazione.
0: Bene, allora, dillo. Per paura, dillo.
2: No, è un argomento che non dispone.
0: Allora, tu devi disporre di tutto. Devi essere. Sei troppo umile.
5: Buongiorno. Io avevo un amico che si chiamava Porcu di cognome e tutti lo chiamavano Dio.
0: Bene, questo non è male. Allora, quindi se mi embriaco sul divano, posso via il motorino?
1: Aspetta,
0: chiedono giustamente. Prego.
1: Apprezzo molto questo.
0: No, allora basta.
1: Questo è andato. Bravo.
0: Quindi se mi embriaco sul divano, posso via il motorino?
2: Sì, macchi il divano, sì.
0: E se macchio il letto di vino, posso pia la macchina?
4: Sì,
1: sì, perché
0: la regione Lazio, così ci confondi. Regione Lazio, così tu, tu ci confondi. Allora, vai con i soprannomi per voi. Allora, Mauri Erpugliese, perché viene dal Trullo.
4: Bello.
0: Direttore Marco Polo,
1: bello,
0: non c'è neanche bisogno di spiegarlo.
2: No.
0: Ale Gianni Unieuro, perché l'ottimismo è il profumo della vita,
4: bello.
0: Sto sempre a mille. Martina Lana Cotta, ma è troppo scontato, bisogna lavorarci.
4: Sì, è vero.
0: Lavoriamoci assieme. Lavoriamoci assieme.
3: Mauri non dispone, ma indispone.
0: Certo. Giusto, bravo.
2: Sì.
0: Questa te la sei un po' cercata.
4: No,
0: ma non voglio far victim blame. Se la
2: caratterizza.
0: Allora, quanti deputati hanno votato in aula quando c'era legge elettorale? 391 su 400. Diciamo, quando la cosa è interessante,
4: per di più,
0: interessante non forse
2: per loro.
0: Beh, adesso volevo dirla così,
4: però
0: effettivamente,
4: come la vogliamo dire?
0: 391 su 400.
1: Teoricamente
2: basta, insomma, che gli frega, che gli cambia.
0: Ha il 97,75% dei componenti alla Camera ha partecipato al voto sulla legge elettorale. Abbiamo un esperto, avremo un esperto qua in studio di leggi elettorali e di votazioni durante le leggi elettorali.
1: Con poca gente.
0: Con poca gente, che avremo più tardi ai nostri microfoni e ci racconterà tutto. Intanto arrivano gli Athlete con Wires.

0: for now.
1: Sei su Radio Rock, 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
2: They play the best music. Best music.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Vieni a Maker Faire Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre, al Gazzometro Ostiense, trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti sono online su makerfairroom.eu.
5: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
6: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
5: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
6: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
5: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
9: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
10: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
11: Acqua in bocca.
10: Ah, non me lo vuoi dire?
11: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
12: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e voglio invitarvi ad una festa. Sabato 17 ottobre, dalle 10 del mattino, vi aspetto in via del Forte Tiburtino 160 per l'inaugurazione ufficiale delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners. Scoprirete la nostra sede e il nostro staff. Festeggeremo insieme agli speaker di Radio Rock l'inizio di questa nuova avventura. Chiamate subito il 352-266-9696 per i primi sorprese e grandi vantaggi. Sabato 17 ottobre dalle 10 del mattino, la festa di inaugurazione delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners, via del Forte Tiburtino 160.
13: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
14: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,87%. 35 rate da 478 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 15.795 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
15: Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia, concessionariafiori.it.
16: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le ricariche Swiffer sono a 9,99 euro. Contro lo sporco dei piatti c'è Fairy. Le Caps Original, Platinum, Platinum Plus e Miracle sono a 11,99 euro. E per profumare gli ambienti c'è Ambipur. Il profumatore bagno è a 2,99 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
17: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
18: No!
17: Del vetro?
18: No!
17: Di carta e cartone?
18: No, no!
17: Di plastica e metalli?
18: No!
17: Dell'organico?
18: Certo che sì!
17: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
18: Facile, no?
17: Scopri di più su biorepac.org.
19: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
0: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
20: We're back, baby. Let's get back to the rock.
21: State ascoltando
22: The Rock Show,
21: il morning show di Radio Rock.
23: E noi rientriamo alle 7:39 minuti, mercoledì 14 ottobre 2026. Ripartiamo con Jack White.

0: in Saltinsa su Radio Rock, e adesso vi parlo di una cosa bella e vi regalo anche la possibilità di vincere ancora qualche biglietto per il live del prossimo 18 ottobre.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Infatti 18 ottobre Radio Rock presenta Jenny in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma, biglietti in prevendita su Dice. Radio Rock vi regala però adesso un ingresso inviando un messaggio WhatsApp col vostro nome, cognome, la parola Jen al 3899 106 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione, e quindi domenica 18 ottobre, domenica prossima, Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma, ed è un evento firmato

0: 79 Private Lives alle 7.48. E allora notizie di oggi, ragazzi. Notizie di oggi.
1: Qual era l'altro format geniale che avevi avuto?
0: Geniale, bravo.
2: Notizie in tre parole.
1: Quello è bello, quella... ma lui dice le notizie di oggi,
0: frase
1: di ieri, com'era?
0: Com'era?
1: Hai fatto una cosa, a parte quella in tre parole, fantastica, abbiamo già vinto dei premi. Ce n'era un'altra che tu hai detto, facciamo le notizie di oggi di
2: ma
1: ieri.
2: Che cazzo, com'era? Ma no, sì, ma
3: io mi dimentico 5 minuti dopo. È andato in Umbria a ricevere tutti i premi per i format.
0: Umbria, dai, premi format.
1: Lì ci stanno dei fogli che parlano chiaro. Qui si entra a bottega, ragazzi.
0: Allora, qui si va a bottega. E io ho fatto dei nomi. Io mi hanno chiesto i
2: Cantato.
0: Hanno chiesto i nomi e io li ho fatti.
3: Fatto
0: nomi
3: Mauri.
0: E cognomi. Maurizio Paniconi.
2: Ecco.
0: Allora, Papa Leone XIV è stato operato per un tumore maligno. Con l'asportazione di un lobo polmonare. In Italia il Parlamento approva uno scostamento bilancio da 29 miliardi, 12 su 400, questo lo ricordiamo. Mentre la manovra slitta a novembre, il governo vara la riforma delle autonomie e il nuovo codice della strada. I sondaggi segnano un lieve calo di Vannacci e un avvicinamento fra centrodestra e centrosinistra, mentre il Fondo Monetario prevede una crescita dell'economia italiana. Sul fronte internazionale la Polonia teme un'offensiva ibrida russa, Mosca continua a bombardare l'Ucraina, aumenta le tensioni in Medio Oriente e si restringe il vantaggio elettorale di Eisenkot su Netanyahu. In Italia proseguono le indagini su Garlasco e sul caso della Ricina, o Ricina che dir si voglia.
1: È una cosa assurda.
0: Ricina. Mentre l'ex vicepresidente siciliano Armao a respinge le accuse di corruzione. Cresce l'allarme.
3: I video che respinge.
0: Respinge Maurizio. Respinge. Cresce l'allarme per la criminalità minorile. L'Italia registra il primato europeo dei contagi da morbillo. Rete 4 viene multata per la copertura del referendum sulla giustizia. Ilaria Salis ottiene l'annullamento e una condanna. E Sigfrido Ranucci lascia Report dopo una sentenza sfavorevole. Intanto Val di Tara annuncia l'insegnamento del melodramma nei licei.
3: Ah,
0: il
3: bello.
0: Melodramma.
3: Che palle.
0: Maurizio. E allora è la storia che palle, la geografia che palle, l'italiano che palle,
3: Maurizio,
0: la matematica che palle,
3: e
0: l'epopea che palle.
1: Ma che vuol dire
2: vabbè,
1: però?
2: Ma si tratta di
0: Susan Sarandon incontra Ellis Line. Susan.
3: Ah, l'hanno liberata quindi.
0: Ma chi è Ellis Line?
3: No,
0: incontra Ellis Schlein.
1: Scusa, che cresce strana è?
0: Allora, Susan Sarandon incontra.
2: E abbiamo
3: incontra,
2: capito.
3: Sente che stanno a camminare sulla stessa
0: Cateno
3: strada.
0: De Luca, Cateno De Luca si avvicina a Fratelli d'Italia. Si avvicina.
2: Io non riesco ad accettare che si chiami Cateno.
0: Nello sport, polemiche sul doppio stipendio milionario di Infantino. Sconfitta in Champions League per Inter e Napoli. Sinner si affida a uno specialista per la riabilitazione. Infine, viene riportata la morte dell'attore di Breaking Bad,
2: sì.
0: R.J. Mitte, che
1: sembra si sia tolto la vita,
0: sì, sì. 34 anni, giovanissimo, tra l'altro ricorderete interpretava il figliuolo di Walter White in Breaking Bad. Vediamo chi c'è, dai, 3899 106 600.
4: Buon merdoledì a tutti.
2: Buongiorno,
4: ciao vostro amico non fascista di Bergamo.
0: Bello,
4: vostro
0: amico non fascista.
2: Bravo,
0: di Bergamo.
4: Buongiorno, mio carissimo amico, lo chiamiamo tutti Trombatutto De Longhi. Si è trombato la qualsiasi essere che respira.
2: No, raga, c'è un problema.
0: Trombatutto De Longhi.
2: Essere,
0: ma,
2: no.
0: Essere. No. Io di soprannomi proprio non ne ho dati, ma ho fatto un profilo tale che quando mi chiamano dal lavoro compare la foto di Topolino che si strappa gli occhi, la scritta sotto Negriere e la suoneria dei cani che abbaiano.
2: Bello.
0: In zona Piazza Bologna c'è questa pubblicità, penso sia una finanziaria, ma guardarla mentre guido fa un altro effetto. Investire è un gesto d'amore.
2: Bella.
1: È bellissima. Certo.
0: Guidando la macchina. E quindi, allora, per esempio, come rispondiamo a un signore, qui chi è? Ivan, che scrive questa cosa rispetto all'incontro Sarandon Schlein. Mo ricordavo diverso Pippo Franco. È sessismo o non è sessismo? Prego, Martina Carona, la parola.
2: Allora, se ho capito tra l'altro chi è Ivan.
0: E io non importa chi è.
2: No, no, ma no, no, ma no, nel senso a simbolo di. Certe volte i pensieri devono restare dei pensieri.
0: Tu
2: magari
0: dici,
2: vediamo
0: meglio,
2: di parlare
0: meglio,
2: sempre
0: meglio non dirle certe cose.
2: Di no? Dire esatto.
0: Okay. Meloni dramma, Meloni dramma. Forse Ivan pensava anche di essere simpatico. No?
2: Quello, per quello dico. Cioè, nel senso, grande, magari non l'ha capito.
5: Io capisco che la radio è la tua, fai come te pare. Però sì. Non è che devi ripetere la stessa frase 14 volte. Non è che siamo rincoglioniti.
0: Insomma, allora,
1: sono d'accordo con te sulla prima parte della critica. Sulla seconda, io non sarei così convinto.
3: Sei antipatico, insomma. Che se esprimi anche un concetto che uno potrebbe dare pure ragione, ma lo esprimi in maniera
0: allora,
3: talmente
0: alle 9 con noi Max, senti bene questa, non mi dire che poi non hai capito. Alle 9 con noi, dalle 9 in poi con noi in studio la consigliera PD del Lazio, Sara Battisti, che giorni fa in consiglio regionale qui a Roma ha dichiarato questo.
6: Facciamo un mestiere molto complesso, giudicato molto male fuori da qui, ma sappiamo che richiede una prestanza quotidiana che è molto impegnativa. Io per tanto tempo ho negato di avere un disturbo e, con cui ho convissuto e col quale convivo. E l'ho negato per questa ragione, perché faccio politica,

0: credo, e ho creduto per tanto tempo, che bisognasse nasconderlo. Mi sono curata, mi curo tuttora, come tanti di voi, immagino, perché è un problema che so che in quest'aula in tanti abbiamo affrontato e continuiamo ad affrontare, ma sempre perché siamo dei privilegiati, abbiamo avuto, io, una rete sociale, familiare e anche delle risorse economiche che mi hanno permesso di arrivare qui. Fuori non tutti hanno questa possibilità. Mettiamoci testa, ma mettiamoci anche un po' di cuore nell'azione che noi portiamo avanti. Grazie.
1: Bene, che dite, ne parliamo dopo le 9 qua, sì, in studio con Sara Battisti, che ci passa a trovare appunto in studio e ci racconterà di questo, insomma parleremo di questo e di altre cose, se vi va preparate anche qualche domanda se ne avete voglia, perché insomma questo è uno di quei casi in cui veramente la politica può incidere seriamente sui, sì, bisogni delle, sì, persone, quindi tra poco ne parliamo.

0: Lady Rider, ovviamente si parla di proposta di psicologo di base, ragazzi, cominciamo a occuparci anche di queste questioni qua, legate quando si parla di educazione sesso-affettiva, quando si parla di psicologo di base, parliamo del nostro futuro qui, ragazzi, davvero. Oggi c'è una donna coraggiosa che merita di essere ascoltata ovunque, io la stimo molto e sono orgogliosa di lei, tanto più, grazie Sara Battista, tanto più quando abbiamo scoperto che era una nostra ascoltatrice, quindi lei ancora, ancora aumenta ulteriormente, no, il, la stima. C'è il nostro Max il fascista che scrive: se stai nel PD vuol dire che la cura non ha funzionato. Ma, allora prego, chi vuole rispondere al nostro Max il fascista?
1: Questo potremmo dirlo anche noi di te.
0: Però lui non sta nel PD.
1: Appunto.
0: Quindi tu dici dovrebbe entrare nel PD per far funzionare.
1: No, evidentemente pure lui, cioè bisogna vedere il punto di vista, no? Magari dal mio punto di vista la cura non gli ha funzionato.
2: In un messaggio ha riassunto perfettamente quello che stava dicendo la consigliera regionale, nel senso, lo tengo nascosto perché faccio politica, e sarei stata esposta e battuta del cazzo come questa.
3: Purtroppo idioti
0: è la, no, è, ma è la dimostrazione, è la dimostrazione del fatto che per tanto tempo questa roba non viene presa sul serio. E battute, non capendo Max che è una cosa di adesso fascista, non
1: infatti una cosa
0: capendo
1: utile.
0: Che è una cosa seria, che è una cosa che seria, può ricordare tutto, ciascuno tutto, di noi e in qualsiasi momento della nostra vita, o parenti o familiari, o persone a cui vogliamo bene.
3: E fra l'altro, Max, magari tu non ne hai mai sofferto, io te lo auguro con tutto il cuore, perché sarebbe una cosa bellissima se tu non avessi mai sofferto. Però magari potresti scoprire, accedendo a delle parti di te, che in realtà forse delle cose anche della tua vita potresti migliorare se riuscissi a essere un po' più morbido, senza mettere subito davanti lo stigma di qualcuno che invece in maniera totalmente coraggiosa ha deciso di chiedere aiuto e di dirlo, soprattutto in pubblico. E questa
1: e
3: roba che tu fai è un bullismo, tra l'altro, da adulto, perché da quello insomma che so tu sei una persona adulta, che in realtà è umiliante per te, sai? Questo è quello che penso.
0: Va bene, dunque sentiamo intanto ancora chi c'è.
4: Senti, da che pulpito che viene alla predica, Mauri, tu rispondi male a tutti e me fai la pratica a me che dico una cosa sacrosanta. Dico,
1: sacrosanta di che? Dal tuo punto di vista è
4: una
1: sacrosanta
4: coscienza.
0: Bene, allora
1: sei di una pesantezza pesante dei carichi che trasporti.
0: Ma vuoi mettere il melodramma? Altro che educazione sesso affettiva, scrive qualcun altro. Max il fascista, sei un vero coglione che non capisci un cazzo, ecco perché sei fascista, perché non capisci un cazzo. Va bene. Oggi lo spirito di Andrea Pucci aleggia sulla radio. Il signor Andrea Pucci, vai,
3: perché
0: sentiamo.
5: No, no, veramente Max il fascista ha fatto quando c'era da fare la cura, cioè assassata proprio.
0: bene dai, sentiamo.
6: Ragazzi, buongiorno, come notizia di oggi l'approvazione ieri sera del nuovo codice della strada con
0: ne parliamo tra poco.
6: Novità, per esempio, si può andare a 150 km/h nelle autostrade a tre corsie, i rimorchi arrivano a 100 km/h in autostrada e 80 sulle strade
0: ne parliamo fra poco, ne parliamo fra poco, vai, sentiamo ancora. Vai.
7: Ci sei ido in Umbria a Piali Premi, ci sei ido, oh, ne metto a mistica queste cose e poi se non ci sarà capezza più,
0: bene, grazie Valerio, vai, sentiamo.
8: Buongiorno ragazzi, io penso che l'ascoltatore di prima c'ha ragione, non è che siamo dei ascoltatori rincoglioniti, insomma, anche perché qui su Radio Globo
0: ho sbagliato, vai, sentiamo, vai.
9: Ciao bella gente di Radio Rock.
3: Buongiorno.
9: Ciao. Ciao, al lavoro l'unico che ha un soprannome sono io. Mi chiamano Tinder perché mi sono separato da poco e mi sono buttato sulle app di incontri.
3: Certo, bravo. Ciao. Buon divertimento, amico.
0: Bravo.
9: E allora, comunque senti prima mi avete messo i Death Promobob. Ragazzi, è la prima volta che li sento in radio. Siete veramente dei grandi.
0: Fabio mio.
1: Abbiamo
0: attenzione.
1: Preso dei premi, però.
0: Allora, intervista alla premio Nobel Ann Carson, intervistata dal New Yorker. Signora Ann Carson, prego, signora. Ann Carson, il miglior libro uscito secondo lei quest'anno? Risposta: non leggo davvero libri usciti quest'anno, leggo libri vecchi perché sono una classicista, quindi per lo più i libri che leggo sono stati pubblicati nel 500 a.C.
3: Minchia. Benissimo,
2: è buono però, no?
0: Consiglio di lettura: Omero, dico sempre Omero. E il miglior consiglio di scrittura ricevuto? Non ne ho mai ricevuto nessuno, francamente non lo chiedo.
1: Bene,
0: quello da dare agli altri? Cominciare dal mezzo.
3: Vabbè,
2: mi piace tantissimo.
0: Così. Allora, che poi viene, cioè, ti viene da pensare, ma lo fa apposta oppure secondo me no?
3: Secondo me lei è
0: proprio così.
2: Allora, se lei fosse così, va subito fatta una carica importante.
3: Ma
10: è incredibile come con certi ritardati bisogna parlare come se si stesse parlando di bambini di 4 anni.
0: Bene, allora.
2: In realtà, scusate se mi permetto, prego, ma vecchie nozioni giornalistiche dicono che invece il vaglio del parla o spiega come se fosse un 10-5 è un ottimo vaglio per capire se tu sai comunicare.
0: Allora, Max, in questo periodo di turbo capitalismo che uccide i profitti, se non sei di sinistra c'è qualche problema di logica, ci scrive Valerio.
2: Devi essere di sinistra, devi essere una persona normale, di buon senso, che capisce che determinate dinamiche hanno fallito, che va ripensato un sistema economico qualunque esso sia. Non bisogna essere, devi essere di
0: sinistra. Questa però è la tua linea,
3: ti
0: assumi tutte le responsabilità
2: da Gianni.
0: New York ha circa 1 milione di ebrei nei 5 distretti, quasi il doppio se si considera l'area metropolitana. Secondo le stime, la comunità ebraica della Grande Mela supera quella di Gerusalemme e Tel Aviv messe insieme. Molti hanno parenti stretti in Israele. Oh, tra l'altro, leggevo a proposito di Israele che l'altro giorno insieme al... L'altro giorno insieme al dottore Roberto Gol abbiamo fatto, su sua iniziativa, dobbiamo dire, abbiamo rivolto in Israele. Oh, tra l'altro, leggevo a proposito di Israele che l'altro giorno insieme al... L'altro giorno insieme al dottore Roberto Gol abbiamo fatto, su sua iniziativa, abbiamo rivolto un pensiero alle 1200 persone

0: un anno, quindi un bel anniversario dal cessato il fuoco. In questo anno Israele ha ancora costantemente bombardato la striscia di Gaza e in un anno ha fatto 1400 morti in un anno, quindi più
1: dell'anno del cessato il fuoco,
0: più di quelli fatti il 7 ottobre, senza contare poi, ripeto, i 75.000 che ci stanno in mezzo, no? Certo. Nella fase, diciamo, tra virgolette, di attacco e di bombardamento, anche questa di bombardamento.
2: Sì, anche
0: di
2: questa, fatto. No, diciamo,
0: nella fase,
2: tappeto,
0: diciamo, di attacco, di attacco frontale. Vogliamo rivolgere un pensiero anche per coerenza a questi 1400 morti, visto che c'è stato un altro anniversario che è passato un anno e in questo anno sono morte 1400 persone? Lo vogliamo fare? Facciamolo, proviamo a farlo.
3: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
4: Sport. Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre, al Gazzometro Ostiense, trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,87%. 35 rate da €478 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €15.795. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia, concessionariafiori.it.
7: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise, benessere e qualità per ogni esigenza.
8: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
9: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
10: Acqua in bocca.
9: Ah, non me lo vuoi dire?
10: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
11: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
12: Lo voglio.
11: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
13: Lo prometto.
11: Vi dichiaro uniti per sempre.
14: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Mele Golden origine Italia a 1,29 euro al chilo.
15: Todis. Buongiorno convenienza.
16: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da €12.950 a €199 al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da €18.900. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.

0: si parte.
1: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
2: Uni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Uni euro.
3: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Sveglia! Stai ascoltando
6: The Rock Show,
7: il morning show di Radio Rock.
8: On Radio Rock.
9: E noi rientriamo alle 8:12 minuti, quando è mercoledì 14 ottobre 2020, sei all'interno del The Rock Show, ripartiamo con i Coldplay.
8: Radio Rock, back in time.

0: quanto sa di felicità.
1: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto.

0: 6600.
1: Ah, ma voglio dire una cosa bella, ve la posso
0: quanti,
1: dire?
0: Allora scrive Max il fascista: quanti cervelli in fuga?
2: Tu ne sai qualcosa.
0: Allora, non c'è bisogno di attraversarli i dolori, le malattie per capirne le difficoltà e silenziarsi. Chiedere aiuto è un atto d'amore verso se stessi, non dovrebbe esserci colore politico che tenga in questo, scrive Sara. Ma poi giusto un idiota può pensare che nel momento in cui io dico un nome e cognome, consigliera di e dico un partito,
3: con le parole che ha detto
0: il tema di cui si sta parlando debba contare meno del fatto che ho detto che di un partito piuttosto che di un altro.
1: Adesso dico una cosa che lui, visto che ragazzi, si professa di determinate parti, forse capirà. È un po' il linguaggio stradarolo, caro Max. Ti vorrei dire, questo tuo comportamento è come quello quando c'è uno scambio di vedute, diciamo, che prevede un corpo a corpo tra fazioni opposte. Tu vai per terra, sei indifeso, e io ti do il calcio in testa. Ecco, hai fatto esattamente la stessa cosa.
0: Allora, ho capito, ma quanti so sti libri scritti 500 anni e sì. Faceva prima a dire che non gli va di leggere la signora.
2: Beh, no, ci sono i libri.
0: Non le va di leggere.
3: Ci dà Omero anche se non li voglia leggere.
0: Allora, ci manda un amico qua, Giorgio, una canzone, dice: l'ho scoperta ieri, se vi va di ascoltarla. Ignora la faccia da bavoso del cantante. Lo immagino davanti ai licei ad adescare le ragazzine. Vabbè, ma
2: addirittura
0: mi sembra un po' eccessivo. Prima un pochino c'ha ragione, però
3: io
0: devo dire la
3: faccia del cantante bavoso.
0: Allora, non è proprio da ragazzi, sì, diciamo che è un po' piacionico, come dire, un po' c'ha un'espressione forse in quella foto.
1: Sembra solo un vecchietto che si tinge i capelli e che non si arrende al passare della vita.
0: Allora,
3: ma non è un vecchietto,
1: sembra vecchietto.
3: No,
2: ma quando mai?
1: Dai,
3: no,
1: ricorda Maurizio.
3: Ma
0: no.
3: Più grande.
0: Vecchietto. Vecchio, c'ha 60
3: devo
0: anni.
3: Fare operazione agli occhi.
0: C'avrà
3: allora
0: l'età di Maurizio, 60, 65, che ne so, 70 anni, qualcosa del.
3: Però è un po' viscido.
0: Qualcosa del genere, qualcosa del genere, signori. Allora, vediamo un po', dai, c'è un po' di. Tra l'altro, bellissimo, c'è una notizia incredibile che batte la DN Kronos. Travaglio, ho io la sedia spolverata da Berlusconi. Attenzione, questa è la notizia dell'ultima ora.
1: La celebre trasmissione.
0: Si è tenuto
3: bellissimo.
0: La sedia.
3: Comunque c'è un fetish.
0: Ho io la sedia spolverata. Ve lo ricorderete, no? Quando da a servizio pubblico la trasmissione di Santoro, di Michele Santoro, era il 2013, 10 gennaio 2013, l'ex premier tirò fuori in diretta TV un fazzoletto bianco per spazzolare la poltrona dopo poco prima si era seduto Travaglio e lui dice: ho io la sedia spolverata, è nel mio ufficio, purtroppo è ricoperta di ritagli di giornale, però l'ho io, forse se la vende. Se la mette su eBay, qualcuno
1: si apre una bella asta.
0: Qualcuno se la compra. La Spagna di Sanchez aumenta del doppio le spese militari rispetto all'Italia. Intanto leggo un po' di cose. Gli UTI, Riad ha bombardato impianti petroliferi. Una prova formidabile scagionerebbe il signor Sempio. Così dichiara in diretta la trasmissione Diario del Giorno Liborio Cataliotti.
3: Non esiste
0: Liborio Cataliotti.
3: Non esiste, questa persona
0: non
3: esiste mai.
0: Permettetemi aggiungo e ribadisco: l'avvocato Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, dice: abbiamo una prova formidabile. L'avvocato Liborio Cataliotti. Il dubbio sempre più consistente è che Antonella e sua figlia Sara siano morte per sbaglio e che il vero bersaglio fosse proprio Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne uccise dopo Natale dalla ricina ingerita chissà come. È sempre più inquietante questa storia.
3: Storia assurda, molto.
0: Magari
3: molto
0: messa in un vasetto che qualcuno ha regalato, forse sciolta nell'acqua in quelle due borracce che sono al vaglio degli specialisti tedeschi del COC. Che sono degli specialisti del COC, massima autorità europea in tema di contrasto al bioterrorismo. La procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, che coordina l'inchiesta, non esclude nulla. Bello, mi piace quando dicono non esclude nulla, vuol dire che non hanno capito che cazzo
3: che
0: è.
3: Cosa devono
0: cioè,
3: fare.
0: Non sanno un cazzo, allora non escludo
2: nel buio.
0: Sì, eseguono indagini a 360 gradi.
1: Non esclude nulla.
0: che, come diceva mio padre, in uno spettacolo teatrale diceva: scusa, ma io vorrei un investigatore dice: se faccio indagini a 15 gradi,
1: sì, no, perché è più preciso,
0: no, a 360 certo. gradi, cioè, non sai dove cazzo stai
2: Vabbè,
0: andando.
2: Perché dire faccio indagini a 90 gradi sembra brutto.
0: Allora, signori, sì, guarda, sì, va bene, pizzicato a prendere dei danari. Il signor Gaetano Armao, ma non è di certo colpevole. Nessuna mazzetta, vergognati, denunciare questo signore. I contanti erano per delle consulenze. Ormai con consulenze si salva tutto.
1: Allora, diciamo che è la causale di qualsiasi fattura che serve a far uscire qualsiasi soldo.
0: Questo signore è stato beccato che praticamente prendeva delle dei soldi in contanti,
3: sì, esatto.
0: E dice: ah, mazzetta, gli hanno detto lui. Che mazzetta, vergogna, consulenze. In questa agendina c'è la prova della mia agendina. Innocenza, dice Gaetano Armao mentre sì. aspetta di essere interrogato al secondo piano del nuovo palazzo di giustizia. Guardatela, dice ai giornalisti, e la apre. Nel foglietto che vi sto mostrando ci sono i nomi di queste persone,
2: sì.
0: Maurizio Paniconi 20.000, che ne so, Alessandro Tirocchi 10.000, Martina Caronna 35.000, no? Dico per di, no, a te, sono quelli che dai
3: hai
0: a lui,
3: dato,
0: no?
3: Ah,
0: lui.
3: Dato io.
0: È lui che ha preso i soldi, scusa. Ma di che stiamo a parlare?
3: No, speravo allora, che magari ritornassero indietro.
0: Dice quindi, se c'è scritto così.
3: Che allora, vuol dire?
0: Allora, che vorrà dire che ho fatto le consulenze, no?
2: No, che ti sei preso.
0: Cretini.
1: Posso dire una cosa? Io mi fido del signore.
0: Allora,
3: c'è un'agendina d'altronde, ragazzi.
0: Allora, vediamo Patrizia Palladino. 1.000 euro. Che vuol dire?
1: Penso molto la citazione.
0: Che ho
1: bravo.
0: Fatto la consulenza. Dai, forza,
1: Maurizio.
0: Maurizio Paniconi.
1: La 1.000 lire.
0: Valerio Cesari.
1: 7.000.
3: Gian Piero Giulio.
0: Emanuele Forte.
2: Lui per quali ragioni da consulenza?
0: Sai, calmo.
2: Che in cosa è?
3: Lui è molto bravo.
0: Stai calmo. Patrizia Palladino, 100 euro. Avanti, forza.
1: Tieni caro, ti do la 100 euro.
0: Allora,
1: non ti comprare la droga.
0: Emanuela Caponi.
3: Lei tanto
0: zero.
3: Andato,
0: No, come zero?
3: Come zero?
0: No, meno 1.000 euro.
2: Pizza allora, con la mortadella.
0: Allora, è tutto lecito, insiste, tutto tracciabile.
3: Ma come? C'è scritto,
0: è tracciabile sull'agendina.
3: Ho capito, ma l'agenda è scritta a mano.
0: Ma scusami,
3: cioè,
0: tanto.
3: Ma
0: se io prendevo i soldi in nero, lo scrivo sull'agendina. Mai, no? Non l'avrei mai scritto.
1: Mi fido tanto del signore.
0: Oh, e allora, se l'agendina fosse stata sequestrata, se ne sarebbero accorti anche i
3: parenti.
0: Non me l'hanno
3: stupidi.
0: Voluta sequestrare. Non me l'hanno, io ho detto sequestratemela. Non me l'hanno voluta sequestrare.
1: Quindi cosa dimostra questo?
0: Oh, il professore di diritto amministrativo, fino a qualche giorno fa, teneva corsi di anticorruzione a scienze politiche.
1: Tutto bello.
0: Ora vi spiego come si fa, come si combatte la corruzione.
1: Come si organizza un giro perfetto.
0: Era come uno che conoscevo io che diceva: Motte impara a far nero. Tu mi dai sordi, tu mi hai dato niente, io non ho preso niente, ecco, fatter nero.
3: Bello,
0: Credo che basta. Allora, praticamente, lui faceva dei corsi di anticorruzione a scienze politiche. Allora, ragazzi, forza, avanti. Come si fa la corruzione, forza avanti. Professore, si dà dei soldi e quello lì li prende e li mette in tasca. Sbagliato, bocciato, via.
1: Libretto,
0: forza.
1: Ci vuole
0: si
1: un
0: prende
1: libretto.
0: I soldi, fa il libretto. Scrive Eugenio, 50.000. Forza avanti. Così non ti posso dire niente.
1: Perché c'è una documentazione?
0: Perché sono delle consulenze.
1: C'è una pezza d'appoggio.
3: Quindi, vabbè.
0: Quindi lui insegnava anticorruzione a scienze politiche. Devo dire, forse non era preparatissimo perché è stato accusato di essersi intascato delle mazzette. Lui
1: tipo
0: non
1: se gli diamo
0: si
1: una
0: scompone
1: tra alla scuola materna Franzoni.
0: Allora, lui non si scompone perché in realtà, beh, insomma, effettivamente, diciamo di sì.
2: Che
0: diciamo
2: è? Ma come
0: allora,
2: dico?
0: aspetta, c'è un infisema questo. No, che poi devo dire una cosa. Bravo, l'argomento del giorno è come se
2: come se dessero
0: genio, è come se dessero una cattedra all'asilo nido a Maria Franzoni. Anna Maria Franzoni. È come se dessero, che ne so,
1: una cattedra d'educazione sessuale a Pacciani.
0: A Pacciani, bravo. 3899.
3: Stamattina sei un vulcano.
0: Un vulcano di idee. 106 600. 3899. Le vostre è come se. Prego, le vostre è come se. Allora, gli hanno chiesto: ti ha infastidito che qualche giornale lo abbia chiamato Mister Bartolozzi? In riferimento a sua moglie, l'ex capo di gabinetto del ministro della giustizia. E lui dice: ma che fastidio, mi ha fatto piacere, io amo mia moglie. E adesso, se permettete, vi insegno come si fa nero. Vabbè, insomma, ragazzi, vogliamo dire il numero uno. Sì. Il numero
1: ragazzi,
0: uno.
1: Avete portato la cedina nera?
4: Sono Livorio Catagliotti e vorrei dire che esisto.
0: L'avvocato Catagliotti. Avvocato Catagliotti.
1: Catagliotti?
0: Certo che Max dimostra perché è un patriota. Patriota. Buongiorno ragazzi, visto l'argomento del giorno di oggi, l'argomento del giorno di oggi è questo qua che abbiamo
1: come
0: detto,
1: se.
0: Come se, cioè come se Maria Franzoni facesse l'insegnante all'asilo,
3: esatto,
0: è come se Pacciani insegnasse
1: l'educazione sessuale
0: affettiva. Vogliamo dire che essere positivi è un'enorme caratteristica che tutti dovremmo sviluppare, siamo animali sociali e il nostro cervello funziona meglio. Questo per dire che anche quando pensiamo ai politici e lavori molto risolutivi, essere positivi ci aiuta all'80%. Le competenze del lavoro oggi sono sopravvalutate, la consigliera ha dimostrato enorme capacità che non dovrebbe essere ignorata. A qualcuno chiede se la sedia poi la spolvera o la tiene sottoteca. Ha detto che ci mette i giornali,
3: sì, un po' capito a sfregio.
1: Secondo me ci si siede e ci si masturba.
0: Addirittura tu dici?
3: Beh, c'ha un po' un kink per Berlusconi.
0: Tu dici? Indaghiamo.

0: prova a fare zapping tra le altre radio. Chi suona la musica migliore?
1: La musica migliore?
0: Noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. C'è un'età in cui inizi a pensare al benessere di tutti, dalle esigenze dei genitori anziani fino a quelle dei propri figli. Alzarsi e sedersi senza fatica, grazie a poltrone con ausili meccanici fino a quattro motori. Svegliarsi riposati, dopo un sonno davvero rigenerante, grazie ai nostri materassi pensati appositamente per il miglior comfort. Le poltrone e i materassi della Lux Enterprise sono la soluzione ideale per il benessere di tutta la famiglia. Prodotti di qualità studiati in ogni minimo dettaglio e per ogni tipo di esigenza. Chi cerca un materasso più morbido, chi uno più rigido, chi ha bisogno di una poltrona per semplificare i movimenti di ogni giorno. Offriamo esperienza, qualità e professionalità nel settore grazie a una competenza maturata in anni di lavoro. Prenota un appuntamento per scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze. Ti offriremo una consulenza a domicilio gratuita e senza alcun impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock per conoscere la promozione dedicata, oppure visita il sito luxenterprise.it. Ai primi che prenotano, un'offerta speciale. 06 92 94 95 37. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
5: Acqua in bocca.
4: Ah, non me lo vuoi dire?
5: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
6: Autoimport, a Roma dal 1950.
8: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
14: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
15: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
17: Fammi toccare la luna ancora stasera.
18: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
19: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
20: Good morning,
1: good morning.
0: State ascoltando
20: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock.
1: E noi rientriamo con gli Editors di Papillon alle 8:35 minuti.
21: Radio Rock, back in time.

0: Papillon. E adesso ragazzi, oh, non prendete impegni, mi raccomando, per il prossimo sabato 17 ottobre dal mattino in poi, perché
1: Radio Rock Promotion,
0: perché il dottor Gol, il nostro dottor Gol, raddoppia e vuole invitarvi ad una grande festa sabato 17 ottobre dalle 10 del mattino. L'appuntamento sarà in via del Forte Tiburtino 160 per l'inaugurazione ufficiale delle cliniche Sorriso by dottor Gol and Partners. Scoprirete la nuova sede, lo staff pronto a raccogliervi, e ci saremo anche noi speaker di Radio Rock. Ma vi dico subito, celebreremo insieme l'inizio di questa avventura, ma vi dico subito che ci saranno sorprese e vantaggi, non posso dire altro, ma insomma diciamo che avrete gratuitamente, vi faranno, allora lo voglio dire, lo dico a sto punto, lo dico
2: delle
0: lo
2: cose
0: dico,
2: alla bocca,
0: lo dico o non lo dico
3: alla o con
0: tutte e due. Bene. Allora attenzione, vi faranno una cosina
3: con la
0: di
3: bocca.
0: Lingua, vogliamo dire di
3: oh.
0: Lingua,
2: certo, qualcosa
0: linguale,
2: sì.
0: Vabbè, non voglio dire linguinale,
3: no,
0: non voglio dire troppe cose.
3: Tutto,
0: non voglio dire troppe cose.
3: Ma poi chi, Roberto Colle?
0: Allora, vi farà. Allora, mettiamola così:
3: dai,
0: vi faranno un servizietto.
3: Oh,
0: sì,
2: questo possiamo dire.
0: 352-266-9696. Lo ripeto: 352-266-9696. Chiamate subito. Per i primi sorprese, grandi vantaggi.
2: Esatto.
0: Sabato 17 ottobre dalle 10 del mattino, la festa di inaugurazione delle cliniche Sorriso by Dr. Colle & Partners in via del Forte Tiburtino numero 160. Brand new music right here.

0: vediamo chi c'è, dai, 3899-106-600, vai, sentiamo.
1: Direttore, non è che ripetere le cose mille volte aiuta a far entrare Liborio Catariotti le cose in testa, eh?
0: Liborio, mi piace tantissimo ripetere il suo nome.
2: Liborio,
0: l'avvocato, se permettete, Liborio Catariotti. Vai, sentiamo.
3: Ti piace il caffè?
0: Vabbè, dai. Allora, sentiamo.
4: Godplay a Radio Rock, che volete, a casa con la scorta?
0: Ci ho pensato anch'io, bene. Effettivamente.
2: Io sono Giorgia Meloni.
0: Vabbè, ho capito, vabbè, lo sappiamo, lo sappiamo.
5: Ognuno ha i propri guai.
0: Allora, se un giorno dovessi avere bisogno di un avvocato, vorrei solo e soltanto Liborio Catariotti. Il signor Liborio Catariotti. Vai, sentiamo ancora, sentiamo chi c'è. Vai, sentiamo.
6: Non ti arrendere al passato della vita. Dona o Mauri, salvane una.
0: No, questo così,
7: Signor sindaco, per piacere, no. Si dia una mossa e faccia qualcosa, porco di una
0: madre.
8: No, signora. Oh, buongiorno.
0: Sì.
8: È come se l'ospite d'onore di un simposio di filologia romanza fosse Antonio Cassano.
0: Ah, bravo. Allora, bravo, abbiamo detto, se, bravo. Allora, scrivi Maurizio, come se. Allora, abbiamo detto...
2: Mauri, stai arrivando alla lista, Mauri?
0: Insegnante tantissimo all'asilo nido, Anna Maria Franzoni. Insegnante educazione, di educazione sessuoaffettiva,
2: Pacciani.
0: È come se...
8: Buongiorno. È come se l'ospite d'onore di un simposio di filologia romanza fosse Antonio Cassano.
0: Simposio di filologia romanza fosse Antonio Cassano. È come se il direttore insegnasse i riassunti.
9: Comunque, questa cosa della Giandina è geniale, ragazzi. Mo io la prossima volta è prendo una multa per eccesso di velocità. Vado ai vigili con una bella agendina, ci scrivo la velocità giusta e dico: vedi, io andavo con la velocità
0: bravo, c'è scritto qui.
10: Scusa, Emilio,
0: vai.
10: Sfrutto questo spazio per fare una denuncia.
0: Come
10: perché
0: no?
10: Sono veramente indignato.
0: Che è successo, Max?
10: Che c'è gente che si fa 14 ore a lavorare dentro i supermercati.
0: Sì.
10: Dalle 7 di mattina alle 9 di sera.
0: È vero.
10: Questo è proprio schiavitù.
0: Sì. È vero.
10: C'era gente veramente schiavizzata. Nel 2026 esistono ancora queste persone.
0: Non solo, ma tra pochissimo avremo nostro
5: ospite, no?
0: Un signore o una signora, non possiamo svelare, che lavorano ai supermercati dalle 7 alle 21 e che si prendono pochi secondi per poter fare una telefonata camuffata al The Rock Show. Sono 15 minuti dall'apotecario a comprare una crema miracolosa per i dolori articolari. Che nel frattempo per caso, avete passato la canzone che vi avevo richiesto?
5: Sì.
0: Che, se sì, che disdetta. Se no, ai.
2: Domani. Quanto ci godi tu, Mauri, a fare queste cose cattive?
0: Allora, perché è cattivo
11: Mauri, Liborio Catariotti erano i fermenti lattici.
0: Bene, allora, come se Salvini insegnasse e basta. Poi.
12: È come se Adolfo Urso fosse ministro. Ah no, questa è vera.
0: Ho sbagliato. Vai, sentiamo ancora, vai.
13: Se Vanna Marchi dessero un premio alla cultura.
0: Premio alla cultura a Vanna Marchi.
2: È vero.
0: E dove imparo il nero? Enrico Babbi.
2: Posso dire una cosa? Un'osservazione?
0: Enrico Babbi, prego.
2: Secondo me questa trasmissione... Cioè, vi siete resi conto quanto noi praticamente lavoriamo solo coi nomi?
0: No. Allora, è come se il ministro dei trasporti fosse Salvini, Babbi.
2: Vedi, diciamo solo nomi.
14: È come se a Pietro Maso lo facessero ministro della famiglia.
0: Vedi, bravo.
2: Anche
14: a me da ragazzino mi minacciavano, mia madre diceva: faccio come Pietro Maso, E poi ho ammazzato i genitori, in realtà no, i figli.
0: Infatti.
5: No, perché a Franzoni ancora non era arrivata.
0: Ho capito. Pietro Maso ha ammazzato i genitori. Vabbè, che cazzo c'è? Faccio come Pietro Maso, in che senso?
2: Vabbè, qualcosa a livello di famiglia.
0: Vabbè, come se Pietro Maso fosse ministro della famiglia. Vero. Comunque, che comunque era l'avvocato della Vanna Marchi, che ha preso 10 anni, comunque, il signor Liborio Catariotti.
2: Sì.
0: Dopo indagheremo tutti i processi che ha seguito e come sono andati.
5: Se il povero Catariotti ha fatto prendere solo 10 anni a Vanna Marchi, è un genio.
0: Ah, due. La vuoi ribaltare così?
2: Beh, bravo.
0: Non lo so, vai, sentiamo.
15: Buongiorno, è come se dessero il premio Nobel per la pace a Donald J. Trump.
0: Donald J. Trump, vai ancora, vai.
16: È come se Pippo Baudo conducesse il traffico.
5: No, aspetta, questo è sottile.
3: Aspetta,
2: no, aspetta, questo forse non
5: è un humor inglese.
0: Ma che senso? Mio,
5: no,
0: ho capito io.
5: No, una cagata, si è capito.
0: No, no, voglio indagare meglio.
2: No, allora, così,
3: perché lui era un
5: lui ha giocato sul doppio senso del significato del verbo condurre.
3: Ma
5: non è questo il gioco, amico.
0: Ma non ho capito cazzo c'è.
5: Si è sbagliato col gioco, però.
2: Lo mettiamo uguale, però.
0: Non mi piace molto.
16: È come se Pippo Baudo conducesse il traffico.
5: Ha fatto pure la pausa per la chiusa.
0: Vabbè, vabbè. Bravo. Bravo amico mio. Bravo. Divertentissimo. Metti anche questa. Bravo, c'ha ragione. Vai. È come se Germano Mosconi facesse un corso di catechismo.
2: Ecco. Oh, oh, lì mo sì.
5: Che però se tu
0: ci
5: pensi.
0: Come sì, prego.
5: Che no? Cosa? Allora bambini. È questa, porco.
0: È come se Enrico certo. Babbi sapesse quanto vale la sua auto, la tua auto.
2: È vero. Ah, è vero.
0: Oh, Babbi. È come se la leader della destra, dell'estrema destra tedesca, xenofoba e sì. omofoba fosse sposata con una donna, donna di origini.
3: Questo è vero però
0: Ho sbagliato. Oh, è come se questa trasmissione fosse un bijou.
2: Per questo è vero.
3: Lo è.
2: Sì.
0: È come se Pippo Franco è come se Pippo Baudo

0: gratuite. Attenzione, signori, medici indagati per le protesi al pene gratuite. Allora, 5 medici dell'ospedale di Dio, di Giovanni di Dio, di Agrigento. Max, mi rivolgo qui a Max il trasportatore, l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, l'ospedale San Giovanni di Dio
1: di Agrigento.
0: Agrigento.
1: Sì?
2: Siamo ad Agrigento, l'ospedale
1: San Giovanni di Dio.
0: Tra cui 3 primari sono indagati dalla procura per un presunto sistema che avrebbe consentito di eseguire a carico del Servizio Sanitario Nazionale interventi al pene, protesi al pene. Sono, Maurizio Panigoni, dei veri e propri interventi del cazzo? Questa è la domanda?
2: Sì. Beh, tecnicamente
0: ecco, l'ho fatta io prima che la facessi te, quindi abbiamo risolto
2: perché
0: anche
2: questo è il
0: problema.
2: Modo per disinnescare la tua volgarità.
3: Io pensavo di rimanere in silenzio perché non è un argomento che
0: dispone. Allora, disponi. Lo faccio vedere io adesso. Allora, l'inchiesta coordinata dal pubblico ministero Alessia Battaglia. Sì. Alessia Battaglia, Max, trasportatore.
2: Qualifica Alessia, Alessia
0: la signora, la dottoressa, pubblico ministero Battaglia, virgola, Alessia, punto esclamativo,
2: sita in
0: Roma, riguarda oltre 100 operazioni effettuate negli ultimi anni. Secondo l'ipotesi investigativa, gli interventi sarebbero stati, questa è la cosa più bella, sarebbero stati eseguiti anche su pazienti che non avevano bisogno di questi interventi. Qui è la cosa giusta.
1: È giusto.
0: Nel senso, tu ti addormenti perché ti devi rifare, che ne so, le gonadi, non le gonadi,
1: le ungole.
0: Oppure hai un problema a un dito, ti devi fare l'operazione, ti risvegli col cazzo nuovo, no? Attenzione.
1: Però scusa, non vedo il nesso tra il mignolo. Il cazzo, questo
0: allora c'è qualcuno che c'ha il cazzo con un mignolo, vero Mauri? Allora, tu non disponi.
3: Io non dispongo.
0: Non disponi di che?
3: Dell'argomento.
0: Allora, sei un maschio alfa
1: basico.
0: No, io proprio un tiro fuori. Allora, attenzione, signori, qui l'argomento è interessante. Vi sono delle taluni, Max, trasportatore, talune persone
2: all'ospedale di Agrigento.
0: San Giovanni di Dio, pubblico ministero Alessia Battaglia. Qui dovete imprimervi nella testa queste informazioni. Ci sono delle persone che sono soggiaciute ad intervento chirurgico, magari dovevano rifarsi un polmone, dovevano magari, che ne so, ripararsi la aorta, e si sono, magari dovevano, perché no, sistemare le ovaie, si sono ritrovate con un pene nuovo.
1: Ma non è possibile questa cosa.
0: È possibilissimo.
2: Che comunque non capisco la lamentela.
0: Secondo l'ipotesi investigativa, gli interventi sarebbero stati eseguiti gratuitamente anche su pazienti privi dei requisiti,
2: cioè senza pene,
0: causando un danno economico alle casse pubbliche. No, come se ne sono accorti?
1: Esatto. Io
0: I primi sospetti sono emersi all'interno della SP di Agrigento per l'elevato numero di pazienti con peni enormi.
1: Non è vero.
0: Ma per l'elevato numero di operazioni e di afflusso di pazienti anche da altre regioni.
2: Andiamo tutti ad Agrigento, ci regalano il cazzo!
0: Tutti ad Agrigento a rifarsi il cazzo. Allora, questa naturalmente è la notizia. Racconta che cosa? Di un'Italia piccola e di un cazzo grande. o viceversa. Allora, quindi questa situazione, praticamente chi è? Ah, siete il maiale. Allora, attenzione,
2: sporcaccione.
0: No, ti volevo dire questo. La signora Alessia Battaglia. Sta lacrimendo. Ha aperto un fascicolo. E dentro che ci ha messo? Max trasportatore, te sei un altro di quelli che. Vabbè, lasciamo perdere, non voglio esprimermi.
1: Non diciamo altro.
0: Interessato. Alcuni signori hanno fatto rientrare questo intervento all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, vale a dire. pene nuovo con soldi pubblici. Questo è lo slogan. Mm. Pene nuovo e chi paga? Paghi te? No, paga lo Stato.
2: Te pare che facessero
0: Martina Caronna, tirò, devono pagare per il pene di quel signore?
2: Io la 100 euro ce la metto.
0: No, non va bene, non va bene, non va bene. Da questo punto di vista, naturalmente, a questo punto ne risponderemo subito dopo la pubblicità con i legittimi
2: interessati. Al pubblico ministero.
0: Sì. Assolutamente.
2: Alessia Battaglia.
0: Assolutamente sì.

0: Turn it up.
1: Turn it up.
0: Until your speakers bleed. This is Radio Rock.
2: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
0: Rock Spot.
4: Vieni a Maker Faire Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre, al Gazzometro Ostiense, trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti sono online su makerfairroom.eu.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
7: Acqua in bocca.
6: Ah, non me lo vuoi dire?
7: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea.
5: Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
7: Acqua in bocca.
6: Ah, non me lo vuoi dire?
7: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
6: Plin plin.

0: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno. In tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: We're back, baby! Let's get back to the rock.
8: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
9: E noi rientriamo alle 9-8 minuti con Ozzy Osbourne e la sua I Don't Wanna Stop.
10: Radio Rock, back in time.

0: singolo per i Placebo, Helen Keller su Radio Rock 9:17. Dobbiamo fare un piccolo riepilogo, Mauri, delle
1: cose che Emilio, ma non te cazzo, che come... io non dispongo.
0: No, quello è Max trasportatore. Vuoi fare un mashup?
2: Sì,
0: Max il trasportatore e Maurizio.
2: Vai,
0: prova.
3: Emilio.
0: Sì.
2: Che si mette con le mani così?
3: Sto a fare un report. Sto a scrivere tutta una cosa, no?
0: Sì.
3: Però guarda qua, viene su addome. Hai capito? Oh.
0: Bene, ci siamo. Oh. Allora, possiamo ripartire da qui. I vostri come se.
2: Vai Mauri,
0: prego, un riepilogo, Mauri.
1: Allora, scusate un secondo, perché
0: ragazzi,
1: sai,
0: è finito.
1: Che non lo so.
0: Dove è finito
1: allora,
0: quell'uomo?
1: Come se Cassano tenesse simposio di filologia romana. Pappagallo insegnasse i riassunti. Salvini segnasse.
2: Però aspetta,
1: e
2: dai.
1: Basta.
2: Allora, dove stava,
4: prego,
2: Mauri? Ti
4: stavo
2: facendo
4: il caffè.
1: Uguale, incredibile, uguale.
2: Capito?
0: Cosa, prego?
4: Mi stavo facendo il
0: caffè. Ah, mi stavi facendo il caffè.
4: No,
0: chi te l'ha chiesto? E chi te l'ha chiesto?
4: Niente, chi mi ha chiesto? Cioè, avevo bisogno.
2: Ah, Mauri, ma io stavo cercando di difenderti. Di che lo stai facendo a lui per amore. Avevamo chiuso.
1: Una cosa, Mauri? Tu sei Enrico Babbi.
0: Sei come Enrico Babbi. Vai, sentiamo, vai.
5: È come se Rocco Siffredi fosse un ginecologo.
0: Allora, metti questo, è come se Rocco Siffredi messe...
1: Ha senso.
0: Allora, ragazzi, posso dire una cosa? Io stanotte non mi dovete rompere il cazzo perché non ho dormito manco un secondo, praticamente.
1: Ma che è successo? Ma perché?
0: T'ho detto.
4: Ma che vedi che faccia che c'ha?
0: Ma non mi senti?
1: No, nella notte, cosa è successo durante la notte?
0: Ma t'ho raccontato.
2: No, a chi l'hai raccontato?
0: Ho raccontato a Mauri, forse.
2: Ma sì,
0: c'ho mal di testa. C'ho mal di...
2: Ah, di schiena. Beh, no.
1: Mica avevi detto che non c'era.
0: È come se un laziale fosse comunista. È come se un laziale fosse comunista.
1: Comunista.
0: Vai, sentiamo, vai.
6: E niente, vabbè, io mo devo andare all'ufficio postale perché devo litigare con questi per far erogare un risarcimento di infortunio INAIL che ci ho avuto.
0: Pensa a noi.
6: Che non si capisce la cifra esatta.
0: Ti daremo la forza.
6: Messo sopra una quantità di tasse che non è possibile. Che io per quel mese che sono stato a casa pio sta miseria, quindi devo andare a fare un po' di casino.
0: Bravo.
6: E quindi niente, sta canzone che vi ho chiesto, magari tenetevela in caldo per domattina,
0: no?
6: Che
0: sì,
6: vi posso ascoltare.
0: Volentierissimo. Guarda, non c'è bisogno di ripetercelo due. È quello del Bavoso. Che aspettava
2: il Bavoso infame. Okay.
0: È come se la Lazio vincesse lo scudetto. Allora, seguo il filone Pippo Baudo. È come se Sinner facesse una battuta e tutti ridessero.
1: Sì.
0: Ho cliccato per sbaglio su Radio Rock Italia nell'app. Clicca per 20
1: qui.
0: Minuti non parlava nessuno. Pensavo, vedete che qualcuno ha strillato i zoccoli. E invece siete ancora tutti
1: lunedì
0: e quattro. Meno male, Babi e Abrabbi.
2: Vabbè, non lo so che
0: non ho capito.
2: Zero.
1: Ah, lui ha errato il play.
0: Ah, anziché mettere Radio Rock, ha messo Radio Rock Italia. Ha sentito tutta musica, non si è posto il problema. Dopo 20 minuti ha detto: ma qui sarà morto qualcuno. Perché sennò altrimenti. Vai, sentiamo ancora. Vai. Come se Christian De Sica insegnasse bon ton.
2: Bello, questo mi piace.
0: Bon ton.
7: Va bene, dottore. L'operazione è andata meravigliosamente. Però guardi questo penne, è un po' troppo piccolo.
0: Bene.
7: Cambiamolo.
0: Allora, praticamente ad Agrigento hanno assunto il medico in prima linea, possiamo dire, no? Attenzione.
4: Tutta Italia.
0: Vai, sentiamo.
8: Io c'ho un amico che diceva sempre: io non è che ho il pisello piccolo, è che gli altri ce l'hanno troppo grande.
0: Allora, questo è un modo di vedere le cose.
2: Sì.
0: Claudia dice: mo so cazzi per l'ospedale d'Agrigento. Possiamo dire sono cazzi.
1: Però ricordiamolo: l'ospedale San Giovanni
0: di Dio
1: sito in Agrigento,
0: la PM dottoressa Alessia Padalli. Allora, Echime, laziale, comunista. Vedi, c'è Giovanni che è l'eccezione che conferma la regola, vogliamo dire?
9: Emilio, se vuoi ci mettiamo d'accordo, me lo dici, io prendo un giorno di ferie, vengo lì e facciamo una trasmissione insieme. Suggerisco un bel po' di musica, ci prendiamo per il culo in diretta e sono sicuro che s'ammassiamo da ridere.
2: S'ammassiamo
4: da ridere. Almeno avrei coronato un sogno.
1: Posso dire una cosa?
0: Sì.
1: Io avallo il lodo.
0: E allora, io rilancio Max Bilancioni.
4: Ah, bello.
0: No, come si chiama? Max Venegoni.
1: Ma chi è il cognome? Non lo so.
0: Max Venegoni.
2: Venegoni, che
0: speaker radiofonico. Max Venegoni, no?
1: E
0: Max il trasportatore.
4: Pensate che te
0: Gigi
4: fai con
0: Bilancioni. Gianluca
1: Grignani.
0: Che dice: è come se Maurizio fosse un attore. Eccolo.
4: Che ci potrebbe stare nel caso in cui tu sei venuto in teatro e hai visto che faccio cagare.
0: Tu sei venuto.
4: No,
1: e hai pagato un biglietto regolare.
4: Certo. Se non sei venuto in teatro, non lo puoi dire.
0: Certo. Allora,
4: lo possono dire quelli che sono.
0: A me sta storia sa decazzata, dice Andrea. Quella del no, ragazzi, la riporta Rai News. Non è una cazzata. Rai News non direbbe mai. Non sosterrebbe mai la cazzata, Rai.
2: Tizio del cazzo,
10: ma quindi a questi di Agrigento li hanno colti in fallo.
0: Bello,
1: bellissimo,
0: bello.
1: Bravo,
0: molto
1: delicato,
0: bello.
1: Elegante,
0: come
1: bravo.
0: Se a Roma ci fosse la fermata metro Liborio Catalotti Boccea.
2: Che vuol dire?
0: Come
1: ma
0: se a Roma.
1: C'è.
0: Ma che cazzo
1: è simile?
2: Ma che
0: Casalotti
2: Boccea?
0: Ormai è diventata una cosa liberi tutti, come al solito. No?
2: Parti,
0: Catalotti Boccea.
11: È come se Max il trasportatore facesse ridere. Ciao Giacomo.
2: Ciao Giacomo, bentornato.
0: Un affondo del re di vivo.
2: Sì.
0: Giacomo che ci ascolta. Da Lugiana
1: dall'assù
0: e attacca frontalmente pronti
2: Max.
0: Via il povero Max il trasportatore.
1: Guarda, io vorrei rilanciare un'idea . E cioè perché non facciamo una sorta di Royal Rumble in diretta tra 4-5 ascoltatori?
2: Bello, allora, no, bella idea.
0: Più pessima idea, perché c'è da fare un'altra cosa.
1: Pessima
0: allora
1: idea,
0: la PM ha già perso. PM ha già perso, perché quando chiederà pene per tutti le risponderanno già fatto, processo chiuso.
2: Bravo.
0: Processo chiuso.
2: Bravo.
0: Allora, non mi sbagliate, per favore. Christian De Sica è un signore. Lo stronzo è stato il padre che ha qui si apre una parete seria.
2: Sì, sì.
0: Che ha sperperato i soldi della famiglia.
1: Anche fosse.
0: E lui si è ritrovato a fare fin del cazzo che campare tutti.
2: Vabbè, questo è il cugino di De Sica.
0: Allora, signori.
1: Certo, perché la famiglia De Sica
0: La storia è un'altra.
4: Lui un periodo ha fatto pure il manuale.
0: È come se la Panicucci fosse il Paniconi, ci scrivono. Ormai ormai è vale tutto,
1: vale proprio tutto.
2: No, no, vale tutto.
12: Vuoi valutare la tua auto? Ciao, sono Enrico Babbi.
0: Buona musica.

0: Maiden con West Years. Qualcuno scrive: è come se Aldair fosse cuore bianco celeste. No, questo non è proprio neanche pensabile, una cosa no. di questo genere. Ciao Martina, come bentornato? Vi ascolto quasi tutte le mattine. Ma forse non aveva. Sì. Non si era palesato.
1: Non palesato,
0: no?
1: Sbagli, caro Giacomo.
0: E poi qua ci mandano link di vario genere. Dunque, Max che vuole lavorare con Emilio una giornata, ma io non ce lo vedo. Il direttore a mandare vocali mentre guida il furgone.
2: Bellissimo.
0: Però sarebbe bello.
2: Lo faresti, Emilio?
0: Sì, lo farei. Lo farei.
1: Un tono grave.
2: Mauri, che stai a fare lì? Che ridi sotto i baffi?
3: È palese. Che sotto i baffi.
0: Allora, ti piacerebbe a Max? Ti piacerebbe a Max?
2: A Max ti piacerebbe una cifra. Secondo me lo pensa.
3: Allora, lo voglio qua. Sta facendo del tutto per farlo.
1: Io lo voglio qua.
0: Si può organizzare.
2: Ma io parlavo di Emilio.
0: Si può organizzare. Piace, Emilio. A Max,
4: dai. 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock. Rock Sport.
5: C'è un'età in cui inizi a pensare al benessere di tutti, dalle esigenze dei genitori anziani fino a quelle dei propri figli. Alzarsi e sedersi senza fatica, grazie a poltrone con ausili meccanici fino a 4 motori. Svegliarsi riposati, dopo un sonno davvero rigenerante, grazie ai nostri materassi pensati appositamente per il miglior comfort. Le poltrone e i materassi della Lux Enterprise sono la soluzione ideale per il benessere di tutta la famiglia. Prodotti di qualità studiati in ogni minimo dettaglio e per ogni tipo di esigenza. Chi cerca un materasso più morbido, chi uno più rigido, chi ha bisogno di una poltrona per semplificare i movimenti di ogni giorno. Offriamo esperienza, qualità e professionalità nel settore grazie a una competenza maturata in anni di lavoro. Prenota un appuntamento per scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze. Ti offriremo una consulenza a domicilio gratuita e senza alcun impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock per conoscere la promozione dedicata, oppure visita il sito luxenterprise.it. Ai primi che prenotano, un'offerta speciale 06 92 94 95 37. Lux Enterprise, benessere e qualità per ogni esigenza.
6: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
7: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
6: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
6: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
6: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Dal 13 al 18 ottobre allo Spazio Diamante a Via Prenestina, Anagramma di Madre. Lo spettacolo comico, acido, amaro per chi non ha figlio, non li vuole, per chi ce l'ha e se li tiene. E se tuo figlio mi tira le caccole sull'autobus, è colpa tua e della società. Dal 13 al 18 ottobre allo Spazio Diamante di Roma, Anagramma di Madre. Di Betta Cianchini con Antonio Guerriero e Luanna Pantaleo. Regia Giuseppe Miale Di Mauro. No, Anagramma di Madre non è Dream.
9: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
10: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
11: Lo voglio.
10: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
11: Lo prometto.
10: Vi dichiaro uniti per sempre.
12: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio 400 Granarolo 100% latte italiano a 89 centesimi letto.
13: Todis, buongiorno convenienza.
11: Con Bayon GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,24%. 35 rate da 315 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 10.741 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Scoprila da Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia, concessionariafiori.it.
14: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
15: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
14: Ok, ma il Hybrid 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
15: Basta che sia un Qashqai.
16: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
15: Wow, una bomba!
14: Tranquilli, intendeva l'offerta!
16: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
17: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
18: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
19: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile, con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su Nissan.it.
20: Ascoltando The Rock Show,
21: il morning show di Radio Rock
22: on Radio Rock.
0: E noi rientriamo con il Darkness di Friday Night.
22: Radio Rock, back in time.

0: 9:39 minuti. Vediamo chi c'è. Dai, 3899 106 600. Lorenzo,
1: buongiorno ragazzi. Buongiorno. Comunque ho capito che la pubblicità di Betta Cianchini, che l'anagramma di madre effettivamente non è Dream, è Armed, perché mia madre è armata di uno zoccolo teleguidato del dottor Schulz che te piava pure dietro all'angolo.
0: Armed. Allora, Armed. Scusate, ma una domanda che non mi fa dormire: il Luca Pappagallo che cucina è parente? Lo sveleremo domani, anzi è l'argomento della puntata di domani. Attenzione,
2: mi sono chiesto più volte anch'io.
3: Sì, io ho chiamato Emilio per chiedere.
0: Domani lo saprete, domani lo saprete, lo sapranno tutti.
4: Vai, buongiorno Rock Show, buongiorno direttore, buongiorno Martina, buongiorno Alessandro, buongiorno Maurizio.
0: Buongiorno.
4: E non lo so, sarò sicuramente off topic, però ieri sera ho visto Anagramma di madre.
0: Sì.
4: Bellissimo, recitato benissimo, un testo molto bello che ti porta dal ridere al piangere nell'arco di un'ora.
0: Molto
4: bello. Il fatto che ci siano i miei parenti in scena aumenta il valore,
0: beh,
4: perché sono miei parenti. Certo. E niente, andate tutti a vederlo.
0: Sarebbe stato strano se avessi detto diminuisce il valore.
3: Diminuisce il valore, no? Perché li
0: odio. È come se Lotito fosse tifoso della Lazio. Poi volevo salutare l'amico Gimbu che giustamente mi scrive: buongiorno, dai Rock e dai Lula. Il 25, mi raccomando, tutti al consolato a votare 13, bella, tutti brasiliani ovviamente, noi non possiamo votare, non possiamo. Però insomma ragazzi, Bora Lula per tutti, quindi l'appello al 25 a votare, grazie al nostro amico Kimbu, lo accogliamo e lo rilanciamo, Bora Lula. Allora attenzione, intanto tra pochissimo con noi in collegamento telefonico Sara Battisti, consigliera regionale del PD del Lazio. Ma parliamo di una cosa specifica. Qualche giorno fa in consiglio regionale ha parlato della proposta dello psicologo di base, raccontando la sua esperienza. Ce lo racconterà anche lei ai nostri microfoni. Credo che sia molto molto importante parlarne e fare una riflessione seria su questa questione. Tra poco ne parleremo con lei. È come se Boris Sollazzo dicesse si poticchia. Si scrive qualcosa, vabbè, quello lo dice,
2: no, lo dice.
0: Qualcosa non mi torna.
2: Non avete capito il gioco.
0: Vabbè, va bene così. Va bene anche così, però. Maurizio,
3: va
0: bene,
3: caso,
0: decidono loro tutto quello che hanno voglia. Un amico
2: solo
0: dice sono off topic, qui non c'è off topic, qui tutto quello che vi va è il megafono della vita
3: dell'Italia.
0: Allora la nuova di Kyo con That's Me tra le nostre 15 novità, la ascoltiamo subito e poi torniamo appunto con Sara Battisti in collegamento telefonico.
5: Brand new music right here.
6: Brand new music.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
5: La musica nuova su Radio Rock.

0: 9.43 su Radio Rock all'interno del The Rock Show. Io sono Emilio Pappagallo, con me anche Maurizio Paniconi, Martina Caronna e, come vi abbiamo largamente anticipato, abbiamo una graditissima ospite in collegamento telefonico, Sara Battisti, consigliera regionale del PD nel Lazio. Io vorrei, ecco, un attimo... astrarci, allontanarci da tutte le questioni anche un po' legate partitiche, no? Perché poi io mi rendo conto che siamo purtroppo, e non è una cosa particolarmente bella, in un momento storico nel quale, quando si associa il partito a una persona, automaticamente, no, i fan di quel partito dicono: sì, ah, ok, bene, e gli altri: ah, però se è del PD,
1: delle fazioni,
0: ragazzi, qui si,
1: sì,
0: parla di altro, esatto, si parla di altro, quindi insomma è molto importante che stiate, ma io lo dico, cioè, per voi, per noi tutti, nel senso, per il dibattito che dobbiamo far nascere tutti quanti insieme, al di là poi del fatto che si possa parlare di questioni invece legate a delle politiche che in qualche modo fanno parte della sinistra o della destra, di questo o quel partito, insomma, però
1: ci sono questioni trasversali, come dici tu, che riguardano tutti a prescindere.
0: Qualche giorno fa il consiglio regionale Sara Battisti ha parlato della proposta dello psicologo di base, raccontando la sua esperienza: per tanto tempo ho negato di avere un disturbo con cui ho convissuto e convivo perché faccio politica e ho creduto che bisognasse nasconderlo. Mi sono curata, mi curo tuttora, ha raccontato, ricordando di aver avuto una rete sociale e familiare e le risorse economiche per affrontare il problema, risorse che evidentemente non tutti possono avere. Quindi innanzitutto le diamo il buongiorno e la benvenuta a Radio Rock. Buongiorno Sara, come stai?
2: Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno a voi. Io vi ringrazio tantissimo perché... oltre al piacere di stare con voi, sono una fan di Radio Rock.
0: Grazie.
3: Da sempre.
0: Grazie.
3: Quindi sono molto contenta di essere
0: per
3: con
0: bene.
3: Voi
1: benissimo.
0: Oh, questi sono i politici che vogliamo.
1: Oh, ecco qua.
0: Vabbè. Allora, senti Sara, a parte gli scherzi, partiamo dal discorso di qualche giorno fa. Hai scelto, molti ci hanno scritto con grande coraggio, bisognerebbe poi in qualche modo che queste cose fossero, cioè, si parla di coraggio proprio perché il rovescio della medaglia è il fatto che se ne parla troppo poco, il fatto che è ancora uno stigma. C'è ancora, nonostante qualche passo avanti che è stato fatto, ma evidentemente troppo pochi, uno stigma verso chi si rivolge ad uno psicologo?
3: Ma ce n'è talmente tanto che, dopo che la Repubblica ha pubblicato un estratto del video del mio intervento, in cui appunto ho raccontato la mia esperienza personale, sono stata inondata di messaggi di persone che hanno visto il video e che hanno voluto raccontarmi la loro storia. E questo è molto bello, in realtà, perché significa che dirlo pubblicamente, provare a normalizzare il tema della salute mentale, significa anche dare la possibilità a chi in questo momento non riesce in qualche modo a dire: ho un problema, ho bisogno di essere curato, comunque di avere un riferimento o diversi riferimenti. Il giorno dopo, la stessa Levante, nella presentazione del disco, del nuovo disco, ha dichiarato di anche lei essere sotto cura, di assumere psicofarmaci. Ecco, io credo che chi abbia un ruolo pubblico, in qualche modo, se aiuti questo processo, può aiutare tante persone che, sì, purtroppo ancora si vergognano a dire che hanno un problema legato alla sfera della salute mentale.
0: Si vergognano anche perché, purtroppo, e noi, diciamo, ne siamo la testimonianza, che abbiamo fortunatamente, insomma, una platea numerosa, e quindi, oltre alle dichiarazioni di grande vicinanza, di grande stima, anche perché poi, tra l'altro, apro una piccola parentesi, non si capisce il motivo, no, per cui, come diciamo spesso, se uno ha male a un braccio va dal medico e gli prescrive dei farmaci, se,
1: esatto,
0: uno ha altro tipo di difficoltà,
1: di malessere,
0: e
1: certo,
0: di malessere, ha un altro tipo di percorso che è, insomma, assolutamente normale.
3: È un po' un retaggio culturale, insomma,
1: sì,
3: se pensiamo che la legge Basaglia è una legge molto recente,
0: sì,
3: quindi fino a 30 anni fa persone che avevano problemi appunto di legati alla salute mentale venivano rinchiusi nei manicomi. Le storie, no, delle nostre famiglie sono piene purtroppo di persone che sono entrate in questi luoghi e non sono mai riuscite. Quando poi diciamo si è scelto fortunatamente in questo paese di attivare dei percorsi di cura diversi, quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che la salute mentale non può essere dissociata dalla salute del corpo, anzi molto spesso queste patologie viaggiano assieme, molto spesso si racconta, no, di chi ha problemi di salute, ha anche cadute psicologiche, come il contrario, avere problemi di natura psicologica affatica il corpo e può, quindi è tutto, diciamo, il nostro essere è un tutt'uno e questo bisogna considerarlo tale. Oggi secondo me che cosa accade? Accade che noi viviamo una società in cui è richiesta sempre una certa prestanza, i social in qualche modo, no, amplificano tutto questo e quindi ancora di più secondo me si fa fatica a dire: sto attraversando un momento magari anche semplicemente di fragilità emotiva, no? Anche davanti ad un lutto, davanti alla fine di una relazione importante, davanti alla perdita del posto di lavoro, ci si può smarrire in qualche modo, eppure tendiamo a nascondere questi problemi, a continuare a dire io sono forte, sto bene. Ecco, io sono forte, sto bene, non può esistere quando c'è una malattia. Quando c'è una malattia ci sono dei medici, dei professionisti che curano la malattia.
0: Certo, diciamo che secondo me poi parlarne, come stiamo cercando di fare anche noi questa mattina, è fondamentale, perché poi purtroppo il problema qual è? Che molte persone si sentono sole e proprio per, si sentono sole e si sentono come se, ed è folle pensarlo, fossero gli unici, no, a essere in determinate condizioni. Parlando si vede, si verifica che assolutamente non è così ed è utile anche per la facilità con cui si può cercare un aiuto, perché io penso che sia un problema, come giustamente sottolineavi, di risorse molto spesso, però è anche un problema culturale, cioè se io non capisco che ho quella possibilità, che devo attivare quella possibilità perché è importante per me, ma la allontano come se fosse una cosa no, appunto, diciamo, da matti, sì, no? Sì, da cose ancora oggi, sì, chiaramente questo può fare la differenza per stare meglio noi stessi in primis e per stare meglio insieme agli altri.
3: Assolutamente sì, è questo il messaggio che bisogna trasmettere ed è quello più importante. Noi quando abbiamo scelto di attivare una proposta di legge di iniziativa legislativa popolare, nonostante insomma abbiamo la possibilità di legiferare comunque nelle aule delle istituzioni, l'abbiamo fatto anche un po' con questo intento, cioè trovarci tra le persone significava anche ricordare appunto loro che deve decadere questo stigma sociale e provare anche a stare insieme ai professionisti nelle piazze, nelle iniziative che abbiamo fatto, ha sicuramente stimolato da parte delle famiglie, ma da parte anche delle ragazze e dei ragazzi e delle persone adulte più in generale, appunto l'idea che ci sono persone che possono esserti di aiuto, ma soprattutto che nel momento in cui il disturbo si manifesta non deve essere mai sottovalutato, perché se non curato quel disturbo può diventare altro, certo, e degenerare, peggiorare, e quindi a quel punto ha bisogno anche di un intervento ancora più imponente e importante. Insomma, diciamo, dalla depressione lieve fino a malattie psichiatriche note, ma anche dalle nuove malattie, no? Penso agli hikikomori, penso ai disturbi, certo, alimentari che stanno aumentando. Di fondo ci raccontano cosa? Che noi viviamo in un mondo che ci spaventa. Io appartengo ad una generazione che ha avuto la possibilità di sognare l'abbattimento dei confini, il mondo come un posto unico in cui potersi muovere, anche un'economia, diciamo, che insomma era solida e che quindi dava la possibilità a noi di immaginare di poter investire. Io penso per esempio alle ragazze e ai ragazzi di oggi, che questo purtroppo non ce l'hanno, ma più in generale tutta la popolazione spaventata, le guerre, l'incertezza economica, tutto quello a cui assistiamo ogni giorno ci paralizza. Se ci fermiamo a pensarci un attimo, ci paralizza.
0: Sì.
3: E questo anche può creare, come dire, una difficoltà nell'affrontare la vita, siccome poi alcune patologie diventano invece invalidanti e quindi anche per questo, no, ci si nasconde. Io diciamo non l'ho fatto, me l'hanno chiesto diverse volte, lo faccio con voi. Mi è stato diagnosticato ormai più di 14 anni fa un disturbo d'attacco di panico, e io ricordo che siccome provavo vergogna, perché i sintomi a volte erano anche evidenti, no? La sudorazione, l'accelerazione del battito cardiaco, le parastesie, quindi anche l'immobilità di mani e gambe, io non uscivo più di casa, passato mesi chiusa in casa, perché provavo vergogna. Non soltanto avevo paura, ma provavo vergogna, e questo è ingiusto, perché come ha detto Di Battista rispetto purtroppo alla malattia che lui sta affrontando, qui non dobbiamo essere coraggiosi, qui non dobbiamo dirci dei combattenti, qui dobbiamo mettere la nostra vita nelle mani di chi ha studiato per permetterci, certo, di viverla al meglio. Quindi ripetiamo sempre come un mantra che quando si ha un problema di salute ci si rivolge ai medici. Qual è il problema di questo paese? Che nella salute mentale, ma più in generale diciamo nella sanità, purtroppo si è smesso di investire da diverso tempo, indipendentemente da, come avete detto all'inizio, da chi ha governato questo paese, destra e sinistra. La spesa pubblica per la sanità diminuisce di anno in anno, ma poi su diciamo la salute mentale, nonostante anche lì negli anni 70, fine anni 70, abbiamo prodotto una rete di dipartimenti di salute mentale, di centri specializzati per la cura di queste patologie, oggi c'è la desertificazione completa, soprattutto nei territori periferici e nelle aree interne del paese, quindi non ci sono medici, non c'è personale, non si sa a chi ovviamente rivolgersi, e quindi tutto questo ha un costo per una persona. E tra l'altro un costo anche importante, perché come sappiamo queste patologie hanno bisogno anche di cure che vanno avanti per anni, di terapie che vanno avanti per anni. Ecco, non si può vivere in un paese in cui se sei fortunato e nasci in una famiglia che può sostenerti, se sei una persona privilegiata che ha gli strumenti per potersi curare, allora ti curi, e se invece non hai avuto questa fortuna, allora sei condannato alla non cura e all'oblio. È un'ingiustizia terribile, e quindi la legge vuole costruire delle figure professionali che fanno prevenzione, ma anche presa in carico gratuita.
0: Ecco,
3: come insomma diciamo.
0: Sara, stiamo parlando di questa proposta dell'istituzione dello psicologo di base. Ci spieghi, ecco, come sarebbe possibile, qualcuno ce lo chiedeva, renderlo sostenibile economicamente per le regioni, e come funziona la proposta proprio, cioè come dovrebbe essere, fermo restando che è chiaro che l'idea di accedere a uno psicologo di base, esattamente come a un medico di base, serve anche a normalizzare, oltre a renderlo più immediato, anche a normalizzare il percorso di una cosa che, ragazzi, veramente vi può cambiare. Io non vedo perché bisogna soffrire nella vita e stare male. Io l'ho detto più volte, ho fatto un percorso da figlio di psicoterapeuta, completamente, come dire, forse per ribellione, completamente contrario all'inizio, dicendo no, ma che cosa, mi sono seduto sulla sedia del mio analista tanti anni fa dicendo farò 2-3 sedute, non di più. Poi sono stato 15 anni in analisi e io è la cosa che consiglio di più in assoluto nella vita a tutti. Ho avuto due cicli, due momenti anche, diciamo, di di terapia medica in due momenti difficili della mia vita, ma quegli anni mi hanno dato, oltre a risolvere tante cose, mi hanno dato anche gli strumenti per poi andare avanti da solo, tra,
1: certo,
0: virgolette, no? Anche se io non avrei difficoltà a ricominciare, sì, un ciclo, un percorso, perché proprio, cioè, cade proprio quel velo, sì, sopra a quella roba che come dire, che è un, se vogliamo, una banalità, no? Curarsi la salute
1: male,
0: mentale come quella,
1: sì,
0: come quella fisica. Quindi Sara, se ci racconti, Sara Battisti è con noi in collegamento telefonico, consigliera regionale del PD del Lazio, come potrebbe essere, appunto, come potrebbe funzionare questa proposta e come sarebbe possibile, appunto, renderlo sostenibile economicamente.
3: Ma allora, intanto questa proposta, diciamo, è abbastanza datata, nel senso che la prima stesura del testo è del 2019. Purtroppo, per ragioni che non sto qui a raccontare, ma insomma, diciamo, le norme, il cambio delle norme, in qualche modo anche la modalità attraverso la quale lo Stato eroga le risorse alle regioni, perché la competenza è in capo al Ministero della Salute rispetto a tutto quello che riguarda l'articolazione del nostro sistema sanitario regionale. Poi le regioni però hanno, come dire, la facoltà di scegliere, attraverso le risorse che hanno a disposizione, come distribuire i servizi sul territorio. Quindi dal 2019 ad oggi sono cambiate in realtà tantissime cose. Ad esempio, è intervenuto il piano sanitario piano della salute mentale nazionale, in cui sostanzialmente si dà alle regioni la possibilità di avere annualmente delle risorse, e poi le regioni possono scegliere quelle risorse, come utilizzarle per, appunto, colmare, sì, il vulnus rispetto a tutto quello che ci siamo detti, certo, in questi minuti. Quindi cosa accadrebbe? Accadrebbe che noi potremmo avere una figura professionale, psicologo-psicoterapeuta, con ovviamente dei requisiti, che si iscriva ad un albo regionale, nella disponibilità della Regione Lazio, che può essere allocato nelle strutture territoriali in collaborazione ovviamente con i centri di salute mentale. Quindi io, cittadino o cittadina, che mi trovo davanti alla solita domanda: che sta succedendo? Mi sento strano, sì, non riesco a dormire, ho l'ansia, eccetera, eccetera. Invece che andare dal medico di famiglia, che molto spesso non ha tempo o a volte magari non ha neanche gli strumenti,
0: certo,
3: no, esatto, per poterti aiutare, tu hai una figura come lo psicologo, psicoterapeuta delle cure primarie, che prende in carico il tuo caso, lo analizza, fa una prima diagnosi, poi se hai bisogno ovviamente di un'equipe multidisciplinare, perché magari la tua patologia è psichiatrica oppure hai bisogno di altre figure professionali, ti manda nel centro di salute mentale. Se invece hai bisogno di un percorso di psicoterapia, lo farai con lui gratuitamente.
0: Sì.
3: Questo, come ho detto prima, cosa significa? Significa per una persona risparmiare all'incirca tra i 400 e i 600 euro mensili, che comunque, diciamo, visto
0: sì,
3: gli stipendi medi che sì, ci sono nel nostro paese, è una cifra molto molto molto importante.
0: Sara, dobbiamo chiudere, però allora, noi ti aspettiamo innanzitutto in studio quando vorrai per continuare a parlarne, perché questa qui non è una cosa che si esaurisce oggi,
3: sì,
0: ma dobbiamo. Martina forse voleva fare una,
1: sì,
0: domanda.
1: Sì, volevo chiederti
0: velocissima.
1: Una cosa. Sarò velocissima. Allora, nel processo, diciamo, di consapevolezza del capire che c'è una malattia psicologica, psichiatrica o qualunque essa sia in atto, spesso, come dicevi tu, si arriva un po' tanto tardi, no? Si sottovalutano i sintomi, quello che vivi, sono cose che tendi anche a nascondere per tutto quello che abbiamo detto fino adesso, quello che hai detto tu, la vergogna e soprattutto lo stigma sociale e culturale. Ma nel momento in cui tu decidi che questa cosa c'è, l'accetti dentro di te, che cos'è nel tuo caso specifico che ti ha portato a decidere di condividerla con gli altri? Cioè, qual è stato il motore, la scintilla, non so come la vogliamo chiamare, che ti ha detto: ok, ora lo so,
0: ora basta
1: ma non devo aiutare solo me stessa?
3: Ma in realtà, diciamo, l'ho fatto già da diverso tempo, in maniera ovviamente, come dire, meno clamorosa. Quello che mi ha portato a farlo in pubblico e soprattutto in quell'aula e la consapevolezza che poteva essere un momento in cui tante altre persone si sarebbero soffermate a pensare anche io ho un problema e mi devo curare. Perché nella mia esperienza personale, io prima di arrivare ad un percorso di cura, purtroppo sono arrivata proprio al punto di non ritorno, certo, prima di accettare. E quindi so anche che significa doversi trovare in una situazione in cui ormai sei andato oltre, sì, e quindi sì, il certo percorso è molto più lungo, faticoso, richiede una cura farmacologica. La cura farmacologica è molto impegnativa, sì, quindi l'ho voluto fare anche per dire, magari se qualcuno ascolta e se questo video arriva,
1: lo recuperiamo,
3: è anche un
1: prima
3: modo per le persone, esatto, per sì dire, ce la posso fare, posso ammettere a me stesso, perché molto spesso succede anche questo, che non ho un problema cardiaco, non ho un problema neurologico, non ho un problema di altra natura, ma ho un problema legato alla mia mente e mi devo fare curare.
0: C'è un nostro amico che ci manda un messaggio, vabbè, tra i tantissimi che stanno arrivando, e poi ripeto, insomma, magari se Sara vorrà raggiungerci in studio in uno dei prossimi appuntamenti, insomma, ci mettiamo d'accordo per una, perché è veramente
3: sì
0: importante continuare a parlarne. Un amico ci scrive: io quest'estate ho tentato il suicidio, mi ha salvato mia moglie per puro caso, perché avevo pianificato tutto, sono stato 5 giorni ricoverato al CIM, ora faccio terapia, per ora posso permettermi, ma pesa parecchio sul bilancio familiare. Lo psicoterapeuta gratis è importante, riesco a parlarne da poco. Ci sono tanti casi, poi è chiaro che qui parliamo di un caso in cui veramente la differenza tra continuare a vivere
1: la vita e la morte,
0: e non vivere, però come diceva giustamente anche Sara, c'è anche la differenza tra faticare molto di più, certo, per esatto riprendere una situazione, no? Per mettere mano a una situazione. Io dico la stessa cosa, io sono arrivato al punto di toccare il fondo per poi riuscire a dire ho bisogno di aiuto. Ma perché dobbiamo arrivare a quello?
1: No,
0: perché dobbiamo arrivare, Sara, a quel limite lì, e non possiamo fare un percorso prima come lo facciamo magari per tante altre cose?
3: Tra l'altro, l'hai detto tu prima, io posso confermare nel dolore, nella difficoltà, nell'isolamento sociale che ho vissuto, tutto quello che è avvenuto dopo per me è stata una rinascita,
0: certo,
3: ma anche la possibilità di avere degli strumenti è incredibile, tu capirai quello che sto dicendo, però è incredibile, sì, dirlo, per guardare il mondo con gli occhi diversi e affrontare la vita davanti anche alle difficoltà con strumenti
1: risorse
3: diversi,
1: no?
3: Sì, sì, sì, esatto, risorse diverse, sì, quindi io sono d'accordo con te, alla fine è un percorso, quello della terapia, che aiuta ovviamente a superare le patologie, a curare le patologie, ma anche quando solo c'è bisogno di parlare, perché c'è quella sensazione, no? Non, io non ce la posso fare, non ce la posso fare ad andare avanti, non riesco, anche solo farla, perché ti vengono dati questi strumenti,
0: certo,
3: per dire no, dentro di te ci sono le forze, ci sono le energie, le devi andare a trovare lì, c'è questo che ti sta magari tenendo legato e bloccato, quindi rimettiamo un po' ordine nella tua vita, ti aiuto. Già soltanto questo rende le persone libere,
0: grazie,
3: e capaci di vivere, ed è questa la cosa più bella.
0: Grazie tantissimo, Sara, per aver condiviso questa cosa, questa battaglia anche, no, con noi,
1: sì,
0: importantissima.
1: Grazie,
0: Sara,
1: grazie,
0: Battisti,
1: grazie,
0: consigliere regionale PD nel Lazio, ma ne riparleremo ancora, perché insomma è importante parlarne. Tu hai scelto una canzone per salutarci, Sara, se non sbaglio.
3: Sì, assolutamente.
0: Che cosa
3: sì
0: avevi scelto? Importantissima,
1: grazie,
0: Sara,
1: grazie,
0: Battisti,
1: grazie,
0: consigliere regionale PD nel Lazio, ma ne riparleremo ancora, perché insomma è importante parlarne. Tu hai scelto una canzone per salutarci, Sara, se non sbaglio.
3: Sì, assolutamente.
0: Che cosa
3: sì
0: avevi scelto?
3: Mondo Panico degli Ex Otago.
0: Benissimo.

0: dico e se mi...
1: Avete ascoltato
2: The Rock Show.
1: The Rock Show, il morning show di Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno.
3: Very well. Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre, al Gazzometro Ostiense, trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti sono online su makerfairroom.eu.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
6: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da €277 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia. Concessionariafiori.it.
1: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club. Il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura, Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre, Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci, 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
8: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da €13.450 in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo €3.802, 33 rate mensili da €99, TAN 8,25, TAEG 12,12, rata finale €9.704,88. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da €13.450.
9: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
10: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
11: Fammi toccare la luna ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Rock News, edizione della mattina.
2: Avremo oggi con i Ghost e più nello specifico con il cantante e leader del gruppo Tobias Forge, di nuovo protagonista del side project Repugnant, con una versione riregistrata del brano Premature Burial, ora disponibile e accompagnata anche da un videoclip ufficiale. Formatasi nel 1998 e scioltasi nel 2004, la band si è riunita una prima volta nel 2010 e potrebbe ora dar vita con l'occasione ad altro materiale. Proseguiamo con i Journey, perché a pochi giorni dal malore accusato durante il concerto tenuto dalla band lo scorso 8 ottobre a Tulsa, arrivano aggiornamenti sulle condizioni di salute del batterista Dean Castronovo. Sta alla grande e non vede l'ora di vedervi tutti quanti a San Antonio, fa sapere il chitarrista Neil Sean sui suoi social. Venite e dategli il bentornato, le vostre preghiere hanno funzionato. Dio vi benedica! Infine Devin Townsend, con l'annuncio dell'uscita a sorpresa dopodomani di un nuovo album del progetto Dream Peace dal titolo Harmonic Dharma, è uno dei tanti frutti di quel viaggio spirituale di cui avevo tanto bisogno, ha scritto Townsend in occasione della giornata mondiale della salute mentale. Con la mia musica punto a fornire una colonna sonora per le menti ansiose e spero che vi aiuti a trovare quella pace che ha donato a me.
1: Le ricorrenze.
3: Oggi, 14 ottobre 1940, nasce Cliff Richard, musicista, cantante e attore inglese tra i più popolari oltre manica, con oltre 270 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. 1977, David Bowie pubblica il suo 12° album in studio, Heroes, il secondo assieme a Low e Lodger, della cosiddetta trilogia berlinese dell'artista.
1: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
4: Gagarin. Che dicevi?
5: Forte e chiaro.
4: Gagarin. Accensione motori.
1: 3, 2, 1. Decollo. Questo è Gagarin. On Radio Rock.
6: Ricevuto. E buongiorno, bentrovati, questo è Gagarin, siete in compagnia di Tatiana Fabrizio, Marco Muscarà, con voi ovviamente fino alle ore 13, naturalmente come ogni giorno, prima di Giuliano Leone.
7: Esattamente, quelli che aspettano Giuliano Leone, siamo un pochino, tre ore di attesa per le due ore di Giuliano Leone, è incredibile quanto l'attesa certe volte sia più lunga di quanto poi sia l'avvenimento stesso.
6: Tati, ma noi oggi fortunatamente avremo un rapporto di non monogamia etica, perché sarà con noi un ospite e quindi avremo con noi Willy Peyote,
7: che verrà in studio con noi proprio nella primissima parte di trasmissione, quindi tra una mezz'oretta insomma potremo parlare direttamente con lui, potrete ascoltare le novità che riguardano poi il suo tour e il suo nuovo album presentato lo scorso 15 maggio dal titolo meraviglioso Anatomia di uno schianto prolungato.
6: Già sì, là abbiamo già tantissimo. Un nuovo singolo che poi ascolteremo più tardi insieme a lui.
7: Ne parliamo però di tutto questo durante la mattinata.
1: Radio Rock, back in time.

0: No, sei contento?
1: Sono molto contento. Non si fermano mai. Cioè, loro potrebbero. Hanno non solo l'età, ma anche ormai, insomma, no, quella sorta di. Quel riconoscimento universale, totale, enorme, da poter dire, sai che c'è, ma noi ci fermiamo. Invece non si fermano, continuano, vanno avanti, imperterriti. Io non lo so, fossi stato in loro, mi sarei fermato, penso, per pigrizia, boh, tipo, forse dopo i primi due anni di carriera, dopo il primo disco che ha avuto successo, avrei detto, sai che c'è. Per me va bene così.
0: Sì, sì,
1: io mi
0: sono
1: fermo.
0: Proprio lontanissimi da te, guarda.
1: E vivo di rendita, guarda, senti che ti dico.
0: Loro sì, adesso sì che potrebbero godersi del divanismo, ma non gli va.
1: Non punto. Gli va, inspiegabilmente, perché? Mick, perché non ti metti là bello, spaparanzato sul divano? Ah, diventa una bella. È uscita la nuova stagione di Mobland. Ti metti là a vedere Mobland, no? Su Paramount. E stai tranquillo. No, niente.
0: Comunque, voglio dire che ieri sera io, sì, insieme alla nostra collega Margherita Schirmacher, abbiamo fatto una cosa proprio notta tatianista.
1: Che
0: di
1: cosa
0: più,
1: avete fatto?
0: Abbiamo partecipato al premio Strega Poesia 2026.
1: Ma avete partecipato nel senso che siete state candidate al premio Strega?
0: Sì, come no. Sì, con Gagarin, fra l'altro escludendoti.
1: Hai fatto
0: no,
1: bene.
0: Siamo state all'Acquario Romano, che sì, è la casa dell'architettura dove da un po' di anni che da un po' di anni appunto ospita questo premio. E bellissima serata, ha vinto Carmen Gallo, vincitrice appunto del 2026 del premio Strega Poesia con Procne Machine, fra l'altro libro che parla della sua paura dei pennuti, molto
1: davvero
0: particolare. Sì,
1: come cosa, ne hanno parlato qualche giorno fa al The Rock Show delle varie paure che la gente tendenzialmente ha, ma vogliamo dire che ha vinto lei, ma ha vinto la poesia.
0: Ha vinto la poesia, una serata meravigliosa, piena di spunti. Fra l'altro, invece il premio, quello che danno i giovani,
1: sì,
0: cioè nelle scuole, no, vengono fatti leggere i libri che sono finalisti del premio Strega, è andata a Isabella Leardini, che era, diciamo, Maniere Nere, un libro che si muove un po' su un fragile equilibrio tra generatività e morte, e ce lo siamo un po' aspettati io e Margherita, perché dai, i giovani d'oggi sono un po' emo.
1: Sì,
0: da una parte.
1: Sono tutti emo, molto emo. Te che rapporto hai con la poesia, Tatiana? Io difficile, devo essere sincero, perché l'ho imparata sempre, l'ho studiata molto come si studia a scuola, come
0: sì,
1: si studiava forse a scuola, ma secondo me anche adesso, in maniera un po' così, che non te la facevano mai leggere bene per intero, ti facevano subito analizzare tutte le figure retoriche, quindi l'associo a una roba molto più pesante di quello che poi non è, me ne rendo conto.
0: No. Beh, diciamo che sicuramente le poesie devono avere da una parte, no, poi una spiegazione,
1: sì,
0: perché quando capisci di cosa si sta parlando, non sempre,
1: no,
0: perché comunque potrebbero comunque ammaliarti anche non sapendo di cosa si sta parlando, però a volte quando capisci bene il significato di quella poesia si apre un mondo, no?
1: Eh certo, certo, assolutamente, diventa molto molto più semplice. Non
0: comunque
1: parleremo...
0: tra gli ospiti,
1: sì,
0: tra gli ospiti, no, volevo dire musicali, poi magari ascolteremo qualcosa, c'erano Ginevra Nervi, Rancore e Cristina Donà, che sono insomma, no, due poeti. Fra l'altro, alla domanda Cristina Donà se c'è una parola che un tempo nelle sue canzoni aveva un significato e oggi si sente che non ha più lo stesso significato, ha detto una cosa assolutamente poetica, cioè quella che la parola orizzonte, che oggi pensare che i giovani d'oggi purtroppo hanno degli orizzonti, no, molto bui, molto offuscati rispetto al passato, perché magari succedono brutte cose nel mondo e non vedono, non hanno molta speranza nel futuro.
1: Oh.
0: E ancora, neanche te lo sto a dire.
1: Ma rancore, perché in qualche modo, se ci pensi, l'utilizzo delle parole, delle rime, della metrica nel rap, e ne parleremo tra poco con Willy Peyote, anzi potremmo proprio cominciare da questa domanda, è forse una nuova forma di poesia in qualche modo?
0: Assolutamente.

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
3: Acqua in bocca.
2: Ah, non me lo vuoi dire?
3: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
9: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
8: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
9: Basta che sia un Qashqai.
10: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba.
8: Tranquilli, intendevo l'offerta.
10: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
11: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
12: No!
11: Del vetro?
12: No!
11: Di carta e cartone?
12: No, no!
11: Di plastica e metalli?
12: No!
11: Dell'organico?
12: Certo che sì!
11: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
12: Facile, no?
11: Scopri di più su biorepac.org.
13: Uni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Uni euro.
14: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
0: State ascoltando
15: Gagarin.
16: Gagarin.
0: Una trasmissione.
16: Una trasmissione
0: spaziale. On Radio Rock.
17: Gagarin vi tiene compagnia come ogni giorno fino alle ore 13. Tra pochissimo con noi Willy Peyote e intanto Nickelback per la novità. Ci sono i Kingfisher.

0: Flash. Se volete votare questa novità dovete farlo sul sito radiorock.it. Siamo molto contenti di avere con noi Willy Peyote, parliamo appunto con lui del nuovo album e anche del tour che è cominciato 4 giorni fa, la prima data al Vox. Intanto benvenuto, com'è andata?
1: Tutto bene, grazie, molto bene, molto bene, ci siamo divertiti.
2: Ben trovato qua a Radio Rock. Stavamo parlando prima e abbiamo anticipato, insomma, che te l'avremmo chiesto questa domanda, perché Tatiana parlava del premio Strega della poesia ieri sera, dove è stata ospite, e effettivamente il rap è un po' una forma moderna, se possiamo dirlo, almeno un tipo di rap di poesia, nel senso che poi se va a vedere c'è un uso e un peso molto importante delle parole, l'uso delle rime, la metrica, e quindi insomma tendenzialmente alcune delle caratteristiche della poesia si ritrovano in qualche modo.
1: Ma certo, sì, ma anche all'inizio in qualche modo, no? Anche lo spoken word, tutta una forma dello slam poetry più che poesia classica, quella di Pavese, Montale, ecco. Però sì, senza dubbio per certi versi c'è sicuramente, ma il rap, sai, si può declinare in così tanti modi diversi che c'è un po' tutto dentro, o meglio, il rap può stare su tutto, quindi su qualunque genere musicale puoi rappare fondamentalmente, non ha dei limiti così netti.
0: Vabbè, poi non tutti sanno fare rap e fanno anche poesia. Te sicuramente sì.
1: Beh, ti ringrazio, adesso non lo so, però
0: no, vabbè,
1: sicuramente
0: però non c'era tutto
1: Tarek
0: rap è poesia.
1: L'altro giorno al Premio Strega, vero? Sì. Beh, lui sicuramente rientra in quella categoria lì. Ci proviamo, ecco, mettiamola così.
2: Oh, tra l'altro con dei testi che sono sempre dei testi che hanno un significato, quelli poi andiamo sull'ultimo disco, ma in generale anche quando per esempio ti sei presentato a Sanremo, ti sei presentato in maniera completamente, o meglio, un po' anarchica, non so com'è nata, perché si è presentato a Sanremo con un brano che poi scardinava il sistema stesso di Sanremo.
1: Sì, l'idea era quella.
2: Era molto divertente però come cosa.
1: Sì, allora, siamo partiti da quell'idea lì, nel senso di andare a fare un po' il Ricky Gervais dei Golden Globe dell'anno prima. L'idea era quella, perché ci piaceva un po' l'idea di essere iconoclasti proprio nel luogo più sacro, tra virgolette, della musica in TV in Italia. Quindi sì, ci divertiva quella cosa lì. La seconda volta invece l'abbiamo presa un po' più alla leggera. Però, ma sai, il tentativo secondo me è sempre andare lì cercando di rimanere coerenti con se stessi e cercando di portare qualcosa di diverso da quello che siamo abituati a vedere in quel contesto lì. Quindi abbiamo provato le due volte che siamo andati a fare una cosa non scontata. Poi ognuno ha il suo punto di vista.
2: No, certo. Non so se poi sei anche un fruitore negli ultimi anni il festival comunque si sta allargando a cose diverse, quantomeno.
1: Certo.
2: Tende a far vedere le cose diverse. Io sono... Lo sa Tatiana, nonostante non sia chiaramente la cosa, il core business di Radio Rock, però sono un grande appassionato del carrozzone, che immagino vissuto da dentro sia terribile.
1: Ma guarda, il primo anno era l'anno post-Covid, quindi non c'era il carrozzone, quindi mancava un pezzo. No, l'anno scorso ci siamo molto divertiti, è molto divertente, l'aveva preso divertente per quello che è, appunto, un carrozzone, una sospensione della realtà. Per una settimana sembra, come diceva il mio socio, Interstellar, perché un giorno lì sono 7 anni sulla Terra, perché anche i ritmi sono forsennati, però è molto divertente e ti permette anche di conoscere un sacco di persone, nel senso che io poi l'anno scorso ho potuto stringere rapporti con un sacco di miei colleghi. Brunori è nel disco anche grazie al fatto che l'anno scorso abbiamo condiviso insieme quel percorso lì, e quindi insomma abbiamo stretto anche umanamente il rapporto.
2: Da cantante ti perdi però tutto quello che stai io sono sceso dal treno alla stazione di Sanremo e appena uscito sulla banchina c'era il mago Telma che benediva gente e ho detto ok, è il posto.
1: Ma
2: per
1: allora,
2: me questo,
1: guarda, ci sono talmente tante cose che succedono che comunque i vari sosia c'è ancora gente che fa il sosia di Pavarotti,
2: sì,
1: nonostante
2: del
1: sia,
2: Papa, ma il Papa quello
1: il
2: vecchio
1: Papa, esatto, cioè, Bergoglio, il tizio che aveva fatto il sosia del Papa aveva sotto la maglia del toro, quindi ci è tenuto molto, ho dovuto incontrarlo perché voleva mostrarmi la maglia del toro sotto la tunica.
0: Comunque mi ricordo adesso, mi sono ricordata di averti visto una lezione di meraviglia con Tlon al Festival di Filosofia, e quindi non solo poeta ma anche filosofo, però no?
1: Stai esagerando, però li prendo tutti questi complimenti, me la collo
0: volentieri.
1: È stata
0: bellissima, no, però mi sembra, non so se sbaglio, poi anche dirmi di no, che in questo album viene fuori una parte un po' più vulnerabile, no? Cioè comunque tu giochi sempre sul cinismo, sul sarcasmo, però penso che siamo arrivati a un certo punto in cui siamo talmente disillusi, vediamo un orizzonte talmente nero che a un certo punto possiamo anche sentirci più fragili, no?
1: Ma sì, e secondo me c'è proprio bisogno di un po' di, non dico di speranza, perché non so se sono la persona giusta per parlare di speranza, però per dire il fatto di un po' di essere invecchiato, un po' di pensare ai miei nipotini che crescono in questo mondo qua, bisogna mostrare secondo me anche un lato positivo, o comunque cercare di raccontare come secondo me la soluzione a tutto possa passare attraverso la collettività, nel senso che poi il tentativo del disco è quello di, in un mondo così individualista, riscoprire un po' i rapporti umani, non solo quelli familiari, sì, o sì, relazionali, certo, ma in generale il rapporto con l'altro in maniera un po' più sana. Quindi sì, c'è anche questa parte vulnerabile, perché nessuno si salva da solo, ecco.
0: Assolutamente sì. Fra l'altro ascoltiamo Burrasca e poi torniamo a parlare di questo e tanto altro con Willy Peyote.
3: So che sei cresciuta più in fretta degli altri, perché non c'era mai nessuno lì ad accompagnarti, mentre giravi per il mondo per sentirti a casa, che a casa non volevi starci, e adesso quante lingue parli. Vedi, c'è un lato positivo, anche il casino se lo guardi bene in fondo, però devi sforzarti, adesso che ti vedo mentre balli a piedi scalzi, sei la stessa bambina anche se c'hai 30 anni, e io dovrei abbracciarti.

0: Mosca, ovviamente, Anatomia di uno schianto prolungato è il nome del disco che stiamo presentando con Willy Peyote, e hai raccontato che potrebbe essere un'immagine cinematografica, no? Cioè un film, diciamo. A quale film penseresti?
1: Ma allora, il titolo è ispirato a film come Indagine su un cittadino di sopra di sospetto, cioè mi piacevano questi titoli molto lunghi, molto anni 70. E poi in realtà c'è un riferimento molto netto a un film di qualche anno fa che si chiama Anatomia di una caduta.
0: Certo.
1: Quindi comunque c'è un riferimento cinematografico proprio nel titolo. E poi per il resto musicalmente ci siamo ispirati più agli anni 90 invece. Tolta Burrasca, che è la mia prima ballad, come dicevamo fuori onda, cioè è la prima volta che mi cimento con un pezzo così voce chitarra proprio. Però pensavo, tutti i grandi gruppi rock hanno almeno una ballad in repertorio.
2: Stavamo citando tantissimi, esatto. fuori onda, a partire dagli Incubus fino ad arrivare insomma a tantissime altre band. Tra l'altro anche questa, insomma, forse un passaggio di maturità, anche questo che parlavi prima, che è il disco, no, dello scavo, parlo di maturità, te hai detto vecchiaia.
1: Ormai sono superati i 40 anni, non si può più scherzare con
2: guarda
1: cosa.
2: A me è venuta l'ernia del disco appena fatti i 40 anni, quindi non ti capisco molto molto bene. Senti, Anatomia di uno schianto prolungato, è meglio, cioè il fatto che sia prolungato questo schianto, che può essere in qualche modo è una questione, cioè una
0: Marco
2: cosa
0: positiva. Preoccupato.
2: No, è una cosa positiva.
0: Lui è molto pigro.
2: Cioè, meglio
0: che
2: una
0: schianto
2: botta
0: deve fare.
2: Così,
0: oppure...
1: che lì, guarda, è filosofica la differenza, nel senso che l'idea di schianto prolungato, a parte che vabbè, è ossimorica, perché non si può, uno schianto non può essere prolungato per definizione. Però secondo me la sensazione che vivo io, e che mi sembra di vedere anche intorno a me, è questa sensazione che appunto tutto stia per finire, ma poi non finisce mai. Andiamo solo verso un costante peggioramento delle condizioni, non solo fisiche, quelle nostre, perché invecchiamo, ma proprio del pianeta in cui viviamo, della cultura, eccetera. Quindi il tema era, la domanda è, non è meglio poi prima o poi arrivare a questo schianto? Non è forse il caso di fermarci, azzerare e ripartire? Se tutto il sistema comunque sembra crollare ogni giorno un po' di più, il sistema capitalistico, ma la crisi climatica, ce ne sono talmente tanti di aspetti.
2: Beh, ultimamente con l'intelligenza artificiale, insomma, ci hanno spaventato in maniera abbastanza importante, dicendo che c'è il 10. Ora poi non so come le calcolino mai queste percentuali, però c'è il 10% di possibilità che entro 10 anni insomma si arrivi a un punto di non ritorno per la razza umana.
1: Quello non si può prevedere. Poi però a me mi stupisce sempre che siano gli stessi che la costruiscono a metterci in guardia, quindi mi puzza un attimo la cosa, nel senso che vorrei capire, se tutti lo dicono non mi fido già più.
2: No, è vero,
1: perché
2: è vero.
1: Sono proprio loro a dirlo,
2: soprattutto
1: però,
2: dopo aver preso tantissimi soldi di finanziamenti.
1: Ma forse quelli sono i soldi per farti altri finanziamenti, per dire la controlliamo noi, dateci, esatto, altri soldi, la controlliamo.
0: Ma qual è la cosa che ti fa più arrabbiare in questo momento? Penso che per scrivere ci voglia un po' di rabbia.
1: Ma un
0: no?
1: po' di rabbia sì, però appunto la rabbia è stata un po' sempre la caratteristica della mia scrittura. A 40 anni ho pensato che non bastasse più la rabbia, o quantomeno che dovesse essere una rabbia proattiva in qualche modo, cioè cercare di far venire voglia alla gente di reagire, non solo di sfogarsi,
0: certo,
1: che sono due concetti simili ma diversi. Ma ce ne sono tante di cose che mi fanno arrabbiare. Io sono preoccupato più che altro dalla noia, nel senso che trovo, c'è un termine inglese che gira adesso negli studi sociologici, l'enshittification, cioè che tutto sta peggiorando, si sta tutto, e quindi trovo che non ci sia, non lo so, non c'è niente di bello intorno a noi. Il cibo che ci vendono è più cattivo, la cultura, i film sono più brutti, i dischi sono più brutti, cioè tutto più brutto intorno a noi, e quella cosa non so, mi fa arrabbiare, ma sicuramente mi sta togliendo energie.
0: Sì, secondo me, ecco, in questi giorni che si vedono quelle proteste in Francia, cioè dovremmo fare questo.
1: Sarebbe bello, adesso magari questa frase è un po' forte, però io sono sempre d'accordo con la gente che scende in piazza.
0: Ma certo, il problema è quello, secondo me.
2: Sì, poi chiaramente creare delle piazze virtuali probabilmente non ha fatto bene, sembrava all'inizio una buona idea, invece evidentemente non ha fatto bene alla perché poi uno protesta là e si mette la coscienza anche a posto, dicendo vabbè, comunque la mia cosa di protesta l'ho scritta.
1: Certo, ma se è così facile infiltrarsi nelle proteste di piazza, figurati quanto è facile infiltrarsi sulle proteste online, cioè.
0: Infatti.
2: Però l'anatomia di uno schianto prolungato mi ha fatto venire in mente una frase di, me la sono andata a controllare in questo momento, di Ray Bradbury, l'autore di Fahrenheit 451, che diceva: arriva sull'abisso, buttati di sotto, poi mentre ti stai schiantando, per l'appunto, scoprirai come costruirti le ali, cioè le devi costruire mentre stai cadendo le ali, non puoi farlo prima. Secondo te esiste?
1: Beh, bellissima frase, non la
2: frase,
1: sapevo.
2: E secondo te esiste questa qual è una soluzione per provare quantomeno a risollevarsi, perché ha detto comunque uno vorrebbe, è difficile farlo, però vorrebbe anche dare, soprattutto per i nipotini, anch'io esatto. Mi metto in questa stessa condizione, che ho un nipote piccolissimo nato da poco, ha cambiato un po' la mia percezione.
1: Figurati un figlio quando ce la potrebbe
2: esattamente,
1: cambiare.
2: Esattamente.
1: Ma allora, secondo me è vero, nel senso che poi siamo un po' troppo comodi tutti, quindi forse aver di fronte davvero la paura potrebbe spingerci a reagire più facilmente, quindi forse ha ragione a immaginare che durante lo durante la caduta sei più propenso a trovare delle soluzioni, mentre quando sei tutto sommato tranquillo magari fai più fatica a reagire davvero. Quindi probabilmente è vero, abbiamo bisogno di avere un po' più paura di quanto ne abbiamo oggi.
2: Inizia il tour, cioè o meglio è iniziato il tour già da qualche giorno,
1: sì,
2: da quattro
1: scorso,
2: giorni,
1: sì.
2: Esattamente
0: sì. Ripetiamo un po' di date,
2: che ti porterà a Roma anche il prossimo 31,
1: il 31 ottobre,
2: ottobre
1: ad Halloween, sì.
2: All'Atlantico sì. Pochissimi biglietti insomma che rimangono a disposizione,
1: ce n'è qualcuno ancora, sì, pochi,
2: quindi mi raccomando sbrigatevi. Poi chiaramente prima sarai il 20 ottobre a Milano, Molfetta, Napoli, Bologna, Firenze, appunto Roma, Torino,
1: sì, un salto a Torino dovevo farlo per forza,
2: Lo fai in casa e poi
1: chiudiamo a Padova,
2: Padova
1: sì.
2: come ultima data. Che tipo di tour è, come sarà organizzato, che cosa porterai in scena?
1: Ma allora guarda, abbiamo sicuramente concentrato sul disco nuovo, nel senso che poi è un disco che, di cui noi siamo molto soddisfatti e orgogliosi, quindi suoniamo quello. Allora, il centro dei miei concerti è sempre la band che mi accompagna, perché sono molto fortunato ad avere questi sei musicisti con me sul palco e quindi gli lascio molto spazio, che è più divertente sentire loro suonare che me dire le mie minchiate. E c'è, beh, anche sul palco abbiamo una scenografia nuova che richiama un po' all'idea della copertina del disco. Ci sono tante cose nuove, la scaletta è tutta diversa, ci sono momenti anche, come avete sentito, burrasca, c'è anche un momento acustico,
2: nel senso
1: più, sì, un po' più intimista, però ci sono anche un sacco di citazioni degli anni 90, ecco,
2: sì,
1: sì, un botto proprio. Abbiamo anche preso proprio citazioni chiare di gruppi del passato, adesso non le vorrei spoilerare, però insomma gruppi che ci hanno formato, dai Rage Against the Machine ai Jamiroquai.
0: Bello. Va bene, noi chiudiamo con Kodak, sempre da Anatomia di uno schianto prolungato, se vuoi raccontarla prima di ascoltare.
1: Beh, un altro pezzo molto chitarroso, quindi ho scelto due pezzi con tanta chitarra, è un brano estivo o anche autunnale, anche per l'autunno può stare bene, per l'inizio dell'autunno, per l'ottombrate romane forse potrebbe funzionare.
0: Comunque, ma quanto è figa Torino, io ogni volta che vengo...
1: Grazie, anche questo, sai, no? Solo complimenti, vado a casa con l'autostima.
0: Vabbè, è tua la città, potrebbe,
1: no, però
0: essere,
1: sai, che la subiamo,
0: ci vedo
1: quando
0: Torino.
1: Qualcuno dice che Torino è bella, i torinesi sono tutti molto contenti, perché
0: no,
1: dopo una vita sentirci
0: no,
1: dire
0: è
1: che
0: bello.
1: È grigia, a me piace molto, poi però sai,
0: vivere,
1: io sono di parte
0: lì. No, ma sì, proprio, non lo so, c'è, cioè, l'energia che ti lascia,
1: ma è una,
0: no?
1: Città,
0: non solo la città.
1: E comunque non è troppo grande, non è troppo piccola.
0: Esatto.
1: Ancora, il costo della vita è ancora abbastanza basso. Un sacco,
0: esatto,
1: di romani si stanno trasferendo a Torino,
0: sì,
1: ovviamente.
0: Sì, sì, sì.
2: Molto
0: sì,
2: a misura d'uomo, da sì, giri con facilità,
0: no,
2: insomma.
0: I prezzi delle case non sono assolutamente paragonabili a Roma.
1: No, vabbè, no, quello no, no, no, no.
0: Però sono belle. E
1: sì,
0: se
1: sì,
0: una, no, città, dico, bella.
1: È una città che offre molto, sì.
0: Bello, bello.
2: Sponsorizzato dalla Prologo di Torino.
1: Esatto. Assessorato del turismo.
2: Grazie mille, Willy Peyote.
1: Grazie a voi.

0: Ce la senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato 3 etti a 3,99 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
9: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
8: Autoimport, a Roma dal 1950.
10: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
11: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
12: Acqua in bocca.
11: Ah, non me lo vuoi dire?
12: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
13: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e voglio invitarvi ad una festa. Sabato 17 ottobre, dalle 10 del mattino, vi aspetto in Via del Forte Tiburtino 160 per l'inaugurazione ufficiale delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners. Scoprirete la nostra sede e il nostro staff. Festeggeremo insieme agli speaker di Radio Rock l'inizio di questa nuova avventura. Chiamate subito il 352-266-9696 per i primi sorprese e grandi vantaggi. Sabato 17 ottobre dalle 10 del mattino, la festa di inaugurazione delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners, Via del Forte Tiburtino 160.
14: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
15: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
14: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
16: Messaggio promosso da Sanofi.
17: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
18: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

0: per il tip.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Stai ascoltando Gagarin.
3: Una trasmissione spaziale. On Radio
4: Rock. Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13. Torniamo con Faith No More, la novità di...

0: Call nell'alta rotazione di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it.
1: Dovete votare.
0: Comunque,
1: le vostre.
0: Comunque volevamo dire che Willy Peyote aveva una maglietta bellissima.
1: Vabbè, di una sua canzone,
0: Kill Tony. Di una sua canzone, adesso la voglio anch'io.
1: Che non sono io che sembro Gramsci, ma voi che siete tutti mezzi fasci, questo citava.
0: Che bella.
1: La sua maglietta, lo so, va bene, va bene, va bene. Senti Tati, ci sono tante notizie, oggi giornata veramente piena, abbiamo saltato le 11:11, però insomma penso non sarà un grande problema,
0: ma
1: giusto?
0: Ieri ho visto qualcosa nel cielo, tra poco te ne parlo.
1: Che hai visto nel cielo? Il sole, la luna.
0: Vabbè, abbiamo saltato le 11:11, ma l'universo è sempre con me, fra l'altro Cristina Donà che ieri suonava Universo, insomma,
1: sì.
0: Mi ha...
1: Beh.

0: Grande tatianista,
1: grande tatianista,
0: parla Cristina spesso Donà. Di stelle, di amore e di universo.
1: Non si parla di stelle, di amore e di universo. Parlavamo prima di intelligenza artificiale. Hai visto che un proprietario di una macchinetta del caffè smart, di queste qua che si possono controllare anche con lo smartphone, ha scoperto che la sua macchinetta ha inviato nel giro di 10 giorni circa 1 terabyte, quindi si parla di 1000 gigabyte, di dati attraverso la rete, appunto, la sua rete. Cioè, si è accorto che questa macchinetta del caffè stava comunicando, non si è capito bene con chi, se con l'azienda produttrice o con chi altro, inviando circa 1 terabyte. Sono tantissimi dati, Tatiana. Chissà che cosa gli stava dicendo, che cosa, tipo, che informazioni su quello che stai dicendo? No, non penso abbia un microfono integrato su come prendi il caffè, non lo so, però ha comunicato continuamente, appunto, a raccogliere dati con partner terzi per proliferazione e marketing, una pratica ormai standard, anche se al limite molto spesso della legalità, perché ti trovi ad accettare certe volte, no? Non so tu quanto ci pensi prima di mettere accetta o non accetta. Cioè, tipo i cookie, io devo essere sincero, li accetto quasi sempre tutti. Nemmeno faccio seleziona solo, ma accetto e basta, no? Accettiamo ste cose su internet e poi non sappiamo quello che succede.
0: No, io quando dice tracciami, non tracciarmi, sempre non tracciarmi.
1: No, sì, non tracciarmi sì, ma quando dice accetta tutto, io clicco su accetta tutto.
0: Vabbè.
1: Sono pigro, sono pigro.

0: Comunque, stavamo parlando prima di rancore. Io vorrei ascoltare insieme a voi dall'ultimo album Tarek da colorare, Codex Serafinianus, che sì, è un brano di cui è uscito oggi, penso, ieri, non lo so, insomma in questi giorni, il video stupendo, che racconta di questa casa studio in cui Serafini vive e lavora, 1987, che è al centro di questa vicenda burocratica legale, perché c'è un rischio di sfratto e dal sovrano ordine militare di Malta, che ha avviato una procedura minacciando appunto di disperdere questa meraviglia artistica, che racchiude 40 anni di opere, sculture e affreschi.
1: E quindi, insomma, una cosa su cui tenere attiva l'attenzione, mettiamola così, quantomeno.
0: Sì, andate a vedere il video di questa canzone, è meraviglioso.

0: Serafinianus.
1: Si tratta di Codex Serafinianus, andate a vedere assolutamente il video di Rancore di questa canzone, sempre contenuta in Tarek da Colorare, uscito da pochi mesi.
2: Che c'è un pezzo anche del flauto magico, può essere quel pezzo lirico, la regina della notte, mi è sembrato,
1: del flauto magico di Mozart. Che dobbiamo ascoltare la nuova dei Fontes DC insieme a Rosalia, cosa cazzo volete di più da questo 2026?
2: Che è questo turpiloquio? Tatiana!
1: Non mi interessa!
2: Cosa ci derbolina? Volete di più da questo 2026? Fammi dire però.
1: Due dei miei artisti preferiti.
2: Siccome
1: insieme.
2: Tu oggi ti stai perdendo in questo torpilo, questa coprolalia proprio che ti ha preso, faccio così, faccio le tue veci e oggi porto io una buona notizia. Sei contenta? Perché tu ogni tanto hai piacere a dare questa buona notizia. Ieri ne hai date una sfilza, ma non mi sembra che hai dato questa. A Pescara arriva il veterinario sociale, quindi cure veterinarie gratuite agli animali, cani e gatti per il momento, poi si allargherà anche ad altri tipi di animali, animali esotici o appunto volatili, per le famiglie che hanno l'ISE al di sotto di una certa quota e quindi insomma che non possono spendere, chi ha un animale domestico e sono in tanti sa quanto le cure veterinarie, certo, quando vai a pagare, guarda, che magari lo porti là, c'è un problema, un forasacco, gli si è infilato nell'orecchio, poi ti arriva il conto e dici, porca miseria, delle robe, delle batoste incredibili. Ebbene, è possibile invece iscriversi, appunto, se si rientra nei parametri ISEE richiesti dal Comune di Pescara, andateli a cercare sul sito e appunto diventare quindi clienti di questo veterinario sociale che gratuitamente cura il vostro cane e il vostro gatto. È un qualcosa che stanno cercando di fare in varie zone d'Italia, si sta allargando anche perché sono sempre di più le persone che hanno degli animali domestici, che diventano sempre di più veramente come elementi della famiglia e quindi insomma si cerca di accedere a delle cure che siano quantomeno sostenibili, perché alcune volte veramente i prezzi sono inavvicinabili.
1: Allora, dicevamo, a proposito di belle notizie, è uscito un altro singolo da Dopamine Chamber dei Fontaine's DC, che uscirà questo venerdì, se non sbaglio, quindi sappiamo che manca un giorno, 12 ore e 33 minuti. È uscito questo nuovo singolo che è l'unica collaborazione femminile dei Fontaine's DC insieme a Rosalia. Canzone che parla di morte, sì, è vero. E quindi, vabbè, tatianista, abbastanza emo. E comunque una canzone meravigliosa, sicuramente molto cupa, molto misteriosa. Ma vi vogliamo aiutare all'ascolto.
2: Vai.
1: Sei pronto?
2: Prontissimo.
1: Dove stiamo andando? Cosa c'è dopo la fine? Si stanno chiedendo.

0: Nothing but the best music. Best music. Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
0: Rock.
1: 24 ore di puro rock tutti i giorni.
0: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
0: Rock Spot.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
3: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
2: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
2: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
2: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
5: Radio Rock presenta
1: Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
6: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
7: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
8: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
7: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
11: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con un litro. E la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car. Two vibes.
1: Chiaro. State ascoltando
0: Gagarin,
1: una trasmissione spaziale
0: on Radio Rock.
12: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13. Torniamo con l'Invischi della novità di Tom Morello con i Nika.
0: Radio.

0: Tra l'altro scrivevano al 3899 106 e 600 che la canzone di Fontaine's DC,
1: sì,
0: e anche Rosalia ricordava un po' anche Nick Cave e PJ Harvey.
1: Davvero?
0: Sono d'accordo, hanno la stessa tensione sessuale di Nick Cave e PJ Harvey. Tensione sessuale intesa artisticamente,
1: ma certo,
0: quella che serve per collaborare artisticamente. Non voglio fare
1: mai
0: insinuazioni
1: altro
0: maliziose, no, però ci ho pensato anch'io, sai?
1: Noi il gossip lo odiamo, senti un po'.
0: No, stavamo dicendo che ieri ho alzato gli occhi al cielo, come sì, mi ha detto l'universo, e ho visto le stelle cadenti di ottobre, che si chiamano...
1: Tauridi.
0: Va bene, la notte, fra l'altro, del 21 ottobre arriveranno le Orionidi,
1: okay,
0: frammenti della cometa di Halley. Comunque ieri l'ho visti,
1: le stelle cadenti?
0: L'ho viste, sì.
1: Hai espresso il desiderio?
0: Ho messo la foto, vanno
1: ma
0: a vedere.
1: Hai espresso il desiderio?
0: Era uno sciame piccolo.
1: Allora Tatiana,
0: cacchio, il desiderio no.
1: Porca miseria. Allora Tatiana, questa sera ci sta Roma-Real Madrid e tu non
0: sì,
1: hai espresso il desiderio che avresti
0: stasera,
1: dovuto esprimere.
0: Non è domani?
1: No, è stasera alle 21.
0: Ah, ok.
1: Stasera alle 21. Mi sembra che fossi stasera alle 21. Se adesso mi stai facendo... No, ma è oggi.
0: È oggi? Ah,
1: martedì,
0: okay,
1: e mercoledì solitamente le partite di Champions a parte la prima giornata, quindi sì. E quindi Roma-Real Madrid, tu dovevi esprimere un solo desiderio, chiaramente.
0: No. Ah, quello
1: che,
0: certo,
1: quello che la Roma vincesse contro il Real Madrid.
0: Quello per voi italiani medi, certo.
1: Noi romanisti medi, nemmeno italiani, forse stai allargando anche fin troppo, capito? Visto che poi stanno andando tutte male, tra l'altro, le italiane in Champions League, a parte un pochino il Como. Però vabbè, insomma.
0: Vabbè, comunque la cometa di Halley noi l'abbiamo vista,
1: sì,
0: passare nel 1986, mm, e tornerà solo nel 2061.
1: Sì,
0: ma i suoi pezzi ci vengono a trovare appunto due volte l'anno.
1: Oh, beh, beh,
0: quindi,
1: vedi,
0: cioè, stiamo parlando di una cosa straordinaria. Va
1: beh,
0: bene?
1: No, due volte l'anno non è straordinario, è più o meno ordinario.
0: Ma no, ti sto dicendo che la cometa passa due volte. Se, cioè, non la vedrai adesso tu, non penso, non lo
1: vabbè,
0: so se la vediamo. Ma
1: sei mesi.
0: 2061.
1: Ah, la cometa.
0: La cometa.
1: Però
0: queste sono i strascichi.
1: Due volte l'anno non è straordinario.
0: Accontentati però,
1: vabbè,
0: ma cosa vuoi da quest'universo?
1: Vabbè, ma due volte l'anno però non è straordinario. Come, ah, oh, c'è la luna,
0: ma
1: della fragola.
0: Ma non è la cometa, sono gli strascichi. La cometa è passata
1: vabbè,
0: nel 1986. Quanti anni avevi?
1: Sai che c'è una teoria?
0: Cioè, è riuscito a parlare di vecchiaia anche con Willy Peyote,
1: sì,
0: ragazzi. Andate a vedere il video sull'Instagram di Radio Rock. Io
1: sai
0: mi vergogno,
1: sai
0: mi vergogno. Se uno si vergogna.
1: Però lui comunque ne ha parlato anche lui, cioè io mi sono semplicemente accodato.
0: No, sei te che ti sei messo lì a dire c'ho la sciatica.
1: No, perché ho parlato di maturità e lui ha detto dove i 40 anni è vecchiaia. Io ho detto dimmelo a me, mi è venuto da
0: venire. Non è che se uno dice la parola vecchiaia allora tu ti devi accollare a dire tutti
1: non
0: i malanni che hai.
1: No, fuori
0: cioè,
1: onda io l'ho detto.
0: Ma che stai alle poste?
1: Quelli l'ho detto fuori onda. E poi perché si è creato questo clima, no, conviviale.
0: Ma non si è creato il clima, sei tu che sei fissato.

0: voglio assolutamente raccontarvi che sabato mattina noi saremo tutti dal dottor Cole.
1: Ah.
0: Abbiamo convinto anche il nostro
1: anche
0: Marco
1: io.
0: Muscarà
1: anche
0: che
1: vengo.
0: Esce di casa
1: sì,
0: per
1: di sabato
0: pochissime
1: mattina.
0: Occasioni e ha pensato bene di venire a inaugurare il nuovo studio Cole. Ben trovato!
1: Ciao dottor Cole, come stai?
2: Hai saputo che stai mangiando le pizzette, eh?
1: Sì. Che tra l'altro, posso dire che il dottor Cole ti fa, che poi fa, possiamo raccontare che è una biega strategia del dottor Cole che ti fa ingozzare di dolci,
0: sì,
1: che stai là così poi ti vengono
0: certo
1: le carie e...
2: Ma guarda, non è biega, è proprio ufficiale,
1: ufficiale.
2: Cioè, una strategia corretta, commerciale.
1: Creiamo la domanda direttamente. Senti, dottor Cole, oggi volevo parlare però con te di una roba che comunque è una di quelle cose un po' più complicate, fastidiose, no? Perché poi uno chiaramente, ecco, viene per una carie, cura la carie, eccetera. Però in alcuni casi poi, no, ci sono problematiche.
2: Per fortuna poi c'è altro.
1: Cioè, no, per fortuna per i dentisti c'è altro. Nel senso, ci sono impianti un po' più complicati che vanno magari messi, eccetera. E la domanda che mi sono fatto sempre... ma una volta che ho messo l'impianto, ho finito là oppure ho bisogno di fare una sorta di, no, tagliando, mettiamola così, dell'impianto?
2: Allora, lo sai che me la stai servendo, nel senso buono del termine, su un vassoglione d'argento.
1: Sì.
2: Dunque, intanto ieri è venuto qua Giampiero,
1: sì,
2: che è un vostro barra nostro,
0: sì, certo,
2: ascoltatore, che mi ha fatto due impianti. Ma Roberto, ma veramente, quindi la pubblicità è vera? Ci ha messo 5 minuti? Eh no, sparo cazzate, gli ho detto, così mi arrestano. Certo che è vera, ci vogliono pochi minuti veramente per mettere gli impianti. Detto questo, messi gli impianti, dopo sono come i denti tuoi, quindi vanno trattati allo stesso modo, devi fare l'igiene ogni 6 mesi come fai per i denti tuoi naturali, in modo che gli impianti rimangano in bocca così come i denti naturali pure devono rimanere in bocca. Il concetto è esattamente lo stesso.
1: Quindi vanno trattati normalmente. Ci sono parti magari più soggette a rovinarsi, il perno, immagino, oppure tutto più o meno va trattato allo stesso modo?
2: Tutto allo stesso modo. La radice, cioè, l'impianto è una radice, diciamo così, in titanio, mm-hmm, che sostituisce la radice fatta invece di cemento, quella che abbiamo noi, cemento,
1: sì,
2: e dentino, ok? Ma il concetto è esattamente lo stesso. Quindi il titanio pure va trattato esattamente come una radice naturale, perché se poi si infetta perdi l'osso intorno, piano piano perdi l'impianto, così come se si infetta l'osso intorno alla radice naturale, piano piano perdi il dente che ti rimane in mano. Il concetto è esattamente lo stesso.
1: E quindi il segreto è trattare il dente con l'impianto come se fosse un dente normale, poi per riassumere
2: decisamente
1: tutto.
2: La differenza tra l'impianto e il dente naturale è che questo l'hai pagato.
1: Ecco, sì.
2: Basta.
1: Esattamente. L'altro invece, no, anzi, quando ti è caduto il dente prima ti hanno pure portato certe volte, no, quella storia della fatina dei denti, il topino dei denti.
2: I genitori ti hanno portato grazie alla fatina dei soldini.
1: Sì.
2: E poi ci sta il padre eterno, per chi ci crede, che ti ha dato un altro dente di ricambio.
1: Sì.
2: Dopo i denti all'altro te ne ha regalato un altro, dopo basta. Terzo paghi.
1: Vogliamo, il terzo, sì, a quel punto è colpa tua, o comunque ci metti del tuo, anche se poi ci sono sicuramente delle componenti, anche immagino di degradamento, di età, di genetica e così via. Vogliamo ricordare però la sede, insomma, ormai storica dello Studio Call, Piazza dell'Alberone 31, studiocall.com, l'abbiamo detta mille volte, potete scrivervi a WhatsApp al 334-840-7923 in qualsiasi momento e vi rispondono, ma ricordiamo anche la nuova sede.
2: La nuova sede è via del Forte Tiburtino 160 e sabato saremo là appunto per l'inaugurazione. Per il resto, sì, qua io in questo momento sono qua ad Alberone, dove mi troverete comunque tutti i giorni. Ma la nuova sede, molto bella peraltro, vi andrà a scoprire sabato mattina, è in via del Forte Tiburtino 160. Se ricordi tu il numero gentilmente, perché io a memoria non me lo ricordo. Chi vuole prenotare la visita,
0: te lo dico io, 352-266-9696.
1: Molto molto facile anche da ricordare come numero, e potete, ci vediamo insomma là, chiaramente a partire dalle ore 10 se non sbaglio, giusto dottor Cole? Fino
2: giusto alle... si può chiedere gentilmente a Giuliano Leone di smettere di disturbare, di mandarmi messaggi sotto mentre io parlo a te, con voi
1: è
2: incredibile,
1: è proprio così lui...
2: non ascoltatelo alle 13 per favore, punitelo.
1: Non a caso lo chiamano il Paolini del delle radio, Giuliano Leone, evidentemente
2: a
1: questo...
2: volte anche il Paolino.
1: Sì, è vero, ogni tanto qualcuno ama chiamarlo in questo modo. Grazie mille, dottor Col, ci vediamo sabato dalle 10
2: ciao, ragazzi,
1: alle
2: sabato.
1: 16, non più tardi, perché poi insomma sappiamo che siamo impegnati in altre
2: così
1: cose.
2: Così come anche stasera, ragazzi, stasera impegnone.
1: Lo so. Gliel'ho detto a Tatiana che ieri ha visto una stella cadente e non ha espresso il desiderio giusto. Va bene, grazie mille, dottor Col.
2: Ciao, ragazzi.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Ciao.

0: La vecchiaia è come una malattia brutta, sì, che più ne parli più te viene.
1: È vero.
0: Quindi non se ne tu non ne parli non succede niente, ma più ne parli,
2: secondo
0: più
2: me
0: ne parli, più quella te se prende, te se mangia, te se attacca.
2: Ma no, che è vero, ma dove gambe, è vero,
1: non bisogna parlarne,
3: Buongiorno Gagarin, no. Buongiorno Tatiana, buongiorno Marco. Sì. Tatiana, ieri sera ho visto Anagramma di madre.
1: Sì, è la terza volta che mandi il messaggio.
3: Vabbè, Luana Pantarello e Antonio Guerriero sono miei parenti, ecco. E quindi cioè, ero anche emozionato di vederli sul palco, e bellissimo. Io e mio figlio di 10 anni a fine spettacolo in un mare di lacrime.
1: Immagino.
3: Anche
1: allora sta parlando, abbiamo già sentito questo messaggio, sta parlando di Anagramma di madre, forse avete sentito anche, ne abbiamo parlato fra l'altro. È in questi giorni allo spazio Diamante fino
2: da ieri sera,
1: a domenica,
2: se non sbaglio,
1: 18 ottobre,
2: e gli
1: quello
2: attori...
1: che uomini e donne avrebbero dovuto sapere e che non si sono mai detti, scritto dalla nostra Betta Cianchini.
2: Fammi dire che oggi alle 6:15, proprio prima di andare in scena, poche ore,
1: esatto,
2: prima di andare in scena, saranno proprio Antonio Guerriero e Luana Pantaleo ospiti di Paolonia e Sandro Canori.
1: Esatto, quindi andate allo spazio Diamante, ne vale la pena, ce lo dicono anche i nostri ascoltatori.

0: sei su Radio Rock. Get ready to... Tutta un'altra storia. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah, good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
5: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
6: Dal 13 al 18 ottobre allo Spazio Diamante a Via Prenestina, Anagramma di Madre. Lo spettacolo comico, acido, amaro per chi non ha figlio, non le vuole, per chi ce l'ha e se li tiene. E se tuo figlio mi tira le caccole sull'autobus, è colpa tua e della società. Dal 13 al 18 ottobre allo Spazio Diamante di Roma, Anagramma di Madre. Di Betta Cianchini con Antonio Guerriero e Luana Pantaleo. Regia Giuseppe Miale Di Mauro. No, Anagramma di Madre non è Dream.
7: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
9: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise, benessere e qualità per ogni esigenza.
10: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
11: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,87%. 35 rate da 478 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 15.795 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
12: Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia. Concessionariafiori.it.
13: Amore, quanto di anticipo?
14: Zero.
13: E di interessi?
14: Zero.
13: E quanto ci pensi ancora?
14: Zero. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I mascara Sky Eye, ciglia sensazionali e body di Maybelline New York sono a 9,90€. E con un mascara in promozione hai in omaggio un mini rossetto Super Stay Matte Ink. E per coprire fino a 12 ore prova il correttore Cancella Età a 8,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
18: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
1: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: State ascoltando
19: Gagarin.
0: Gagarin. Una trasmissione spaziale. On Radio Rock.
20: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Biffy Clyro e anche la novità che poi potete votare sul sito radiorock.it.
0: Radio Rock. Back in time.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: votare sul sito radiorock.it. Voglio farvi però una domanda oggi al 3899 106 e 600.
1: Come state?
0: Come sta? Sarebbe bello chiedere come
1: l'abbiamo
0: stai?
1: L'abbiamo chiesto una volta seriamente. Quando uscì, ti ricordi quella roba del Muppet che aveva scritto su Twitter? La gente ha iniziato a rispondere seriamente.
0: Sì, ma tanto poi dicono sempre tutto uguale.
1: Vabbè. Sì, ma non oggi.
0: Allora, voglio dire questa cosa.
1: Sì.
0: Secondo me, no, possiamo fare una classifica dei migliori album, secondo voi, degli anni 70 dei Cream Crimson.
1: Oggi la domanda è veramente molto specifica, quella di Tatiana.
0: Perché diciamo che gli anni 70 sono stati un periodo particolarmente turbolento per i King Crimson,
1: sì,
0: no? Segnato da diversi cambi di formazione, tensioni interne, trasformazioni musicali, eccetera, eccetera. Quindi vogliamo sapere, visto che è stata stilata una classifica dal magazine Prog,
1: sì,
0: quali sono secondo voi i migliori brani degli anni 70 dei King Crimson?
1: Che comunque negli anni 70 si sono dati da fare, perché dopo il The Court of the Crimson King, che non va bene perché è del 69, quindi non va bene, c'è In the Wake of Poseidon, Lizard Islands,
0: hanno pubblicato quanti album?
1: Te lo dico, guarda,
0: 6 album,
1: 1, 2, 3, 4,
0: 5,
1: 6 album, esattamente.
0: In 5 anni,
1: in,
0: cioè, non so se rendo.
1: Poi si sono fermati per 7 anni, fino all'81, quindi insomma, e hanno ricominciato.
0: Sì, ma poi dei dischi, che ogni disco rappresentava un'esplorazione sonora, una sperimentazione, un'improvvisazione, cioè, no, stiamo parlando di strutture strumentali complesse.
1: Beh, stiamo parlando di musica che per livello compositivo si avvicina molto, ma questo buona parte del prog.
0: Cioè, sei
1: difficoltà
0: 5 anni.
1: No, ma la struttura si avvicina molto, per molti dischi in realtà questo del prog, alla difficoltà della musica classica, proprio di struttura, di arrangiamento, di lavoro dietro una composizione, insomma, una roba di una complessità importante. E quindi, insomma,
0: visto che parlate sempre dei King Crimson, fateci sapere, cercate di indovinare quali sono, qual è questa classifica dei migliori migliori canzoni dei King Crimson negli anni 70. Vi dico subito, al primo posto c'è Starless, che non passeremo, del 1974, e vabbè, 12 minuti, quasi
1: è
0: 13.
1: Vabbè.
0: Non possiamo, però magari qualcuna di quelle che voi andrete ad indovinare possiamo passarla, e questa è una grande notizia qui a Gagarin. Non c'è niente da dire.
1: Niente,
0: noi siamo
1: da
0: i
1: dire.
0: Più grandi.

0: aspettiamo le vostre proposte.
1: Ne arrivano una valanga, Tati,
0: te lo
1: dico.
0: Chiedendo qual è secondo voi il brano più bello di King Crimson degli anni 70 e poi sceglieremo quale mettere. Ovviamente non vi offendete, potete anche indovinare, ma aver proposto un brano troppo lungo per poterlo passare oggi.
1: Oggi, perché solitamente li passiamo anche brani molto lunghi, però in alcune circostanze abbiamo tempi molto ristretti. Ci
0: vogliamo
1: scrivono.
0: Vogliamo parlarvi? Che ci scrivono?
1: No, ti leggo qualche messaggio. Allora, Starless 1974 ci scrive Stefano. Poi King Crimson, direi Easy Money, quindi sì, potrebbe
0: non
1: andare.
0: C'è.
1: Nel 74 non c'è nella classifica. Ci scrivono Epitaph, ma Epitaph, se non sbaglio,
0: non c'è nella
1: classifica. No, non c'è, perché se non sbaglio Epitaph è in The Court of Crimson King, quindi del 69, quindi non è proprio considerabile all'interno di quella classifica. Fracture dall'album Starless
0: c'è,
1: and the Bible Back,
0: quarta posizione,
1: sempre 1974. Red, ci chiedono, dall'omonimo album Red, sempre del 74-73,
0: esatto,
1: non ricordo.
0: Quinta posizione di questa classifica.
1: Fracture, perla sottovalutata dei Green Crimson, qualcun altro ci dice. Poi
0: vabbè,
1: ancora...
0: noi adesso dobbiamo parlarvi di un evento che c'è questa domenica, assolutamente da non perdere. Vi aspettiamo al Wishlist Club, vi stiamo per regalare dei biglietti.
2: Gioca e vinci con Radio Rock.
1: Eccolo, è arrivata la domenica 18 ottobre, mancano pochi giorni. Radio Rock presenta le Jenne in concerto al Wishlist Club. Arriva il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col primo album dal titolo You Numb, che arriva nella capitale per questa imperdibile data che fa parte di un nuovo tour europeo in apertura Urtica e Dilemma. I biglietti sono in prevendita su Dice, mi raccomando acquistateli. Ma Radio Rock vi fa anche un regalone, perché invia chi invia per primo un messaggio WhatsApp con il proprio nome, il proprio cognome e la parola Jen al 3899 106 600, regala un biglietto. Chiaramente vincitori e vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione, sapranno così di essere stati i più veloci. Per tutti gli altri, domenica 18 ottobre, Jen in concerto, Wishlist Club, Via De Volsci 126B a Roma, biglietti in prevendita su Dice, un evento Radio Rock.
0: Arriva quindi il brano delle Jen che si chiama Days and Nights.

0: Unlocked on Radio Rock. Rock Spot.
1: Con Bayon GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,24%. 35 rate da 315 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 10.741 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia, concessionariafiori.it.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Mele Golden origine Italia a 1,29 euro al chilo.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
9: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
8: Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
9: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
8: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
9: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
8: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
10: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
11: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo.
12: Le nuove spugne abrasive Punch di Vileda sono in promozione. Un pezzo a 2,90€, due pezzi a 3,90€. Tre frutti e tre funzionalità diverse. E se le strizzi profumano di frutta fresca, scegli la spugna Punch perfetta per te. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
13: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
14: Stai ascoltando
0: Radio Rock,
14: musica rock allo stato puro.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
15: Stai ascoltando
16: Gagarin.
14: Una trasmissione spaziale
0: on Radio Rock.
17: Ultima mezz'ora insieme prima di Giuliano Leone con Soul Driver. Arrivano Alice in Chains e la novità
0: Radio Rock, back in time.

0: stiamo chiedendo al 3899 106 600 qual è secondo voi la canzone più bella, il migliore brano anzi degli anni 70 dei King Crimson. È uscita una classifica del magazine Prog che ha scelto queste 10 posizioni e molte le avete indovinate.
1: Sì,
0: ve le leggiamo tutte e poi ascoltiamo quella che abbiamo scelto.
1: Ci scrivevano Silver Steel, che è presente in questa classifica assolutamente. Vabbè, facciamo così, li leggo io, Tati, questi
0: vai con la classifica, noi ascolteremo quella che è la posizione numero 3.
1: Ma io non so, io la vedo strana perché vedo soltanto qua dal decimo posto, può essere? O come funziona? È tipo un po' una cosa strana, non sono sicuro se vai
0: 10,
1: a vedere.
0: 11, no, però è 1.
1: Ah, cioè,
0: Starless, okay. Come dicevo, è il numero 1.
1: Ok, al contrario,
0: 1974.
1: Quindi. È molto tatianista questa cosa degli ultimi saranno i primi che arriva al contrario. Allora, decimo posto, facciamo così. Partiamo da In the Wake of Poseidon, poi The Battle of the Glass Tears, Sailor Steel, The Night Watch, Starless and Bible Black, Red, Fracture, Lark's Tongues in Aspic Part 1, Osbury Park e poi Starless, appunto, come diceva Tatiana, 1974, al primo posto. Chiaramente tante le canzoni che ci avete suggerito andavano bene perché erano riferite a King Crimson, ma a periodi diversi, prima del 70, primo disco appunto del 69, oppure successivamente dopo degli anni 80, non abbiamo potuto tenerne in considerazione.
0: Comunque sai che non è vero che quella che avevo scelto è corta.
1: Non è corta? Abbastanza?
0: No.
1: Ma manda Fracture, non ti va.
0: Sbagliato. Sono tutte lunghe, no, questa è corta.
1: Vai.
0: The Night Watch.
1: Va bene.
0: Che è un brano che sta alla settima posizione, 1974. Le altre sono tutte lunghe.
1: Beh, all'epoca, insomma, no, i dischi erano così.
0: Incredibile, non si possono passare. Fra l'altro, ho visto che Bagnoregio e Bolsena sono state nominate capitali italiane dell'arte contemporanea nel 2028. L'hai visto?
1: Ho visto.
0: I due comuni di Viterbo, no? Sono entrambi località.

0: King Crimson da questa classifica. Bolsena, ci scrivono, è molto attiva anche culturalmente, oltre a essere bellissima c'è tanto turismo tedesco e nord europeo, c'è una pace incredibile, va bene per il tatianismo, le nuvole, le camminate, io ci vado spessissimo anche d'inverno, sono una romana a Viterbo da 15 anni per lavoro, bello.
1: Domanda bello. Tati, invece Milano quanto va bene per il tatianismo?
0: Milano, la Milano da bere sicuramente ce la prendiamo.
1: No ti parlo invece della Milano, quella del traffico, perché non so se hai visto
0: come il traffico. Milano era senza traffico.
1: No, beh, però ci sono le macchine.
0: È l'unica cosa bella di Milano.
1: No, esistono comunque anche le macchine che circolano a Milano e potrebbero avere un cambiamento.
0: Sì, ma vanno tutti con la bici.
1: Un ritorno al passato a Milano ci potrebbe essere, perché si sono messi d'accordo, tra l'altro, proposta del PD, votata anche da Fratelli d'Italia in comune, quindi insomma destra e sinistra d'accordo su questa cosa, che è una roba un po' particolare, cioè hanno deciso di restaurare a Milano le multe cartacee, quelle che infili sotto il tergicristallo sul parabrezza, no? Che non ci sono più in gran parte d'Italia, non esiste più la multa che te la metti là perché ti arriva automaticamente la notifica, no? Te la mandano direttamente e non la mettono più sotto il parabrezza. Ebbene, da uno studio condotto proprio dal Comune di Milano si sono accorti che non mettere la multa cartacea non funziona come deterrente, cioè che la gente deve vedere le multe cartacee nelle altre macchine per evitare di fare danni, di parcheggiare, eccetera. Funziona molto peggio e quindi torneranno al cartaceo, capito? Che facciamo grandi passi in avanti, digitalizziamo,
0: beh,
1: eccetera.
0: Comunque io lo vorrei sapere se l'ho presa la multa oppure no.
1: È vero pure che ti arriva subito, ormai ti arrivano, non so se hai l'app io, ti arriva dopo un secondo che hai preso la multa. Cioè ti fanno la multa dopo un secondo, hai preso la multa.
0: Veramente?
1: Sì, sì, non ti è capitato.
0: Forse
1: mai?
0: Forse non ho le notifiche, forse non sono entrata nell'app io ultimamente.
1: Non lo so, a me è arrivata subito l'altro giorno.
0: Come hai fatto a vederla? Che fai ogni giorno?
1: Mi è arrivata la notifica. Tra l'altro,
0: appunto,
1: forse mia madre
0: non ho le notifiche.
1: Con la macchina intestata a me.
0: Quello
1: dicevo. Chiamo subito, mamma, paga la multa a te, perché l'ha presa a te. E quindi, insomma, è andata così.
0: Vediamo un po'.

0: stanno scatenando su questo fatto delle multe.
1: Non è vero, vogliono sì. le multe cartacee, perché almeno quando parcheggiano in divieto di sosta possono toglierla dalla macchina sì. vicino e mettersela loro, così non il vigile si fa, non controlla e non gliela fanno.
2: Però è
1: perché solo per quello rivogliono le cartacee.
2: Perché lo vorrebbe il comune, scusa? Cioè il comune in realtà dovrebbe fare le
3: multe.
2: Ciao
3: ragazzi, ciao. Veramente sotto casa mia è sempre pieno di multe cartacee.
2: Sì, penso che a Roma ancora ci siano.
3: Io abito all'Appio Latino, a Roma.
2: Sì, sì, sì, penso che a Roma ancora ci siano effettivamente le multe cartacee, esistano ancora.
0: E quindi dove l'hanno tolte?
2: A Milano, le hanno tolte anni fa e adesso le stanno rimettendo perché sembrano come deterrenti. Io non penso che il comune abbia interesse che i cittadini le spostino. Poi la cosa di... ti fanno la multa a qualcuno, tu gli prendi la multa, la metti sulla tua, non si fa, non si fa. Però secondo me qualcuno, te l'hai fatto mai, Tatiana, di la verità?
0: No.
2: Di togliere la multa a uno e metterla sul tuo.
0: Assolutamente.
2: Brava, brava, brava Tatiana.

0: con voi sempre dalle ore 10 alle ore 13 e vi diamo adesso la buona notizia. Beh, che arriva
1: Giuliano Leone, che è il desiderio che poi ha espresso ieri sera Tatiana, di poter incontrare anche oggi un attimo, come il sole e la luna si sfiorano, Giuliano Leone alle 13 fino
0: sì,
1: alle 15.
0: Anche perché oggi mi deve dare dei soldi. Ah, vedi,
1: lui spesso lo fa.
0: Voglio incontrarlo più degli altri giorni.
1: È stato
0: ciao,
1: bello,
0: ragazzi.
1: Ciao!

0: You are tuned in.
1: You are tuned in
0: to Radio Rock. Radio Rock. Rock Spot.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
2: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
4: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Soul Driver.
10: A spasso con Leone.
9: On Radio Rock. On Radio Rock.
11: Buon pomeriggio, buon mercoledì 14 di ottobre. Sono 3 minuti passati dopo le 13. Siete in compagnia sui 106 di Radio Rock di Giuliano Leone, la sua Soul Driver, con voi fino alle 15 per le solite 2 ore di chiacchiere, ma anche tanta, tanta musica. Al 3899-106-600 potete proporre le vostre gemme nascoste, la musica che non viene passata tanto spesso in radio. Ma prima di tutto c'è un po' di Super Tramp qui a Radio Rock. It's raining again.
9: Radio Rock, back in time.

0: con It's Raining Again, che anticipano la prima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per i Kings of Leon, Cold Blue Town.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Hey.

novità per i Kings of Leon, questa Cold Blue Town, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Mercoledì 14 di ottobre, 13:12, in compagnia di Giuliano Leone. Il mercoledì di Soul Driver insieme agli Ethan Treasure. E già stanno arrivando un po' di proposte per quel che riguarda le gemme nascoste che prevede appunto il mercoledì di Soul Driver. Se potessi avere una base, magari, eccola, è che qua sono solo a tirar la carretta, devo fare tutto io. Fra pochissimo darò spazio anche alle vostre richieste, ma nel frattempo, come al solito, inizio facendo di testa mia The Hollies.

Gli Hollies a Radio Rock con The Air That I Breathe, brano per il quale i Radiohead furono accusati di plagio per la loro Creep. E in effetti c'è la strofa che un po' ricorda in maniera rallentata lo special di Creep, appunto. Però vabbè, le note sono comunque sette, poi sono stati anche scagionati volendo da questa accusa. Intanto sentiamo un po' di messaggi, leggiamo anche i vostri interventi al 3899 106 600. C'è Oriana che dice: ciao Giuliano, After Hours ci sono molti modi. Sì, bello, mi piace. Buongiorno Giuliano, come stai? Io sto andando a correre e nel mentre vi ascolto, sono da solo, quindi mi ascolto. Poi se usi il plurale maiestatis meglio ancora. Quindi la richiesta di Running Free degli Iron Maiden mi pare indicata. Un saluto Davide da Genova. Va bene, ora ti do io la carica giusta, la spinta, calci del sedere, ti faccio correre fino a domani mattina. Grande Sire, nonché detentore del microfono d'oro, sì, in lizza per quello successivo, 2027, così si vocifera. Oggi ti propongo Mad Season, River of the Seat. Hai capito il signorino, bravo Alex. Un saluto e un abbraccio alle ascoltatrici di Radio Rock. Come al solito devi broccolare, va bene. Allora iniziamo aiutando, no? Il buon Davide che sta correndo, vediamo se gli diamo la carica necessaria. Armed

con la speranza di aver dato la giusta carica a quel pelandrone di Davide che dice: oh, io senza Iron Maiden non mi alzo dal divano, devo andare a correre. E allora Running Free tutta per te, poi mi ringrazia, pensate. Ah, grazie per la spinta, va bene, ah, poi fammi sapere com'è andata. Mondi santità per l'Hidden Treasure. Io frugo sempre nel fondo del barile. Per questa volta ti propongo un bellissimo quanto sconosciuto brano di Pete Townshend, Hard to Hang On To. Ma mi sa che te l'avevo già passato da Rough Mix del 77. Stai un po' in fissa con gli Who o sbaglio, vero? Di la verità. Va bene, dai. Poi ancora Nadia che mi manda cuori a profusione, va benissimo. E poi Joe scrive: bella Giuliano, Traveling Wilburys, come la vedi? Grande, bello, bello. Ma anche loro li ho passati, credo proprio mercoledì scorso, sì, con Handle Me With Care, credo, non mi ricordo. Vabbè, poi tanto vanno sempre bene. 3899 106 600, questa è la chiesta Oriana, After Hours, ci sono molti modi.

After Hours a Radio Rock con Ci sono molti modi, e poi non mi arriva neanche un grazie. Io quando poi vi accontento, niente, un cacchio di niente. Va bene, comunque Oriana, questa l'hai chiesta tu ed era per te, quindi va bene. Ma sono solo io ho allucinato creep dei Radiohead tutto il tempo? Ah, quindi ci ho preso, nel senso che non è sembrato solo a me. No, Stefania, era un plagio in quale sono stati accusati proprio i Radiohead. Quindi sì, ci hai preso e l'ho passato apposta per farti scrivere questo messaggio, per stanarti, va bene? Ce ne andiamo in pausa. Questa è anche una vostra richiesta da parte di Alex. Meraviglia, un one shot record con le voci pazzesche di Mark Lanigan, Liz Tally, bellissimo. Mid-season, River of the Zita, Radio Rock.

0: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%, 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia. Concessionariafiori.it.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
9: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
8: Autoimport, a Roma dal 1950.
10: San Roma 2026. Roma, alza la voce. Hai tra i 18 e i 30 anni. Vivi a Roma e canti. Il primo concorso Canoro Città di Roma cerca le voci dei suoi 15 municipi, tra inediti e cover. Iscrizione gratuita online entro il 25 ottobre con un semplice video girato anche con smartphone sul sito sanroma.it. In palio, il trofeo Microfono di Roma, la registrazione professionale di un brano e la realizzazione di un videoclip. La nuova voce di Roma potrebbe essere la tua. Finale con orchestra live il 10 dicembre. Media Partner Radio Rock.
11: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
12: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per la cura della barba c'è ProRaso. La schiuma ProRaso rinfrescante e quella per pelli sensibili sono a 2,29 euro. E con due prodotti di ProRaso hai in omaggio una lozione dopo barba rinfrescante da 30 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
13: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
14: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
15: Stai ascoltando
16: Soul Driver. Soul Driver, a spasso con Leone. On Radio Rock.
17: Si rientra dopo il primo break delle 13.30 qui a Radio Rock, come meglio non si potrebbe.
16: Radio Rock, back in time.

0: Pantera Radio Rock con Domination, che anticipano la novità delle 13.30, novità per i Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.

Novità per i Nothing But Thieves, questa è Different Kind of Happiness, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:44 di questo mercoledì 14 ottobre, Giuliano con voi fino alle 15, fino all'arrivo di Antipop, e il mercoledì è dedicato ai tesori nascosti, le canzoni che non vengono passate tanto spesso in radio. Fra pochissimo, no? Darò spazio anche alle vostre proposte. Nel frattempo un po' di messaggi. Buon pomeriggio per gli strano. Ah no, ho letto male. Buon pomeriggio per gli Hidden Treasure. Potrebbe andare bene Lord 13 dei Monster Magnet. Sì, bello, bravo Max. Ma che meraviglia. Ma cosa? Di che parli, Nadia? Tu ti svegli dal sonnellino postprandiale e la prima cosa che ascolti scrivi. Ma che meraviglia. Vabbè, buon pomeriggio re dei re, buon pomeriggio a te cafone dei cafoni, buongiorno Sire, ma lo sai che ultimamente ho scoperto che The Enhard Testament ha anche un bel testo? Oh, vedi, ora la passiamo e leggiamo tutti insieme il testo, va bene? Ciao Giuliano, buona giornata, io sto sull'italiano, mi piaceva da matti all'epoca in cui lo registrai da vinile. Sono solo del 1969, Topolino, da suonare, suonare della PFM, bello. Ci può stare come tesoro nascosto? Sì, Paolo, bravo. E poi c'è chi scrive, ma che è? Mark Lanegan, famoso cantante dei Alice in Chains. Ma chi l'ha detta? Sta zozzata. Ah, ma per i Mad Season con la voce di Lane Staley e di Mark Lanegan. Vabbè, sì, hai fatto un... Perché hai scritto sta cosa? Vabbè, Belin, microfono d'oro, non mi puoi confondere Mark Lanegan con Lane Staley. Ma quando l'ho... Ma io ho detto che canta, ma che cazzo dite, raga? Dopo vado a riascoltarmi, magari avrò sbagliato. Ho detto che Mark Lanegan canta insieme a Lane Staley. Mark Lanegan degli Screaming Trees, va bene? Con Lane Staley degli Alice in Chains. Oh, avrò sbagliato, boh. Ma siete matti, come vi permettete? Ma io vi banno dal primo all'ultimo. Va bene, poi Gianni scrive: no, no, mai passato da nessuna radio. Soul Driver sarà la prima rubrica a passare questo brano e tu potrai consolidare il prossimo microfono d'oro. Allora, a parte sì, però non ho bisogno di consolidare nulla perché lo vincerò a mani basse anche il prossimo anno. E allora, vabbè, dai, andiamo a vincere, Ralph. No, ho sbagliato, vedi, non valgo niente. È questa, vai.

Pete Townsend con Hard to Hang On To, gran bella richiesta da parte di Gianni al 3899 106 100, dove vi state scatenando perché avrò sbagliato, ma poi devo riascoltarmi, non è da me, soprattutto su tutta l'area grunge. Comunque, se ho sbagliato è un lapsus, raga, sbagliano i migliori, figuriamoci i peggiori, quindi dai, Petovenia. Grazie, lavoro, l'ho ascoltata in auricolare, mi scrive Oriana per gli After Hours, grazie a te per averli chiesti. Buon pomeriggio Sire, speriamo per il secondo microfono d'oro, basta con il morning show che si autocelebra e autoassegna il premio solo perché c'è il direttore, si scherza? No, ma chi scherza? Hai ragione. Il direttore non c'è mai, è sempre in vacanza, ma sono vacanze di studio e di lavoro. E allora, per farmi perdonare per il piccolo lapsus tra Mark Lanegan, Lane Staley e quant'altro, Alice in Chains, vabbè, vergognatevi, mai contraddire il Sire, mai. Allora, vi regalo questo capolavoro, mi perdonate, sì.

0: inedita Don't Follow, proprio per farmi perdonare, va bene? Ma che meraviglia, entro in auto, accendo la radio, ricordandomi di che ore sono, mi scrive Petra, e che vale la pena sicuramente far aspettare il CD di Linkin Park, e ci sono gli Alice in Chains. Ringraziatemi ogni tanto. Ciao Giuliano, You Learn About It, The Gathering, Anticaglia, dei Blackout, mi scrive Valentina. Ciao Valentina, un bacio. Poi c'è chi mi manda delle fiammelle, mettiamo così. Ave Giuliano, come Gemma ti propongo All About You, Rolling Stones, una vera perla. Sì, ma sono in alta rotazione i Rolling Stones, caro. Cara, scusami, Anto, scusami. Sì, sono in alta rotazione con la nuova Mr. Charm, quindi sarà difficile questa volta accontentarti, solo questa volta. Poi sentiamo, vai, chi c'è, veloci.
1: Buongiorno Giuliano, ciao Massimo.
0: Ben buongiorno, svegliato,
1: Dopo. Ti chiamo, ti mando un messaggio dopo.
0: Va bene, fai come
1: comunque
0: ti va.
1: Da appoggio, io ti appoggio a tutto quello che dici, sappi che te lo appoggio.
0: Sì, calma, va bene, però grazie. In the Court of Burger King, bellissima anche questa. Poi Luigi, vai. Chi è? Vai, veloce. No, lui non essere timido, sei tra amici.
2: Buonasera, grandissimo e irreprensibile,
0: sono
2: Sire.
0: Sono io.
2: Ho sentito che è passato un po', anzi ho fatto appena in tempo a sentire un pezzo dei Mad Season.
0: Bellissimo.
2: È vero che c'è sempre Lane, ma se io ti chiedessi Confusion degli Alice in Chains.
0: Ho appena passato Don't Follow, pensa. Va bene, dai, 3899-106-600, i vostri messaggi, le vostre proposte per gli Hidden Treasure, ce ne andiamo in pausa, vado a prendere un caffè, ne ho bisogno.

0: La migliore musica rock tutto il giorno.
1: Just like that!
2: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.
3: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
4: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio 400 Granarolo 100% latte italiano a 89 centesimi letto.
9: Todis, buongiorno convenienza.

0: fatto sa di felicità. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
2: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
3: Rock News. Edizione del pomeriggio.
4: Avremo oggi con i Ghost e più nello specifico con il cantante e leader del gruppo Tobias Forge, di nuovo protagonista del side project Repugnant, con una versione riregistrata del brano Premature Burial, ora disponibile e accompagnata anche da un videoclip ufficiale. Formatasi nel 1998 e scioltasi nel 2004, la band si è riunita una prima volta nel 2010 e potrebbe ora dar vita con l'occasione ad altro materiale. Proseguiamo con i Journey, perché a pochi giorni dal malore accusato durante il concerto tenuto dalla band lo scorso 8 ottobre a Tulsa, arrivano aggiornamenti sulle condizioni di salute del batterista Dean Castronovo. Sta alla grande e non vede l'ora di vedervi tutti quanti a San Antonio, fa sapere il chitarrista Neil Sean sui suoi social. Venite e dategli il bentornato, le vostre preghiere hanno funzionato. Dio vi benedica! Infine Devin Townsend, con l'annuncio dell'uscita a sorpresa dopodomani di un nuovo album del progetto Dream Peace dal titolo Harmonic Dharma, è uno dei tanti frutti di quel viaggio spirituale di cui avevo tanto bisogno, ha scritto Townsend in occasione della giornata mondiale della salute mentale. Con la mia musica punto a fornire una colonna sonora per le menti ansiose e spero che vi aiuti a trovare quella pace che ha donato a me.
3: Le ricorrenze.
5: Oggi, 14 ottobre 1940,
6: nasce Cliff Richard, musicista, cantante e attore inglese tra i più popolari oltre manica, con oltre 270 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.
5: 1977,
6: David Bowie pubblica il suo 12° album in studio, Heroes, il secondo assieme a Low e Lodger, della cosiddetta trilogia berlinese dell'artista.
3: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
7: I'm back.
3: Soul Driver, a spasso con Leone.
7: We are Radio Rock.
8: Seconda ora di Soul Driver di questo mercoledì 14 di ottobre, che si apre con i Prodigy di Brit.

0: Il Back in Time delle 14 con i Prodigy che lasciano spazio alla novità per i Fontaines DC. Tung.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
0: Il Back in Time delle 14 con i Prodigy che lasciano spazio alla novità per i Fontaines DC. Tung.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

0: resistono nell'alta rotazione dei 106.6 di Radio Rock, i Fontaines D.C. con Tongue. Tra l'altro è appena uscito un nuovo singolo, sempre dei Fontaines D.C., con Rosalia, molto molto bello, vi invito ad ascoltarlo. Come si chiama? Vabbè, non me lo ricordo, però è uscito oggi, credo. Vi invito a dargli un'ascoltata perché a me è piaciuto moltissimo. Nuovo singolo, va bene. Tra l'altro, dopodomani esce il nuovo album, questo per completezza di informazioni. Nel frattempo potete continuare a votare Tongue di Fontaines D.C. sul nostro sito radiorock.it. 14:14 di mercoledì 14 ottobre. Tatiana impazzirebbe di gioia, per me invece no. No, io non frega niente, però me lo dovevo dire. Dai, sentiamo chi c'è.
1: Giuliano, ma lasciali sì. Stare, è perfettamente normale avere un ictus e sbagliato.
0: Benissimo, nome, dai. Vabbè, spero di no. È che non dormo, è la mancanza di sonno quella. La mancanza di sonno genera mostri, come ben sapete. Antonella dice: me fai morì. Scusa, non era la mia intenzione, perdonami. Poi ancora: i miei tesori nascosti sono forse un po' troppo mainstream nelle loro nicchie di riferimento. Mi verrebbe da dire, infatti, cose come il progetto Iron di Arjen Lucassen, o buttarla su chi è tanto conosciuto in patria e non fuori, come il gruppo tedesco Knorkator, scusa, che non ricordo. Forse dovrei studiare un po' di più, Alessio. Vabbè, questo è Vulgar Display of Power, te lo dico, Alessio. Poi vabbè, dopo continua e dopo leggo anche l'altro messaggio. Sentiamo un po' di audio al 3899106600.
2: Ciao Giuliano, eppure io sono sicuro di averti sentito dire che il cantante di Jane's Addiction è Katy Perry.
0: Esatto.
2: Prova a recuperare il podcast.
0: Vergognate. Oh, ma non posso sbagliare. Ehi, questa non è... Ehi, chi è? Ehi, yo-yo. Sì, sono io, ehi. Questa non è perla nascosta, ma non la sento mai passare alla radio. Solitude Standing, non è vero, perché io la passo spesso, di Susan Vega. Va bene lo stesso? Va bene, dopo te la passo. Tra l'altro la utilizzo molto spesso anche durante i miei DJ set in vinile, tra l'altro. Va bene, continuate, 3899-106-600, c'è la premiata Forneria Marconi, come da vostra richiesta, con Topolino.

Bellissima, bellissima proposta da parte di chi era? Davide, non mi ricordo. Vabbè, comunque, ragazzi, oggi forse non l'avete capito che non sono proprio al 100% delle mie facoltà, però una bella, bella, bella proposta da parte, di nuovo, per la PFM di Topolino, da suonare suonare, album magnifico, grazie. Fra un po' vi dico chi me l'ha chiesto. Quanta confusione nella mia testa. Ci vuole un po' di David Bowie a questo.

0: Conversation Piece, o una nuova versione uscita postuma su Toy di David Bowie. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Allora io chiedo Iannacci, Giovanni telegrafista, piri piri piri piri, benissimo. E qua credo che dalle 13 alle 15 diano un paio d'ore, no, ai pazzi per farli, vabbè. Niente. Ciao Sire, buongiorno. Manda tutti a vedere Anagramma di Madre allo Spazio Diamante. Vacce pure te. Oh, vacce pure te, lo dici a tuo zio. Io ci vado perché c'è l'amore mio Betta Cianchini, quindi sì, ci vado. E come? Poi sentiamo. Sì, comunque è un gran bello spettacolo. Sto leggendo bellissime, bellissime recensioni. Ci andrò tosto, immantinente tosto.
1: Buongiorno. Giuliano, sì, sono Leone, io. Lennon.
0: Lennon, va benissimo.
1: Sto già.
0: Sì.
1: Iniziando una nuova giornata,
0: A quest'ora, beato te.
1: Ha iniziato anche a piovere qui.
0: Vabbè.
1: Saluto un po' di pioggia, al cyber, sì. Che
0: ma chi è? Perché? Ma così.
1: Ha ascoltato il suo ritorno.
0: Sì. Ritorno da dove?
1: Fantastico.
0: Dalle patrie galere.
1: E non andare via, ma di chi? Radio Rock. Rimanere.
0: Ma chi? Dipende da Emilio.
1: Sempre,
0: sì, sempre.
1: Grande Giuliano.
0: Oh, quello è vero, sì.
1: Per il tuo nome, sì. Perché ha la iniziale di Google.
0: Sono grande perché il mio nome inizia.
2: Ciao Giulia, scusate di disturbo, sono Massimo. Senti,
0: capito,
2: a fare bestie si esce tempo a mettermi. Più che altro si esce niente da fare.
0: Niente, guarda.
2: I Cinderella, bello, si chiama Don't Knob What You Got.
0: Sì.
2: Potrebbe finire così il nome della canzone.
0: Pronuncia perfetta.
2: Questa è roba da intenditori, dai, andiamo.
0: Sì, stiamo calmi. Siamo calmi. Troppa energia. Va bene, ce la diamo in pausa. I pazzi oggi, i pazzi.

0: are.
1: We are
0: Radio Rock. Rock Spot.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,87%. 35 rate da €478 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €15.795. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia. Concessionariafiori.it.
4: Renault Captur 2023 a €12.990.
5: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
4: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da €12.990 con finanziamento.
5: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
4: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
7: No!
6: Del vetro?
7: No!
6: Di carta e cartone?
7: No, no!
6: Di plastica e metalli?
7: No!
6: Dell'organico?
7: Certo che sì!
6: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
7: Facile, no?
6: Scopri di più su biorepac.org.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Ascoltando
0: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
11: L'ultima mezz'ora di Soul Driver per questo mercoledì 14 ottobre si apre con la novità degli Europe Come This Madness, ma prima c'è il Back in Time Sum 41.

0: novità per gli Europe qui a Radio Rock, Come This Madness. Potete continuare a votarla sul nostro sito radiorock.it. 14:40 di mercoledì 14 ottobre, ultimi 20 minuti prima dei meravigliosi Antipoppi. Grazie, grazie Joy e Company. Allora, dicevo, ultimi 20 minuti prima di Antipop da passare insieme a Giuliano Leone e i suoi Agent Treasure. Vediamo chi c'è al 3899 106 600. Ma grazie Paolo, ero io, tuona Paolo, che aveva chiesto, boh, ma te ricordate Solitude Steady. Ragazzi, è durissima oggi, ve lo dico, mannaggia a me. Poi ancora vediamo chi c'è. Mi scrive Yo-Yo. All the Young Dudes di Mod Diopel. Diopel, è più di tuo gradimento, Sire? Ma la possiamo utilizzare il martedì per le cover, visto che è un brano di Bowie che tra l'altro ho già passato, quindi va bene. Comunque si può fare anche quella, è talmente bella. Poi ancora, vai, chi c'è?
1: Comunque ci ha messo 40 anni in Europe, ma alla fine è una cosa decente l'hanno,
0: vabbè,
1: fatto.
0: Non è vero,
1: è un po' un'esagerazione,
0: direi
1: nella mia primissima adolescenza probabilmente senza Europe non c'entravo neanche a sentire un po' di rock.
0: Esatto.
1: Allora
0: sicuro, chinati alla magnificenza degli Europe. Io li ho visti dal vivo al Teatro Team di Bari, credo nel 90, vabbè.
2: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Intanto per parlare di bei concerti dal vivo, domenica 18 ottobre Radio Rock presenta le Gen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa con il suo primo album Yunam, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura ci saranno gli Urtica e le Dilemma e biglietti in prevendita su Dice. Radio Rock vi regala un ingresso, inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome, la parola Gen, ovviamente al 3899 106 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione domenica 18 ottobre. Gen in concerto al Wishlist Club, via De Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.

appunto sono le Gen con Mackerel's Funky Mission. C'è Paolo che dice: Paolo ero io e ti ho chiesto Topolino. Ragazzi, oggi non ne azzecco una, non ne azzecco una. Per fortuna è venerdì e quindi potrò riposarmi a dovere. Okay. Comincio a sentire proprio i segni della stanchezza, della vecchiaia, di tutto e di più. Perdona, almeno per oggi perdonatevi, ok? O devo sentirmi in colpa? Paolo con Topolino. Questa è Cinderella che mi ha chiesto Massimo, giusto?

0: Radio Rock con John What You Got Till It's Gone. Per gli ultimi 10 minuti insieme a Soul Driver. Nel frattempo Nadia sforna una serie di richieste una dietro l'altra. Beniamino Gigli, Trio Lescano, tutta suoi coetanei. Vabbè, vediamo. Peppino Quagliarulo, tutta gente di... Vabbè. Comunque questa era richiesta da Massimo, questo me lo ricordo, anche se oggi veramente durissima come situazione. Massimo che poi mi manda
1: grande sciuglia, senti che te faccio sentire.
0: La sto facendo sentire io.
1: Faccio
0: comunque
1: una pischella pure a te, dai.
0: Magari. No, è che veramente, veramente sono stanco, ho bisogno di riposo. Però anche questa vi avete chiesto al 3899 106 600. Andava meglio per le cover, ripeto. Perché Mozio

0: All the Undeeds con i Mod di Opel, con i quali io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a domani, sempre dalle 13 alle 15, sempre sui 106.6 di Radio Rock. Vi lascio in ottime mani con i ragazzi di Antipop fino alle 18 con voi. Grazie a tutti, vi voglio bene, non lasciate i 106.6 di Radio Rock. A domani, ciao.
1: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato 3 etti a 3,99 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
0: Radio Rock presenta
9: Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
10: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
10: E di interessi?
4: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo.
14: Per esaltare lo stile dei capelli c'è Adorn. Lo spray termoprotettivo e la crema Ricci anticrespo sono a 2,90 euro ciascuno e con due prodotti Adorn hai in omaggio la mini crema Ricci Adorn 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
15: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
16: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Ora su Radio Rock, Antipop, la trasmissione che nessuno in

0: Radio Rock.
1: Mercoledì 14 ottobre 2026, questa è Antipop, bene sì. Allora, subito buon pomeriggio Emanuele Forte, Giampiero Giulia al pubblico in studio.
2: Buon pomeriggio a te, Valerio Cesari. Buon pomeriggio, cassettiera, cari amici radioascoltatori, ma soprattutto al nostro commander Giampiero Giuli.
3: Io innanzitutto da oggi poi mi vorrei far chiamare Maestro Commander.
2: Master
3: Commander mi piaceva di più.
1: Giusto.
3: Ok, buon pomeriggio e bentornato a Valerio Cesari.
1: Grazie.
3: Vabbè,
2: già abbiamo iniziato.
3: Allora, buon pomeriggio a Valerio Cesari, buon pomeriggio alla cassettiera, ma soprattutto Old Birds. Non ti ho salutato.
2: Ti salutato.
3: Ciao Emanuele, come stai? Da stamattina, Matteotte si devono salutare.
1: Sì, insomma, no, siete già visti, già avete già chiacchierato.
3: Mi pare che...
2: Ho capito, scusate.
3: Comanda, hai sentito?
2: Commander,
3: che bello. Sì, che bello. Vedi che quando
2: c'era anche il gioco Commander 2, no? Bello.
3: Commander di Menare. Sì. Era un film di botte, insomma.
1: Sì, de botte, mi raccomando.
3: Sì, film di botte. Vabbè, senti, ciao.
1: Che dobbiamo fare? Saremo con voi forse fino alle 18. Vediamo, insomma, se riusciamo un po', anche se ci va.
3: Ma riusciamo?
1: Ma riusciamo pure, dipende un po' se ci sentiamo.
2: Riusciamo sì, come? Quello è un po' il problema.
1: Sì. Con dei pezzi molto lunghi, questi escamotage che più o meno tutti gli speaker e le speaker di Radio Rock adottano. Solo che noi lo diciamo in diretta, che è l'unica differenza tra noi e gli altri. Vabbè, iniziamo con i Tears for Fears di Mad World.

0: Slow It Down, Greta Van Fleet.
1: Ciao ragazzi, non vorrei essere troppo impegnativo alle 15.06 del pomeriggio, però.
0: Già lo sei stato,
1: Al di là del fatto che secondo me Mad World e Tears for Tears, è una canzone molto, molto rock, perché trasmette proprio il controllo della potenza da un certo punto di vista.
0: La potenza è nulla senza il
1: però
0: controllo.
1: Però mi è sembrato di capire che a qualcuno di voi, non mi ricordo adesso chi, è sfuggito The Pot, che è una bellissima canzone dei Tool, quindi non lo so.
0: Ma che vuol dire sfuggito?
1: Proposta?
0: In che senso? Ah, lui sta giocando su
1: questa Mad World di Tears for Fears. Secondo me c'è l'origine di alcuni tipi di canzoni dei Pussifer.
0: Vabbè, può essere che ci sia un tipo di influenza.
1: Ora non voglio dire che
2: ma venire a trasmetti
1: il papà di Martino, però insomma
2: di Martina.
0: Vabbè, comunque non ci siamo persi nessun tool per strada,
2: papà di
0: vogliamo
2: Martina.
0: Dirlo.
3: Che c'entra Martina?
2: Non lo so.
3: Ah, lui parlava, lui parlava.
2: Ha detto il papà di Martina, ma non ho capito chi è il papà di
3: Forse
2: Martina.
3: Di Martino.
2: Del generale Ciro Di Martino.
3: Potrebbe essere o di Martino, non lo so, ragazzi.
0: Che era? Mi era allontanata un attimo, mannaggia. Ma... scrive Antonella.
2: No,
0: non
2: ma
0: so
2: penso
0: se...
2: che era riferita a una canzone.
0: Al brano con cui ha chiuso
2: il maestro
0: Giuliano.
3: L'altro maestro, il maestrino, come lo chiamiamo?
2: Il vero maestro.
0: Ah, sì, addirittura?
2: Beh, sì.
0: Cioè gli riconosciamo comunque, cioè lo legittimiamo in quanto
2: si
0: maestro.
2: Si chiamava la fiction, quella con Marco. Caro maestro,
0: caro maestro,
3: abbiamo fatto una puntata.
2: Non me la ricordo.
3: Ah, comunque finto di niente.
0: Marco Columbro.
2: Sto lavorando. Ma lo so, raga, purtroppo devo lavorare. Devo
3: pagare le tasse. La ricordasse.
2: No, devo scrivere un articolo per Latina Today.
0: Ah, sì, pure lei.
2: Sì, si è preso questa.
0: Cioè, deve essere proprio una cosa di chi prende quel microfono.
2: Allora, chi parla da questo microfono deve comunque
0: scrivere
2: per anche per Latina Today.
0: Locali, giornali locali del Basso Lazio.
3: Solo insomma. Quello. Sì. Di cosa parla l'articolo?
2: Parla di. Parla del
4: Caccarelli e
2: no, Merdazzoli. No, montare sopra con questi jingle di cacca.
3: Calmati.
2: No, ho capito, però mi fate una domanda.
3: Ma c'è ragione, hai ragione.
2: Allora, domanda, non mi fate parlare.
3: Commander, di che cosa?
2: Di che cosa parla? Parla delle fontane di Latina. Delle fontane fatte dal Bernini, quelle che lui le faceva a Roma e poi con. Il camion non c'era all'epoca, però con la biga e tutto quanto
0: si
2: portavano
3: le fontane già
2: le fontane già costruite a Latina.
0: E neanche le carrozze con la biga, proprio per esporre anche queste fontane durante il viaggio, no?
2: Sì, sì, c'erano, che ne so, 26 cavalli, tutti che trainavano lungo una direzione questa fontana
3: già costruita.
2: Che poi, se ci pensiamo, quello che fa Antipop, no?
0: Sì, traina le fontane.
2: Che traina le persone verso...
3: Come se fossero fontane.
2: Come se fossero fontane.
3: Ma quindi è un articolo che parla delle bellezze di queste fontane o c'è una polemica?

0: No, è un dato di fatto
1: che se votare per Keita stanno meglio a Latina che a Roma, però l'avevamo costruita a Roma. Questa era il discorso.
2: Cioè, le rivorremmo qui, è un po'
1: no, no, no, no, no, no,
0: lasciamo male come
1: articolo. Ce ne abbiamo già tante, mo,
2: Basta,
1: altre Latine voi.
2: Beh, sì.

0: Don't turn on me, Metallica. Vabbè, Commander, a parte tutto, successo. Lei è contento del fatto che sia tornato Emanuele?
1: Capitan Commander.
2: Non era Magister Commander.
3: Tu l'hai detto te perché
2: e non va bene
3: queste cose di latina. Che
0: sì, non gli va bene.
3: Magister Commander, ma chi ha mai detto?
0: Allora, lei però come si pone riguardo al fatto che è tornato Emanuele?
3: No, che già sta prendendo, già lo vedi che sgomita.
2: Ma che sgomita? Cioè, sono mancato 2 giorni. Vabbè, non è problema.
3: 3.
2: Ammazza, questa è
0: commerciale a contare.
3: È quasi una settimana che manchi.
2: Da 3 giorni, so.
0: Ho capito, noi lavoriamo 5.
3: No, però.
2: Vabbè, ho capito.
3: Però fatto il paragone perché in mezzo c'era il sabato e la domenica.
2: Ma non ho fatto il paragone. Avevo delle esigenze.
3: Venerdì, sabato, domenica.
2: Ma avevo delle esigenze.
3: Qual è?
2: Ma sono 3 giorni.
0: Ma io lo so che è così,
2: Scusate, però. Noi dovevi conti in tasca mia.
3: No.
2: No, chiaro, no.
3: Ma a me mi pare il minimo.
0: Vabbè, tanto.
3: Ma l'ho fatti.
2: Oddio.
3: Vabbè, ma. Allora non si può fare niente. Allora no, non me le chiede certe cose, va bene?
0: No, è che
3: non me
0: poi,
3: le chiedere perché,
0: prima o poi i nodi verranno al pettine.
2: Ma
0: comunque,
2: quale nodo? Ma quale pettine?
0: Allora, mo non sarà un pettine, sarà una spazzola, quello che è.
3: Se c'hai delle cose da fare,
2: a London Bar mi mandava delle linee.
0: Perché qualcuno ha pure scritto e te l'ha visto, stavi lì con gli operai, quelli che paghi poi.
2: Pure queste sono cose che poi la magistratura dovrà accertare fino a prova contraria.
3: Oggi devi dire magister, capito?
2: Non ho detto magister.
3: Beh, magistratura. Viene da magista.
0: Sì, la radice.
3: Cosa, la radice è quella.
2: Quali sono le parole che non posso dire oggi? No, oltre magister, tutte, magistratura?
3: Non so, maestro, stai dando un tono.
2: Maestrelli lo posso dire.
3: Sì.
2: Maestrelli,
3: cioè, se lo riesci a mettere dentro una frase.
2: Maestrelli è tipo il derby del cuore, no?
3: Sì, quello che vuoi, però proprio non devi. Cioè, una frase di senso compiuto, no?
2: E il derby.
3: Tipo, oggi sono andato al mare e c'era Maestrelli. È troppo facile.
2: Esatto. Oggi sono andato. Oggi ho rivisto il derby del cuore del 2004 e giocava Maestrelli.
3: Devo finire un attimo l'articolo.
2: Facciamo finire l'articolo.
0: Prego,
2: magistro.
0: Prego.

0: Fear Pearl Jam, da quello che è tuttora il loro ultimo album, ovvero Dark Matter, uscito ormai 3 anni fa. Pensate un po' voi, come passa il tempo quando ci si diverte, così come è passato finché non c'è stato Emanuele Forte, che poi ha scelto di tornare.
1: Vabbè. Ma sembra carino, però.
2: Infatti, speriamo che a breve.
1: Ah, non mi sembra carino, però.
0: No,
1: cioè, nel
0: per
1: senso,
0: dire che questi 5 giorni.
1: Sono stati ma che
0: via,
1: ma 5 giorni noi, di che?
2: Ma lega abbiamo ma poi meglio anche il weekend.
1: Ma sabato e sabato e domenica. Avete trasmesso voi sabato e domenica.
2: Sì, ma io ho sognato che trasmettevo, quindi,
1: quindi conta.
2: Non so se può valere.
1: No, non conta che no, non è che sogni.
0: Comunque tu hai un patto con noi, quindi insomma, sai che queste cose poi devi sempre farle.
1: Un patto interno, devo chiedere permesso.
0: Sì.
1: Devo chiedere scusa.
0: Rendere conto.
1: Chiedo scusa ai miei colleghi. Al qui presente Captain Commander, no?
2: Beh, Captain Commander.
1: Non ti piace più Captain Commander?
2: No, ma che sta? Che
1: sta in America? Che sta?
0: Gli inglesismi non
1: piacciono.
0: Di
1: Nuova York.
2: Queste cose le dice a London Bar.
1: Puoi chiudere il microfono, per favore? Almeno.
0: A te.
1: Grazie,
0: vai,
1: per favore.
2: Allora
0: ho chiuso.

0: la migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
2: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Con Bayon GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,24%. 35 rate da 315 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 10.741 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da
4: Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia. Concessionariafiori.it.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari Grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.802 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 8,25, TAI 12,12. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
9: Auto Import. A Roma dal 1957. Anche domenica.
10: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con un litro. E la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One Car. Two Vibes.
11: Stai ascoltando Antipop. Antipop.
0: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
12: Rock. Antipop di nuovo con voi dopo il break delle 15.30 e gli Audioslave di Show Me How to Live.
0: Radio

0: Keller, i Placebo, c'è qualcuno che se la prende anche con loro. Mancavano all'appello dopo Coldplay, U2, Oasis, anche i Placebo, i Nickelback. Perché esistono i Placebo in quanto band, non in quanto finto medicinale?
1: Perché?
2: Cioè, magari in realtà si ha l'effetto Placebo, vi ricordate?
1: No, sì, però io mi riferivo alla band, non
2: Effetto placebo.
1: È placebo, esatto.
2: Placenta, pure nonna che dice: Manuele, c'è un effetto Placebo. No, mi pare proprio.
0: Magari la nonna colta, che ne so.
2: No, la nonna madrelingua.
1: Esattamente. Sì, sì. No, però perché pure il Placebo? Cioè, cos'è che non ti piace dei Placebo o dei Placebo a questo punto?
2: Non lo so, ragazzi.
1: Perché mi sembra.
2: Io sono stanco di. Ma sai cosa? Di sentire quelli che si lamentano. Basta.
1: Questa cosa.
2: Vedi, allora, però non sono molto simpatici.
1: Perché non vi piacciono i Placebo? E perché vi piacciono i Placebo?
2: Mangiate gli spinaci. Allora, a me non mi piacciono. Perché quando suonano dal vivo suonano troppo poco.
0: Sì, è vero che si dice, io non li ho mai visti, però.
2: Io li ho visti 3-4 volte. No, la prima volta il biglietto mi sembra 60.000 lire per 60 minuti di concerto. Era veramente 1.000 lire al minuto.
1: Sì.
2: Poi più hanno fatto pure, è capitato di vederli anche gratuitamente, però lì non puoi dire nulla, sai,
0: sì, perché ti puoi lamentare,
2: eventi,
0: no?
2: Però comunque facciamo due canzoni. Mo, se vieni per fare due canzoni,
1: beh, fai pure soldi, poi
2: non c'è due senza
0: panino e birra.
1: Io invece ricordo gli Interpol, non ricordo dov'era, praticamente qui a Roma, cioè non è abbastanza, cioè un'oretta e qualcosa suonarono, ormai è un po' lo standard.
0: Sì.
1: Ma cioè non dissero una parola.
2: Ma cosa?
1: Ma sai anche grazie
2: Palacisalfa,
1: non ricordo dov'era. Sai tipo grazie Roma, ciao Roma, viva l'Italia, quelle cose un po'. La vuoi fare Roma? Cioè non ti chiedo tanto comunque.
0: Sì, sì, sì. Non Roma Capoccia.
1: Niente, ciao, se ne andarono, musica, luce accese.
0: Se fa così, no.

0: Don't Sleep to Brooklyn, i Beastie Boys.
1: I Placebo sono forti, l'ho visti dal vivo più di 20 anni fa, un concerto a Imola all'Annie Benjamin Festival, che suonavano prima di Metallica,
2: sì,
1: con tutta la gente che li insultava, che diceva roba, perché stavano lì solo per i Metallica.
0: Genio pure quello che ha fatto il Bill.
1: Sempre però. Forza Lazio.
3: Ah, come? Cosa?
0: Attenzione, non ho capito.
3: Non ho capito.
2: Ah, vabbè, ma è giusto.
0: Disgrazio.
2: Non è una radio sportiva. Sì, esatto.
3: Comunque, no, volevo dire, però. Però l'Annie Benjamin Festival ce l'aveva queste cose che niente, sbagliava a mettere, diciamo, gli headliner e chi apriva.
0: Ma forse nel 2000 era abbastanza famoso per questi programmi un po' incoerenti.
4: Un po' di disattenzione, noncuranza, cioè che cosa.
0: Secondo me era proprio, cioè, prendevano quello che potevano e mettevano tutto insieme. Ricordo anche un Annie Benjamin Festival dove c'erano gli Iron Maiden come headliner, sì. Era il tour di Brave New World, quindi insomma c'era anche il ritorno pure dal vivo di Bruce Dickinson oltre che disco. E chi c'era prima, adesso non ricordo chi, però
3: la London insomma, Band credo.
0: Sì, no, c'era roba, sì, che c'entrava, sì, niente, sì, sì. Credo, metti, che te posso dire,
2: no,
0: gli Interpol, sì, ecco, sì, veramente una cosa del genere.
2: Io pure l'ho visto, io ci sono andato più di una volta all'Annie Benjamin Festival e devo dire che queste scalette erano sempre un po' particolari, però vabbè, però mi ricordo molto bello quella volta che imbruttirono, sì, al povero Bobby Gillespie The Premier Scream,
0: sì,
2: che lui diceva questa canzone, si chiama, era uscito quel disco, si chiama Svastika,
4: ah, Svastika Ice, sì, sì, sì.
2: Tutti gli tiravano la roba perché pensavano che
0: fosse nazista,
2: fosse nazista, quello,
4: la persona, cioè, più lontana, la vedi,
2: infatti,
4: cioè,
2: lo più lontana, cioè, da quel mondo, sono, questa non... cosa mi ci persi la vita, cioè,
4: ci credo.
2: Però ero giovane, ero, quindi,
4: e poi l'hai ritrovata,
2: vivevo il mondo,
4: poi hai ritrovato la vita,
2: sì.

0: Sior, Smashing Pumpkins.
1: I Plasivo sono forti, l'ultima volta che sono andato a sentirli mi è passata influenza, mal di testa e mal di gola.
2: Vabbè, però là ti sei preso.
0: Cioè no, i Plasivo, credo. Però quello se è un effetto Plasivo, in realtà te l'ha fatta passare qualcos'altro.
2: No, forse proprio i Plasivo, cioè l'effetto Plasivo di placebo, no. Effetto placebo di Plasivo.
3: Potrebbe anche essere come,
2: no.
3: Come
2: vabbè, però usciamo la sua discorso.
0: Sì, infatti sì, nel senso che tanto a noi piacciono, quindi vi dovete sorbire come altre band. È un brano nuovo.
3: Sì. Sì, vabbè, infatti, magari il nostro amico ha semplicemente espresso
2: non nuovo, nel senso che effettivamente
0: credo risalga alle sessioni del primo
2: album. Il primo album è quello
0: l'omonimo Plasivo, pensate
2: Plasivo
0: un po' voi.
2: Si chiamava proprio.
0: E ci hanno fatto un pezzo. Non so quanto ripreso da st'idea più o meno vecchia e...
3: Però senti, ecco, era interessante secondo me il discorso sulle aperture strane e bizzarre che gli organizzatori dei festival mettono, piazzano prima dell'headliner, no?
2: Però bisogna fare anche un discorso, cioè un festival, raga. Comunque tu devi garantire 8 ore di musica, non è facile sempre farli tutti in linea.
0: Però l'Heineken Jamming Festival non era una di quelle situazioni che cominciavano tipo il Gods of Metal, cominciavano dalla mattina
3: e finivano
0: lì, era più o meno pomeriggio, sera.
2: No, cominciavano all'ora di pranzo.
3: Quanti volte
2: io, per esempio, la prima volta che andai a vedere il sommo gruppo, quello di Manchester, quello preferito della Radio Rock, mi pare partimmo.
3: Smith, dici, no?
2: No, quell'altro. E tra l'altro, tipo il primo gruppo alle 2, arrivo alle 14, caldo, i Him,
0: cioè i Him prima degli Oasis,
2: tu vedi tutta, no, ma tipo 7 ore prima, una cosa che, e tu vedi tutta sta gente bianca, perché proprio bianca
0: vede
2: gli Him, chiaramente.
3: Chiedo una cosa, non è forse anche bello questo, quando tu hai tante ore di musica, tanti artisti, che ci sia proprio della diversità artistica.
0: Sì, però ci deve essere un minimo di coerenza, no? Cioè gli Him nello stesso cartellone degli Oasis.
2: Ma guarda che era ancora peggio, perché c'erano gli Him, c'era Kelis, non so se ve la ricordate.
3: Sì,
2: come,
3: no? Sì. Vabbè, forse sì,
2: ma non c'entra nulla.
3: Nulla, no, Kelis è veramente.
2: E poi un altro genere ancora. Sì. Poi c'era i Subsonica in grande ascesa, insomma. Vabbè. Era il periodo in cui erano usciti
3: veramente troppo, cioè un po' caotico, no?
2: Con tre chitarre che tu dici, ma
3: però ecco, tu prendi il
0: Iron Maiden,
3: la Primavera Sound, che non c'è, cioè c'erano degli headliner durante i vari 3 giorni e poi dopo hai tantissimi altri artisti, lì devi coprire veramente tante ore. Il fatto di avere elettronica, punk, rap, hip hop, post punk, qualsiasi cosa, non è un valore aggiunto.
0: No, lì però ci sono anche vari stage, no? Nel senso che non c'è un palco unico, quindi forse la coerenza la trovi nelle varie zone più o meno.
3: Lì secondo me è più da qual è libero, faccio suonare lì, mi servono il palco grande dei Blur, perfetto, perché a volte suonavano quasi in concomitanza diversi artisti, non gli headliner, però comunque abbastanza grandi.
0: Cioè comunque artisti minori, ma neanche troppo.
3: Ma neanche troppo, quindi per lì è sta roba, secondo me, di avere tanta roba diversa è un valore aggiunto nei festival.
2: Però la differenza è comunque nella visione del festival, perché comunque il Primavera è un festival molto grande, con più palchi, con più situazioni e tutto quanto. La Heineken Jamming Festival,
3: non so quanti,
2: c'era
3: un palco solo, certo.
2: C'era la cosa più figa della Heineken Jamming Festival è che entrando passavi per quelle
0: per
2: che erano
0: circuito,
2: per il circuito, e ti sembra di essere Schumacher insomma dell'epoca, Gao Fisichella,
3: lì forse però effettivamente tu, se hai un palco solo, o ti guardi tutti, oppure che fai?
2: Però secondo me
3: vai in giro in macchina.
2: Però io per esempio all'epoca ero giovane, penso neanche 18 anni c'avevo, ero un piccolo giovane commander.
0: Sì.
2: Però ricordo che con questi mi arricchì moltissimo come esperienza. Perché chiaramente vedere tutte quelle cose diverse, o se pure vai per un gruppo e te ne innamori di una.
0: Ah, quello è vero,
3: certo, quello è interessante.
0: Assolutamente.

0: your official home of rock and roll.
1: L'unica che ti fa tremare lo stomaco.
2: Non accettiamo imitazioni.
0: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
0: Rock Spot.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: Stasera all'Olimpico si sfideranno Roma e Real Madrid, previste misure speciali per sicurezza e viabilità. Controlli a tutela dei principali monumenti presenti nell'area del Tridente e divieti di sosta tra Piazza del Popolo e Villa Borghese. Sono state inaugurate le Torri dell'Euro, il complesso immobiliare rinnovato grazie a un investimento del gruppo Cassa Depositi e Prestiti di 250 milioni. Si restituisce un capolavoro dell'architettura in una zona dove a breve il laghetto diventerà balneabile e riaprirà il Museo della Civiltà Romana, ha commentato il sindaco Gualtieri. È online l'avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la donazione di attrezzature e macchinari all'ospedale veterinario di Muratella. I lavori nella struttura prevedono la creazione di un pronto soccorso con infermeria, un blocco operatorio con due sale chirurgiche e spazi di degenza post-operatoria.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Mele Golden origine Italia a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
10: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
11: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
12: No!
11: Del vetro?
12: No!
11: Di carta e cartone?
12: No, no!
11: Di plastica e metalli?
12: No!
11: Dell'organico?
12: Certo che sì!
11: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
12: Facile, no?
11: Scopri di più su biorepack.org.
13: Welcome everybody, welcome!
14: We are back.
13: Back to
14: Antipop.
15: State ascoltando
13: Antipop,
15: la trasmissione che peggio è impossibile.
0: On Radio Rock.
16: Seconda ora di Antipop di oggi, di questo mercoledì 14 ottobre 2026, che si apre con i Blink 182 e questa loro Damn It.
0: Radio Rock, back in time.

0: Mr. Charm, Rolling Stones, sempre dall'album Foreign Tongues.
1: Aperture strane, adesso non ricordo se era 2009-2010. Vado a Udine a vedere gli AC/DC, aprono le vibrazioni. E secondo me, se non gli hanno lanciato anche i gabinetti chimici, ci mancava poco. Ma cosa che comunque non condivido.
2: Vabbè, okay,
1: perché
2: vabbè,
1: comunque loro sono stati, tra virgolette, professionali nel limite del possibile.
0: Vabbè, so gli AC/DC, ovviamente.
1: Cantavano,
0: però
1: dovevano schivare le bottigliette. Tant'è vero che poi il batterista è sclerato perché due addosso se le prese.
0: Ah, pure.
2: Che non si voleva spostare.
1: Ho capito,
2: lui,
1: no, sei lì a vedere gli AC/DC, non c'è un cazzo di vibrazioni. Ma anche se non li bullizzi, voglio dire, loro il loro spettacolo l'hanno fatto. Che ti piaccia o no, si ha sbagliato l'organizzatore, quello sì. Ho capito,
2: lui,
1: no, sei lì a vedere gli AC/DC, non c'è un cazzo di vibrazioni. Ma anche se non li bullizzi, voglio dire, loro il loro spettacolo l'hanno fatto, che ti piaccia o no, si ha sbagliato l'organizzatore, quello sì.
0: Cioè, li hai lì, te li guardi.
3: Allora, non è, secondo me, neanche un

0: rompi il cazzo a chi sta suonando, per nel esempio, senso, cioè, normalmente, no?
1: Con la mia cover band dei Rage Against the Machine, sì, ci scrivono, per un periodo facevamo l'apertura delle serate techno dell'Alien, credo fosse un locale
2: Mamma
1: qui a Roma.
2: Mia, l'Alien!
1: Le imprecazioni degli astanti volavano alte nei cieli.
0: Ah beh, certo, serata techno, metti Rage Against the Machine, la cover band dei Rage, certo, magari.
2: Le volevano male proprio, cioè,
0: sì. Sì. Cioè, per che gli avete fatto al proprietario dell'Alien?
2: No, perché stava che l'Alien era proprio gente... Però... Era proprio, penso agli antichi, sì, con quel genere musicale, quello. Sì. La techno, cioè, voglio dire,
1: non il massimo della scelta, evidentemente.

0: I'll do anything for love, but I won't do that. Meatloaf, da questo album Bear Out of Hell to Back into Hell.
1: È un falso accento, però. Mamma mia,
0: no,
1: c'è il microfono. Scusate,
0: stavo leggendo in realtà. Leineken, sì, tra l'altro, adesso ti spengo il microfono. Comunque, è stato un gran festival.
2: Sì, vero,
0: abitando
2: vero.
0: Vicino, li ho fatti quasi tutti.
1: Bello.
0: E a mio avviso, come si diceva, il punto di forza era proprio avere varietà di generi e gruppi, ad esclusione di quando c'era Vasco e chiunque ci fosse. Riceveva di tutto sul palco. Irene Grandi e i Feeder, quante ne hanno prese? Poi
2: Coraggi,
0: Feeder prima di Vasco Rossi fa ridere, ma mai quanto le sassate che si sono presi i Blink all'Independent Days al Parco Nord.
1: Come
0: di Bologna.
1: No, di Bologna, certo.
0: Ci andai a vedere i Darkness con in apertura, pensate un po' voi, Velvet Revolver e ancora prima gli NC5. Se ricordo, riuscirono a suonare massimo 10 minuti, quindi non proprio ben voluti.
1: Ok, io un anno andai a lei, credo fosse il 2005, sempre a vedere.
0: Sì.
1: Quella grande band di Manchester,
0: sì.
1: Poi in apertura c'erano Billy Idol e i Velvet Revolver.
2: Pure lì,
1: okay,
0: pure lì. È vero,
1: però
0: è vero,
1: io contentissimo, no? Perché comunque mi sono potuto vedere, cioè, due gruppi, cioè, cavolo.
2: Allora, dopo Deftones e Limp Bizkit hanno suonato i Blink 182, siamo tornati a Roma senza scarpe, a piedi nudi, perché le abbiamo tirate tutte addosso al cantante.
0: Vabbè,
2: ma l'avete fatta apposta con i Blink? No, no.
1: No, no, è uscito, vedi, la regia automatica che...
0: Ci sono capitati.
1: Sì, la vita è questa.
0: Sì, è così.

0: season, Biffi Clyro, quindi ve la siete cavata così, colpa della regia, verrò a tirare le scarpe alla regia.
1: Sì, però vabbè. Porta dei tramezzini che ci abbiamo fame.
0: Sì, esatto, porta qualcosa, bussa coi piedi, che qua veramente non se ne può più.
2: La pizza rossa.
0: Allora, sapete che io mi sa che stasera, tutto sommato,
1: pizzetta rossa per
0: la birretta almeno c'è stata.
2: Stasera birra, sì, frittatone,
0: sì, e rutto libero pure. Proprio
1: comunque
2: anche puzzetti liberi.
1: Ah, sì, diciamo, sì. Quindi una, maestro, pizzetta rossa, dei tramezzini, che altro ci facciamo portare?
0: Un paio di supplì.
1: Dai,
0: no,
1: un paio
0: tre.
1: Di supplì, dai.
2: Che
1: dai,
2: paio, tre. Fai un paio, tre, fai tre.
3: Uno. Oh, Giampiero, c'era anch'io quell'anica in Giampiero.
4: Ciao Giampiero.
3: Liam ha fatto
2: che sarà
3: cinque canzoni,
2: ha fatto il vento, ha fatto
3: il come palco. Vergogna.
0: Vero. Cioè, ma ha fatto abbandonato gli Oasis.
3: A proposito di insulti beccati, il concerto di Vasco all'Olimpico, tipo, forse è l'unico che ho visto, vabbè. E, che mi ha invitato. E c'era un certo Simone, non so se vuoi.
0: Come no? Chi era? No, io l'ho visto all'Heineken prima di lui.
3: Lunga. Sì, sì. Che faceva tipo sto roccaccio italiano,
0: sì, vabbè.
3: Ma io credo non hai mai visto tanti insulti e buh in vita mia.
2: Roccaccio, sì, italiano.
0: Sì, era il periodo che Vasco si faceva aprire negli stadi, insomma, nelle occasioni quelle.
1: Da, vabbè, Simone.
0: Sì, da sto Simone, poi Vasco.
1: Ma possiamo recuperare qualcosa?
0: No, infatti volevo vedere se qualcuno ricorda.
2: Possiamo
0: un brano.
2: Mandare un bel brano e nel frattempo lo cerchiamo.
0: Cercare qualcosa su Simone, perché poi effettivamente non se n'è più parlato.
1: Io ricordo il ballo di Simone, ma non penso sia quello. Non è quello.
0: Non è la stessa cosa. Dai, vabbè, approfondiamo e vediamo.
1: Sì, dai.

0: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Vieni a Maker Faire Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre, al Gazzometro Ostiense, trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti sono online su makerfairroom.eu.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
3: Autoimport, a Roma dal 1950.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
6: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
8: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
7: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
8: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
7: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza

0: per il tip.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Questo è
3: Antipop,
2: la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
4: Rock. 16:34 proprio adesso, questo è sempre Antipop, loro invece i Pink Floyd che arrivano con Breathe in the Air.
2: Radio Rock, back in time.

0: Kingfisher, ma noi siamo assolutamente su di giri per poter riascoltare Simone. Tale Simone Tomassini.
1: Ricordiamo, no? Colui che tempo fa ha
0: aprì
1: aperto
0: a Vasco Rossi, con diversi infortuni che immagino subì nelle varie date.
1: Tra
0: per
1: l'altro,
0: le cose tirate gli addosso.
1: Leggo, firma il suo primo contratto discografico con la Bollicina etichetta di Vasco Rossi, grazie a Enrico Rovelli, che diventa il suo manager. Debutta al Festival di Sanremo 2004 con È stato tanto tempo fa. Nello stesso tempo, nessuno partecipa a 3 appuntamenti del Festival Bar con Il mondo che non c'è. Apre tutti i concerti dei Buoni o Cattivi Tour 2004-2005 di Vasco Rossi, con il quale scrive Giorni, che dà il titolo del suo primo album, ed avvia poi al Giorni Tour. Va bene, insomma, poi questo è per dire che sì, che ha aperto tutte le date.
2: Tutte.
1: Del Buoni o Cattivi Tour 2004-2005.
0: Allora, È stato tanto tempo fa è la sua canzone più famosa, e sentiamo questa.
2: È stato
0: La canzone che si chiama È stato tanto tempo fa.
2: Ora bene.
0: Non meno È stato tanto tempo fa che lui era famoso.
2: Diciamo meno.
1: Gli approfondimenti.
0: Sì.
3: È stato tanto tempo fa che ti parlavo di una storia.
0: Sì, c'è qualcosa che
1: l'inizio è Sunday Bloody Sunday.

0: due grignani,
1: è bella,
0: uguale.
1: Molto
2: e provo ancora
1: che le anni erano?
2: Emozioni di allora. È come
0: allora questa sì, l'album Giorni 2004, quindi
1: è l'alternative rock italiano,
0: questo è il suo prime, questo

0: bella, bella, Dario.
1: Sorvolo è il nome che dai a qualcuno.
0: Sorvolo, esatto.
1: Sorvolo.
2: Sorvolo.
0: Tra l'altro, qui leggo album in studio, e ne ha fatti diversi dal 2004 al 2025. Vabbè, quindi l'anno scorso ha pubblicato i dettagli. Il penultimo era di ben 9 anni prima, 2016. Quindi per lui ci ha messo un po', no?
1: Ci mette
0: per fare questo i dettagli. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dischi, ragazzi.
2: Manco pochi. Poi che dipende quanto successo abbiano avuto.
0: Esatto. Quello è un altro non aspetta a noi giudicare.
1: Pure posso aver fatto 20 dischi.
0: L'hai fatti? Poi... L'hai fatti?
1: No.
0: Potrei, dici.
1: No, dico. Però li puoi anche fare. Cioè, che ne so.
2: Non è detto che siano belli.
1: Io faccio, che ne so, prendo. Faccio 10 registrazioni, io. Così, allora, faccio tutti i dischi così.
0: E li chiamerai Caccarelli e Tommerdazzoli Tour. Bello, bello. Bernazzoli?
1: Bernazzoli, proprio lei.

0: Violet, loro sono le All.
1: Le ricorrenze del Commander Giampiero.
2: E la Capitan Commander, mi raccomando, non ci sbagliamo.
0: Non solo Commander.
2: No, io lo dico anche alla cassettiera perché sì, a volte è un po' distratta, però nella distrazione.
1: Scusa.
2: No, è quello che è. Vabbè, senti, compleanni forse dopo. Io inizierei dalle pubblicazioni quest'oggi, sì, pubblicazioni relative al 14 di ottobre, quando nel 1985, quindi parliamo di un po' di anni fa.
0: 41 anni fa.
2: Ben 41, incredibile, usciva Walk of Life dei Dire Straits, di canzone incredibile, naturalmente l'album, neanche a dirlo, è Brothers in Arms, incredibilmente, ma io questa canzone me la ricordo in maniera particolare, io la devo dire sempre questa cosa, sì, perché quando passavo l'estate in quel dell'Abruzzo, in quel di Silvio Marino, c'era questa tele Pescara, non mi ricordo.
0: Passava sempre sta
2: canzone. No, passava i gol del Pescara, tipo in Serie B, con The Walk of Life.
3: Sai che ricordo di averlo già scritto in un recap.
0: Cioè spendeva tutto quello che era il poco budget per mandare sta canzone.
2: I gol di Eddie Bivi, no? I gol di Eddie Bivi col Pescara, Walk of Life.
0: No, poi hanno finito i soldi perché i diritti per sta canzone.
2: Ma perché non ci fossero tante canzoni, cioè tanti gol.
0: Ecco,
3: certo punto.
2: Ricordo tipo che 5-1 con la Juventus lo mettevano sempre.
3: Vabbè, cioè, anche perché
2: quegli anni là,
3: grande Pescara.
2: Grande Pescara.

0: Walk of Life, Dire Straits, immaginando sempre che scorrano i gol del Pescara,
1: nel mentre. Tutti i gol del Pescara, tutti quanti.
0: Sì, sì.
2: Senti, dall'85 al 97, quindi un balzo in avanti di ben 12 anni, quando c'era un disco dei Green Day che a me personalmente è piaciuto, forse è uno dei più brutti degli anni 90, perché effettivamente è quello che, diciamo, dal punk li porta un po' più al pop, diciamo.
0: Sì, al punk pop.
2: Al punk pop,
0: quello, diciamo, che gli avrebbe fatto fare i soldi.
2: Ai funk pop. I soldi, esattamente, sì. Parliamo di Nimrod, quarto disco, insomma, quinto album, pardon, dei Green Day, dove per la prima volta appunto si sentono gli archi, le chitarre acustiche, cose particolari, però ci sono anche, insomma, pezzi secondo me che non
1: che meritano
2: assolutamente, come questa Hitchin' a Ride, incredibile.

0: Ride, Green Day.
1: Vai, l'ultima per il momento ricorrenza, sì, di quest'oggi, perché facciamo un ulteriore balzo in avanti di 16 anni, quindi dal 97 arriviamo al 2013. Stiamo facendo troppe operazioni matematiche, poi
0: parecchie.
1: O anche sbagliare qualche sottrazione, addizione o divisione. Più difficile le divisioni. Comunque, detto questo,
2: beh, quella è in colonna, ti ricordi?
1: Colonna, io penso in colonna, mi ricordo, non sono più capace a farle. Cioè, però credo che, insomma, se mi ci metto me lo ricordo.
0: Ma credo sia anche una cosa comune,
2: sì, sì,
0: non
2: sì,
0: riuscire più a farle.
1: Senti, oggi nel 2013 usciva una canzone, un inedito per gli A Perfect Circle. Parliamo di By and Down, un inedito appunto uscito all'interno della raccolta 360, primo, sì, brano insomma dopo oltre 9 anni, quindi io direi, beh, ascoltiamola, poi c'è la pubblicità, poi torniamo, poi
0: un'intervista, ricorrenza,
2: poi altra pubblicità,
1: altra, sì, pubblicità,
0: sì, poi, ma
1: poi
0: rumore,
1: il gioco, poi tutto quello che
2: poi torniamo, vabbè,
1: vai, sì, vai.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia. Concessionariafiori.it.
4: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
0: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
5: Amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e voglio invitarvi ad una festa. Sabato 17 ottobre, dalle 10 del mattino, vi aspetto in via del Forte Tiburtino 160 per l'inaugurazione ufficiale delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners. Scoprirete la nostra sede e il nostro staff. Festeggeremo insieme agli speaker di Radio Rock l'inizio di questa nuova avventura. Chiamate subito il 352-266-9696 per i primi sorprese e grandi vantaggi. Sabato 17 ottobre dalle 10 del mattino, la festa di inaugurazione delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners, via del Forte Tiburtino 160.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio 400 Granarolo 100% latte italiano a 89 centesimi letto.
10: Todis, buongiorno convenienza.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppia ricette e doppio gusto. Un euro.
5: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
6: Stai ascoltando Antipop.
7: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
8: Rock. Passa l'ultima ora di Antipop di oggi. Valerio, Emanuele e Giampiero con voi fino alle 18. Arrivano i Temi Impala con Borderline.
9: Radio

0: con Tame Impala. I Kairos Killer sono una band nuova formatasi a Torino nel 2023, uscita lo scorso 23 settembre con un primo EP, Idea of a Man. Ne parliamo con il loro batterista Edoardo Merlo, ora al telefono con noi. Ciao Edoardo, benvenuto a Radio Rock.
1: Ciao a tutti, grazie mille.
0: Senti, ti chiediamo subito chi altri fa parte con te dei Kairos Killer, e sempre per iniziare, quali sono i vostri riferimenti musicali, diciamo così, dato che leggo molti parlando di voi che citano i Muse, i Placebo, i Queens of the Stone Age.
2: Roba seria, eh?
0: Insomma.
1: Sì, allora, noi siamo in quattro, io appunto la batteria, abbiamo Nick che è il cantante, il frontman, voce e chitarra, Alessandro alla chitarra solista e Marcello al basso. Sì, come dicevi tu, quelle sono varie influenze che comunque da ascolti nostri hanno un'influenza sul nostro sound, esatto, ci sono, sul nostro modo di scrivere, di interpretare anche la musica, diciamo. Poi è chiaro che ovviamente tutte queste contaminazioni confluiscono in quello che noi poi abbiamo definito come nostro messaggio, il nostro tipo di sound.
0: E per quanto
1: però sì, esatto.
0: Esatto, queste insomma sono alcune di quelle che possono essere le vostre influenze. Mi incuriosisce non meno, ci incuriosisce non meno il vostro nome, ovvero come mai Kairos Killer?
1: Ma allora, l'abbiamo scelto perché è una provocazione sostanzialmente. Mm-hmm. Il nome è appunto una sorta di denuncia che attraverso una metafora dell'uccisione di Kairos, che era il tempo qualitativo per gli antichi greci, sì, in contrapposizione a Kronos. L'abbiamo scelto proprio in quanto partecipi, quindi ci mettiamo di mezzo comunque anche noi a questa società moderna che vuole sempre tutto molto frenetico, tutto molto performante, a discapito della qualità dei piccoli momenti, della vita di ognuno di noi. Quindi attraverso la metafora dell'uccisione di Kairos, facendo quello che a noi più piace, quindi suonare, portare in giro la nostra musica, incontrare la gente ai concerti, cerchiamo di riprenderci un pezzettino di questo tempo che la società moderna purtroppo cerca un po' di reprimere, ecco.
0: Diciamo una vita intensa ma un po' più lenta, no? Com'è che va di moda? La vita lenta sui social.
1: Esatto.
2: Sì, che sì, poi è diversa da quella reale.
0: Sì, vabbè, sì, non esiste.
2: Social... sì, sì.
0: Insomma.
2: Sì.
0: Allora, leggevo che questo vostro EP, che ricordiamolo è Idea of a Man, è nato, sì, dite voi, per sottrazione. In che senso? Dici un po'.
1: Ma vabbè, innanzitutto appunto si collega a questa metafora di togliere un po' di frenesi.
0: L'EP, che ricordiamolo è Idea of a Man, è nato, sì, dite voi, per sottrazione. In che senso? Dici un po'.
1: Ma vabbè, innanzitutto appunto si collega a questa metafora di togliere, sì, un po' di frenesia dalla vita, e poi vabbè, a livello pratico

0: l'idea di suono che noi avevamo in mente.
1: Cioè, quindi i brani erano pieni e attraverso appunto la produzione poi in studio avete snellito, avete tolto qualcosa.
2: Bisognava fare un po' di potatura, insomma.
0: Esatto, sì sì, erano un po' più confusionari di, okay, rispetto a quello che poi è uscito, rispetto al risultato finale del disco. Il lavoro è stato proprio quello di andare
1: all'essenziale,
0: nel dettaglio,
1: quasi,
0: esatto, ridurre un po' l'essenziale, trovare quella quadra finale che ci ha permesso poi di ottenere il massimo risultato in termini di scritture, di sound.
1: Che poi di solito è il contrario, no? Tu arrivi in studio con un'idea, diciamo, qua mettiamo questo, mettiamo quest'altro, e diventa altro, però aggiungendo invece.
2: Sì, esatto. Invece che togliendo. Adesso si fa il contrario.
1: Ecco,
2: no? Si
1: visto che,
2: un po'
0: sì, è vero.
1: Visto che però magari avete anche cambiato tanto, ovviamente adesso, com'è stato il risultato? Cioè, nel senso, eravate convinti e soddisfatti sicuramente, però c'è quella componente, cioè, a me piaceva più prima.
2: Magari qualche pezzo,
1: magari qualche brano?
0: Ti devo dire di no, in realtà no. Noi comunque, allora, diciamo che non è cambiato proprio enormemente.
2: Non sono stati stravolti,
0: okay. Esatto, non sono stati stravolti, soprattutto a livello strutturale, bene o male sono rimasti quelli che erano prima i pezzi. Sono stati un po' più, diciamo, equilibrati e ordinati dal punto di vista delle ritmiche, degli incastri basso e batteria, dei riff di chitarra, ovviamente qualcosina è stato anche aggiunto, non
1: Vabbè,
0: è che
1: certo,
0: parliamo
1: certo, certo.
0: di sottrazione pura.
2: Qualcosina è messo, insomma, anche per giustificare
0: esatto.
2: il ruolo di produzione.
0: infatti, devo dire che siamo stati stra soddisfatti del risultato, ecco, siamo entrati con delle idee, ne siamo usciti con le stesse idee però ancora migliorate, quindi diciamo che il risultato per noi è stato davvero ottimale.
2: Edoardo, voi siete reduci da un concerto lo scorso 3 ottobre in Belgio ad Arlon, e volevo chiederti che esperienza è stata, che situazione anche avete incontrato. Voi siete una band che canta in inglese, quindi tutto sommato, insomma, magari
1: si mimetizzano,
2: esatto, un'attenzione diversa.
0: Sì, no, devo dire che è stata veramente un'esperienza fantastica, sia dal punto di vista del concerto in sé, sia per tutto il contorno, nel senso il viaggio on the road, il furgone, è proprio classico da band che gira e suona oltre i confini della propria città e della propria regione. E il pubblico è stato molto attento, devo dire, noi eravamo un po'... non dico preoccupati, però emozionati dal fatto di dover suonare di fronte a un pubblico che non fosse quello italiano, consci anche del fatto che forse all'estero c'è un po' più di attenzione rispetto al pubblico italiano, quindi devo dire è stato molto emozionante, molto però appagante allo stesso tempo, perché poter portare la nostra musica, il nostro concept, il nostro messaggio al di fuori dei confini nazionali è sempre qualcosa di motivo di orgoglio, ecco.
1: Sì, che suoni davanti a completi sconosciuti che, insomma, se non piaci te lo dicono, nel senso,
2: sì,
1: non è che stanno,
2: ecco,
1: lì
2: come fai complimenti, esatto, a lui. A differenza degli italiani, magari c'è pure un'attenzione diversa verso musica
1: certo.
2: nuova, nel senso che
1: nel bene e nel male
2: stanno a sentire, ecco.
1: Sì. Nel loro caso,
0: certo,
1: nel bene,
0: esatto,
1: ovviamente, però
2: esatto,
1: può succedere
2: esatto.
1: anche che magari no.
2: Sì.
0: Sì. No, devo dire che è andata bene, il pubblico ha avuto una buona risposta, quindi sì.
2: Ok, nel ringraziarti Edoardo ti chiediamo quali sono i vostri riferimenti social, dov'è che possiamo leggere di voi e se vi vedremo presto a Roma, non so se avete già delle date da queste parti oppure no.
0: Allora, sui social ci potete trovare un po' ovunque, sui principali, quindi Instagram, Facebook, TikTok, ovviamente Spotify, YouTube, appena uscito oggi tra l'altro il videoclip ufficiale della Focus Track,
2: sì,
0: dell'EP. E Roma, allora no, non abbiamo qualche contatto per venire a suonare, anzi ne approfitto anche per fare un appello se qualcuno fosse interessato a portarci a Roma, noi veniamo molto volentieri. Però stiamo cercando comunque di venire attraverso contatti che abbiamo, perché ci stiamo gestendo da soli la parte live, e quindi sì, spero a breve, prossimo anno, ecco, adesso fino a fine anno abbiamo incastrato un po' di date tra Torino e dintorni, domani saremo a Milano, e quindi spero con l'anno nuovo di poter passare anche a Roma.
2: Edoardo, grazie, saluta da parte nostra anche gli altri Kairos Killer, noi adesso

0: ascoltiamo appunto I'm Just the Idea of a Man, che è la quasi title track del vostro EP, primo Idea of a Man, e buon tutto, che dire.
1: Grazie mille, è stato un piacere.

0: Girls at Queens of the Stone Age. Io credo che siamo arrivati al recap.
1: E credi bene. Commander 2 Magister Commander, non siate troppo impegnati, sono appena le 15. Latina Today e i suoi articoli, e le fontane del Bernini di Latina costruite a Roma e poi trasportate a Latina. Hooray. Capitan Commander Maestrelli e il derby Commander del cuore, pa. London Band, le strane aperture dei festival, il piccolo giovane Commander, l'agente dell'Alien, bottiglie, scarpe e sassi da lanciare a chi non ci piace. C'era un certo Simone che faceva roccaccio italiano, gli approfondimenti, siamo su di giri, Caccarelli e Merdazzoli Tour, ammazza quante cose, ricorrenze, mi invento, abbiamo detto tutta sta roba prima,
2: non
1: c'è,
2: è vero,
1: c'è il podcast, i compleanni forse dopo, pubblica Sao, i gol del Pescara,
2: pubblica Sao non l'abbiamo mai detto oggi,
1: abbiamo detto pubblicazioni, che però da un mese a questa parte è mi assurge a pubblica Sao. Vabbè. Ultima per il momento, le interviste di Antipop, puntata a voto 4, vabbè. Mi sembra un po'
0: tutte
1: troppo.
0: Tutte queste licenze poetiche.
1: Ma qual è la licenza poetica? A parte pubblica Sao.
0: A parte, è una cosa importante.
1: No,
0: tre,
1: no, il cazzo,
0: andiamo
1: no.
0: Al breaker,
1: no.
0: Dai.

0: the trends. Who cares? We create them. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Darkline con cerchi satin grey e griglia cromata nera. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,87%. 35 rate da €478 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €15.795. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia. Concessionariafiori.it.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
5: Acqua in bocca.
4: Ah, non me lo vuoi dire?
5: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
7: Renault Captur 2023 a €12.990.
8: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
7: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da €12.990 con finanziamento.
8: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
7: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
9: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
10: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Dash da 3 flaconi per 23 lavaggi a €12,99. Le Dash Pots da 19 lavaggi sono a €4,99. Gli ammorbidenti Lenore da 38 lavaggi sono a €2,79. Il profumatore in perle Lenore a €4,49. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
14: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
15: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Welcome everybody, welcome!
17: We are back.
18: We are back.
17: Back to
18: Antipop.
17: Antipop.
19: State ascoltando
17: Antipop.
19: La trasmissione che peggio è impossibile.
0: On Radio Rock.
20: Antipop che vi fa ascoltare ora un quiz, vi rende partecipi di una cosa che potrebbe essere, indovina chi te le suona, per certi versi lo è, a parte la sigla, per altri no, ma che sicuramente ora vi fa ascoltare, questo sì, di Iron Butterfly con Inagada Davida.
0: Radio Rock, back in time.

0: In Agada da Vida, Iron Butterfly.
1: VA Aura in Onda, sì. Metal Gear Solid, Peace Walker.
2: Ah, forza, che è ora del quiz. No, domani sera a cena.
3: Ma bello,
4: e Sting, Zeniata Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i reggi?
3: Ah, no, non giochiamo a Metal Gear Solid, quella cosa lì, molto bello, non metto in dubbio. Questo è Indovina chi te le suona, ragazzi. Dai, basta, basta prendere
0: Metal Gear Solid, Peace Walker.
3: No, non è quello, la sigla dice altro. Però,
0: L'annuncio di Trump al via esplorazioni estrattive nella nostra nuova e bella Groenlandia.
3: Che cosa c'entra con il.
0: Ma noi siamo un po' le esplorazioni estrattive al via adesso.
3: Nell'accezione radiofonica del termine, ovviamente.
0: Sì.
3: Volo dal Commander, Captain Commander.
5: Capitan
3: futuro e commander.
5: Capitan futuro commander non è male.
3: Non è male.
5: Prego.
3: C'è un livello di difficoltà e un premio?
5: Sì.
3: Vabbè, me lo vuoi dire? Se ti va, no?
5: No, vabbè, allora quest'oggi il livello di difficoltà è esattamente Capitan Commander
3: su
5: Maestrelli e il derby del cuore.
0: Certo, ci sta. Ha detto prima.
3: Vabbè, certo, chiaro.
5: Esatto, il premio? Il premio oggi una palla di vetro con neve, cioè quelle là che tu ricevi, no?
0: Sì,
5: c'è la nevicata, però immaginate in quale luogo verrà rappresentato all'interno di questa palla di neve.
0: London Bar.
5: La palla di neve del London Bar.
3: Ah, quindi proprio la neve.
0: Sì.
3: Neve, non altre cose.
5: Non so che è. Non so che qua roba London bianca che. Cioè quelle con
3: cotone.
5: L'acqua, no?
3: Sì.
5: Quelle
3: sì.
5: con l'acqua, tu la giri. Sì. Ed è bellissimo perché ti dà quella sensazione sia di Natale.
3: Cioè la tiburtina
5: che va. Di London Bar.
0: Certo. Si vede la tiburtina, anche nella palla si vede.
5: Ma e dove c'è il coso? No?
3: La grande insegna gialla.
5: La grande insegna gialla. Che è quella del London Bar è la rotatoria.
0: Ah, beh, certo.
5: La famosa rotatoria con i ciclamini.
3: In Nevada, è una cosa incredibile. È l'undicesimo album della band dell'artista. Pubblicato nel 1977, il titolo rimanda alle tensioni interne, ai contrasti personali e alle relazioni sentimentali in crisi tra i musicisti coinvolti nella realizzazione del disco. Tanta roba, eh.

0: Il maestro Cesari, com'era il nome? Tantrix DJ, scusate, sì, chiedo scusa, mi ero dimenticato. Cosa suona oggi?
1: La nostra nuova e bella Groenlandia. Chiaro. Prima in purezza, certo, e poi all'interno del disco di oggi. Attenzione.
0: Torniamo. Oh, yeah! Mi aspettavo più un Simone oggi, però.
1: Beh, oddio, poteva essere effettivamente, però non volevamo essere così banali, cioè, giustamente. Certo, neanche certo. Banale, effettivamente. Andiamo con com'è che la nostra nuova e bella Groenlandia suona, ma all'interno del disco di oggi, eh.

0: Beh, cioè, neanche Double Dragon sembra, c'è proprio una cosa brutta.
1: Sì, abbastanza, però rende. L'importante è che renda l'idea. 3899-106-600, di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando?
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: Brand new music.
4: La musica nuova su Radio Rock.

0: Flying Blind / Miles Kennedy and the Conspirators. Io credo che urga un recap perché c'è qualcuno che scrive, ad esempio,
1: Editors,
0: The Wall, Pink Floyd. No,
1: no. È l'undicesimo album della band o dell'artista, pubblicato nel 1977. Il titolo rimanda alle tensioni interne, ai contrasti personali, alle relazioni sentimentali in crisi tra i musicisti coinvolti nella realizzazione del disco.
0: E vabbè, adesso abbiamo gli ultimi due indizi, la cassettiera da una parte per prima e poi il reverse.
2: Termine traducibile in italiano, a seconda del contesto, con voci, dicerie o pettegolezzi.
1: Vabbè.
0: Ha detto...
1: Anche nel linguaggio giornalistico, no? Quando c'è il calciomercato.
0: Anche di mercato, appunto, no? Vabbè, dai. C'è il reverse, andiamo con quello, vediamo se così riusciamo, insomma, a smuovervi un pochettino.
1: Se ne va, se no...
0: Sì, no, perché se no, tanto noi alle 6 se ne andiamo comunque.
1: Fate non ne va. Che...

0: so lei cosa ci ha sentito, maestro. A me pare che dica o dicano li vuoi quei kiwi.
1: Però sembrano notti magiche,
0: sì,
1: all'inizio.
0: Sì, anche.
2: È vero, all'inizio però c'è questo lungo
1: seguendo un gol, certo.
2: Quello è molto simile.
0: Sì.
2: Li vuoi due kiwi, però io ho sentito pure. Sì, però li compro a Bolzano.
0: Ah,
2: perché
0: okay.
2: Chiaramente là c'è il mercato migliore dei kiwi.
0: Vabbè,
2: in
0: sì,
2: Italia.
0: Esatto. Cioè, come all'Asina, ad esempio.
2: Quelli più buoni.
1: Si sa.
0: Si sa perché non. Chi sei deve dire
2: allora,
0: il contrario?
2: Allora, in Italia, se vuoi mangiare i kiwi buoni. Sì. Devi arrivare a Bolzano,
1: O alla
2: poi, Latina. O a Latina. Poi da Bolzano cioè, Latina a scendere. Sai, ma sapete che tu non hai mai mangiato quelli
0: ma
2: buoni?
0: No,
2: perché
1: ma io li mangio i kiwi, però a Bolzano vabbè, cioè, allora, non mi piacciono, io devo fare.
2: Ho capito, però. Proprio il London Bar senza kiwi non me lo immagino.
0: Solo lì ce l'hanno.

0: Be the Name, Iron Maiden, cari Emanuele e Giampiero, sì. Giampiero ed Emanuele, che sì. Dir si voglia, secondo sì. voi un vincitore o una vincitrice oggi sì. ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Non lo so, io sto andando via, ciao.
0: Io sì. Andiamo a leggere quello che scrive Max, sì. che è il primo sì. e neanche uno dei tanti ad arrivarci, Fleetwood Mac, spazio, trattino, spazio, Rumors. Noi a questo punto ce ne andiamo.
2: Possiamo però dire che non ci sì. dovete rispondere con un'altra domanda.
1: Sì.
2: Primo perché non è educato, secondo perché non vincete.
0: Eh sì, chi è che ha risposto? Ah, perché c'è chi ha risposto.
2: Fleetwood Mac?
0: No, non si fa così.
2: Ragazzi.
3: Ciao, ciao, ciao.
0: Vabbè,
3: ciao,
0: ciao. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
4: Grazie a te, Valerio Cesare, al grande Babumba e al nostro Capitan Futuro Commander Giampiero Giuli.
2: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio alla cassettiera di nuovo, a domani. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao.
5: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Vieni a Maker Faire Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre, al Gazzometro Ostiense, trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu.
4: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
5: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
4: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
5: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
4: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
7: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
8: Acqua in bocca.
7: Ah, non me lo vuoi dire?
8: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
7: Plin Plin.
9: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
10: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
11: Lo voglio.
10: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
12: Lo prometto.
10: Vi dichiaro uniti per sempre.
13: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato 3 etti a 3,99€.
14: Todis, buongiorno convenienza.
15: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
16: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
15: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
17: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
18: Amore, quanto di anticipo?
19: Zero.
18: E di interessi?
19: Zero.
18: E quanto ci pensi ancora?
19: Zero. La prendo.
20: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1005 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
21: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
20: Ti aspettiamo negli MG Store.
22: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: Rock News. Edizione della sera.
23: Avremo oggi con i Ghost e più nello specifico con il cantante e leader del gruppo Tobias Forge di nuovo protagonista del side project Repugnant con una versione riregistrata del brano Premature Burial, ora disponibile e accompagnata anche da un videoclip ufficiale. Formatasi nel 1998 e scioltasi nel 2004, la band si è riunita una prima volta nel 2010 e potrebbe ora dar vita con l'occasione ad altro materiale. Proseguiamo con i Journey, perché a pochi giorni dal malore accusato durante il concerto tenuto dalla band lo scorso 8 ottobre a Tulsa, arrivano aggiornamenti sulle condizioni di salute del batterista Dean Castronovo. Sta alla grande e non vede l'ora di vedervi tutti quanti a San Antonio, fa sapere il chitarrista Neil Sean sui suoi social. Venite e dategli il bentornato, le vostre preghiere hanno funzionato. Dio vi benedica. Infine Devin Townsend, con l'annuncio dell'uscita a sorpresa dopodomani di un nuovo album del progetto Dream Peace dal titolo Harmonic Dharma, è uno dei tanti frutti di quel viaggio spirituale di cui avevo tanto bisogno, ha scritto Townsend in occasione della giornata mondiale della salute mentale. Con la mia musica punto a fornire una colonna sonora per le menti ansiose e spero che vi aiuti a trovare quella pace che ha donato a me.
0: Le ricorrenze.
1: Oggi, 14 ottobre 1940,
2: nasce Cliff Richard, musicista, cantante e attore inglese tra i più popolari oltre manica, con oltre 270 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.
1: 1977,
2: David Bowie pubblica il suo 12° album in studio, Heroes, il secondo assieme a Low e Lodger, della cosiddetta trilogia berlinese dell'artista.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore. Rumore!
11: On Radio Rock. 17 minuti, mercoledì 14 ottobre, questa è Radio Rock e queste sono le coordinate di inizio di questo Malrumore. In questo giorno di metà settimana così difficile siamo arrivati noi, Paolo Agnazzum e Sandro Canori, ad accompagnarvi fino a sera, a portarvi lì alla soglia del giovedì. In realtà quello lo farà Matteo Strano dopo di noi, ma poco importa. Ma a proposito di dopo, parliamo di prima di noi, Antipop. Ringraziamo Valerio Cesare, Emanuele Forte e Giampiero Giuli per essersi occupati magistralmente di voi in questo pomeriggio Radio Rock, con tanta buona musica che potete recuperare sul sito radiorock.it. Quante volte ho detto Radio Rock negli ultimi 15 secondi? Chi ha vinto può mandare un messaggio al 3899 106 600, lo sa nel suo cuore se ha vinto. Iniziamo anche noi questo caos con la buona musica, un grande ritorno, chissà dove era finito, ci aveva abbandonato per un po', ma no, lui è sempre qui con noi. Parliamo di Phil Collins con i suoi Genesis, The Invisible Touch. Radio Rock.

Invisible Touch, prima novità per noi, Kyo, That's Me, da votare sul sito radiorock.it. Abbia inizio a tutti gli effetti questo marrumore. E dopo Invisible Touch, prima novità per noi, Kyo, That's Me, da votare sul sito radiorock.it. Abbia inizio a tutti gli effetti questo marrumore.

0: dai, questo inizio di Marrumore di dinamiche familiari in qualche modo, vedi, perché lo avete sentito parlare in queste giornate, in queste settimane qui su Radio Rock. Vi parliamo spesso di Anagramma di Madre, uno spettacolo scritto da Betta Cianchini e insomma diretto da Giuseppe Miale Di Mauro, e parleremo con due protagonisti di questo spettacolo tra poco. Per questo inizio di Marrumore doveva essere bello rampante, e quindi cosa c'è di meglio?
1: Sono ancora presentato.
0: Sì, un attimo. Signori, signori, Sandro Canori.
1: Buonasera amici ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori di Radio Rock 106.600. Questo è Marrumore in vostra compagnia, incredibilmente anche oggi.
0: Vedi?
1: Come va? Come stai?
0: Tutto bene, tu?
1: Bene, bene.
0: Abbiamo
1: dai.
0: Girato il
1: so un po' dolorante,
0: oggi,
1: Non abbiamo girato niente, sono solo menato, però poi magari faremo sapere agli ascoltatori più avanti.
0: Tanto c'è tanto tempo, da qui alle 21 vi vorrei di senti quanto
1: basta.
0: Io vorrei farvi ascoltare il riassunto delle puntate precedenti, ma tanto lo faremo dopo, perché
1: okay.
0: Questo Marrumore è una festa, lo dicono anche gli Sprints.

0: proprio così, ci chewed me off like dinner. Se noi continuiamo con la musica di Marrumore, un inizio frenetico, stavo per maledire già la regia. Sandro invece ci sta accompagnando bene, se tutto va bene possiamo dare il via a questo Marrumore che, come vi dicevamo, è ricco di ospiti perché è in scena allo Spazio Diamante di Roma, lo spettacolo Anagramma di Madre. Abbiamo Luana Pantaleo e Antonio Guerriero. Buonasera, benvenuti.
1: Buonasera.
0: Funziona tutto? Funziona tutto. Chissà, ogni tanto fa delle cose strane. Adesso dovrebbe funzionare.
2: A me mi senti? Buonasera.
0: Tu squillantissimo.
3: E me?
1: Buonasera.
0: Basta, secondo me siamo stanchi.
2: Ma l'abbiamo detto buonasera.
1: Buonasera.
0: Anche RadioRock.it è una cosa che ho detto ancora poco. E vabbè, voi tra l'altro siete anche grandissimi ad essere qua, perché tra un po' dovete scappare e andare a teatro.
3: Velocissimi, sì, ma ci tenevamo tantissimo ad essere qua e quindi non potevamo mancare.
0: In qualche modo in questo pomeriggio insieme parliamo di teatro, chiaramente, visto il titolo si può capire anche maternità, ma paternità e di tutte quelle cose che quando si parla di figli spesso vengono raccontate un po' poco o con dei filtri o male. E partiamo quindi proprio dal titolo, che comunque è una bella dichiarazione di intenti.

0: Se avete sentito il bellissimo spot in queste settimane, rido molto ogni volta. Anagramma di madre: chi sono i vostri personaggi e che storia raccontano?
1: L'esigenza di portare in scena un tema come la genitorialità nasce in me e Antonio, che siamo non solo partner in scena ma anche nella vita, già qualche tempo fa. Poi l'incontro con il testo di Betta Cianchini, bellissimo, e la regia curata da Giuseppe Miale Di Mauro, una regia attenta che non cade mai nel melodramma, ecco, ci ha concesso di realizzare questo nostro grande desiderio. Sì, si parla di genitorialità, di depressione postpartum femminile e maschile, quindi noi tra una risata e una riflessione proviamo a scardinare quelli che sono dei tabù ancora oggi in alcuni ambiti. Appunto, non si può parlare di maternità, la madre deve essere sempre molto accogliente, sorridente, disponibile. Vuoi la bicicletta? Hai voluto la bicicletta e mo pedala. Ecco, questa è una frase che io mi sono sentita dire quando sono diventata madre per la prima volta 11 anni fa. Sì, l'ho voluta la bicicletta, ma ci deve essere una rete, certo. La rete che c'è sempre stata e che invece soprattutto nell'ultimo decennio è venuta proprio a mancare. Siamo sempre di più isole, siamo sempre di più isolati. Prima c'era la famiglia,
2: delle
1: c'era
2: monadi, direbbe qualcuno.
1: Assolutamente sì, è quello che magari è lo spingere ad fare figli, ad ampliare queste famiglie, perché la nostra economia si basa proprio su questo, però ne fanno le spese soprattutto le donne, perché poi la cura è sempre di più appannaggio della donna. E si parla però anche di depressione postpartum maschile, perché è una nuova formula dove i padri non riescono più a svolgere il proprio ruolo.
3: È perché i padri che vogliono essere presenti devono sto pedalando una vita, cioè certo. Io mi sento proprio, capito, arrivo sempre sudato, sempre
0: l'ho voluta, la sto anche pedalando,
3: sto
0: che
3: anche
0: altro
3: pedalando.
0: Devo fare?
3: Dateci un ruolo, diteci dove ci dobbiamo mettere, ecco.
2: Sentite, quindi l'opera nasce da storie più che vere.
1: Assolutamente, è un testo, quello di Betta Cianchini, è un testo inchiesta, okay, dove queste confessioni sono state raccolte ed è nato proprio, sono nati due personaggi.
0: 563 neomamme, bellissima, hanno raccontato la loro storia, quindi sì, insomma non due,
3: quindi
0: tre.
3: Quindi sicuramente ci sono state 563 nuovi nati,
0: sì, certo, esatto.
3: Perché se no
0: pensa quanto, no, vabbè. E quindi insomma
1: ma sai, questo è un argomento che è comune a tutti, a chi è già genitore, a chi lo sarà, soprattutto a chi non ha mai avuto il coraggio di raccontare il dopo. Sorrido perché è proprio una battuta dello spettacolo del mio personaggio, okay. Tutte le donne che decidono di diventare madri attraversano questo down, se vuoi anche biologico, perché noi attraversiamo uno sbalzo ormonale che non è paragonabile né all'adolescenza né alla menopausa, perché arriva in 48 massimo 72 ore e metti le notti insonni, poi aggiungici un senso di inadeguatezza. E allora c'è questo che, se non c'è la rete, può trasformarsi molto facilmente in depressione postparto.
0: Che poi è proprio una cosa che volevo chiedere a te, Luana, perché riguarda più la parte della maternità. Cioè è ancora, come dicevi tu, raccontata come un'esperienza necessariamente meravigliosa, no? Perché i fiocchetti, questo e quest'altro, dobbiamo, è sorridente, è meravigliosa, è fantastica. E come si fa e quanto spazio riusciamo a lasciare poi a una madre che certo ama suo figlio, certo sta facendo tutto quello che deve fare, però magari in quel momento detesta, proprio per lo stato che hai raccontato tu, tutto il resto? Come lo raccontiamo, come lo normalizziamo?
1: È il peso sociale che porta la madre, che nel momento in cui sente la stanchezza non riesce a chiedere aiuto, perché altrimenti non aderisce a quello stereotipo. È successo anche a noi, è successo, solo che noi avevamo l'intelligenza, non lo so, avevamo la nostra unione, l'intelligenza, parlo non personale, di certo, coppia, maturità, ecco, più giusto, sì, sì, sì, per affrontarlo. È successo che veramente ero molto molto stanca e quindi sono riuscita a chiedere aiuto, a dire: io in questo momento sono stravolta, non riesco neanche più a, certo, pensare, e c'era un padre per le mie figlie che voleva fare il padre, che sapeva che poteva essere non d'aiuto ma necessario.
0: Beh, insomma,
2: E poi rientro, però chiediamo anche il punto di vista
0: la
2: maschile,
0: versione maschile,
2: diciamo.
0: Sì, sì, però
3: poso un attimo la bicicletta e poi,
0: esatto, prendi fiato un attimo. No, anche perché vedi, questa strana ambivalenza si sposa perfettamente con la musica di Radio Rock, perché I'm on fire può essere una dichiarazione di pace, cioè di quanto sto bene, oppure aiuto, io starei prendendo fuoco. Qui con noi c'è Bruce Springsteen.

0: continua la nostra chiacchierata qui con i nostri ospiti. Stiamo parlando dello spettacolo Anagramma di Madre. È in scena allo Spazio Diamante qui a Roma. Biglietti disponibili, ma tra poco vi diamo altre informazioni. Arrivano anche tantissimi messaggi al 3899 106 600. Delle domande non possiamo leggervi tutti, ma sicuramente questo lo leggo. Ciao zia Dudu e zio Anto, io e vostro nipote Matteo ci siamo emozionati tantissimo. Grazie. It's all in the family. Che bello.
1: Sì.
0: Che bella la famiglia di Radio Rock, vedi, si dirama e arrivano.
1: Ma la nostra famiglia vi segue.
2: No, ma no, impazziscono. Cioè, lui quando sente una cosa su Radio Rock ci crede più se gliela rispetto a se gliela dico io.
0: È fantastico.
2: Cioè, dico, sto a teatro? Vabbè, non ci credo. Oh, su Radio Rock ho sentito che stai a teatro.
3: Allora è vero.
0: Allora è proprio vero.
2: È così.
0: E a proposito,
3: parlavamo dei ruoli genitoriali, abbiamo visto il punto di vista femminile, ovviamente, però Antonio, qui troviamo nello spettacolo anche il punto di vista paterno, no?
2: Ah, per forza.
3: E come si raccontano le difficoltà dei padri, diciamo?
2: Allora, mentre per quello femminile tu lo riconosci, no? Anche da un punto di vista ormonale, come diceva Luana prima, o anche da un punto di vista proprio fisico, nel senso che la donna incinta la vedi,
3: certo,
2: se arrotondano le forme, la pancia, il papà no. Al papà non viene mai chiesto come stai, a che mese sei. Lui passa, certo, direttamente da come stai a come sta il bambino, certo. Quindi si sente subito estromesso e dovrebbe riuscire anche lui a dire: io voglio far parte di questa famiglia,
3: certo,
2: mi aiutate a trovare un ruolo, perché non è scontato, non lo trovi immediatamente,
3: certo,
2: te lo devi guadagnare giorno dopo giorno, con fatica, pedali, tornando al discorso che facevamo prima, e quindi proviamo a dare voce anche ai papà che hanno questa necessità di fare i padri fino in fondo.
3: Ok, anche perché già socialmente anche magari ci sono altri stili.
2: Socialmente, no, ma socialmente tu pensi solo calcetto, pensi solo, capito? Se tu sei rimasto con la borsa del calcetto,
3: certo,
2: e non la apri finché tuo figlio non fa 18 anni.
3: Chiaro.
2: Cioè resta là, sì, giusto, sì, hai, sì, capito?
1: L'esigenza nasce da quando 11 anni fa siamo diventati genitori e di Mia, la nostra prima figlia, sì, Eva invece ne ha 6, e Antonio, quando è un attore spesso in tournée, quando era presente veniva etichettato come mammo. Per lui era una sofferenza, perché, certo, accompagnare i figli a scuola, cambiare i pannolini, lavabili, tra le altre cose.
2: E li lavavo anche.
1: Sì, certo, certo. Cioè, occuparsi di tutto quello che è l'esigenza del figlio, non di quello che compete alla madre, per la maggior parte delle persone...
3: Diventi il mammo.
2: Sì. Il mammo.
3: Invece di essere il papà.
1: No,
2: sì,
1: papà.
2: Anche là non c'hai il ruolo, anche lì sei...
3: Certo.
2: Cioè, fai le vici di...
3: Come se fosse tutta responsabilità di una parte sola.
2: Esatto.
3: E quindi se lo fa l'altro diventa il mammo invece di essere il papà.
1: Si prende, sostituisce a quelli che sono i compiti della madre. Non è così. Una famiglia, certo, qualsiasi essa sia, eterosessuale, due papà, due mamme, e ci devono essere due persone, ci deve essere una rete.
3: Chiaro.
1: Che supporta.
3: Bisogna organizzarci, diciamo.
1: Sì, chiaramente. Le istituzioni non ti supportano in questo.
0: Okay.
1: Perché se il congedo parentale per l'uomo dura, nella migliore delle ipotesi 10 giorni, vuol, certo, dire che non hai proprio nessuna possibilità di far parte di questa,
3: sì,
1: famiglia.
3: Sembra nemmeno contezza del chiamiamolo problema, tra virgolette.
2: Certo.
3: Perché 10 giorni io che ci faccio?
1: In 10 non è successo ancora nulla, non sei riuscito ancora a entrare in contatto,
3: certo,
1: con questo nuovo essere vivente.
0: Chiaro, e con una, chiaro, nuova struttura comunque familiare che da quel momento cambia.
3: Sì, che forse sono leggi legate anche a una struttura sociale che ormai forse nemmeno esiste più.
2: Non,
3: no?
2: Esiste più, era quando prima si lavorava solo l'uomo.
3: Cioè, c'erano altre necessità.
2: Beh,
3: prima.
2: Sì, adesso è proprio un altro mondo.
0: Non stiamo, certo, dicendo sbagliato, stiamo dicendo evoluzione. Cambiamento.
3: Vabbè, le leggi dovrebbero essere al passo con le esigenze della società.
0: E anche noi, dobbiamo stare al passo con i tempi della radio. Quindi, per fortuna, i nostri ospiti rimangono qui ancora un po'. Continueremo a parlare di questo e molto altro. Voi restate lì perché si vincono anche degli ingressi.

0: tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre, al Gazzometro Ostiense, trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu.
2: Con Bellion GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bellion GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,24%. 35 rate da €315 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €10.741. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia, concessionariafiori.it.
4: Dal 13 al 18 ottobre allo Spazio Diamante a Via Prenestina, Anagramma di Madre. Lo spettacolo comico, acido, amaro per chi non ha figlio, non li vuole, per chi ce l'ha e se li tiene. E se tuo figlio mi tira le caccole sull'autobus, è colpa tua e della società. Dal 13 al 18 ottobre allo Spazio Diamante di Roma, Anagramma di Madre, di Betta Cianchini con Antonio Guerriero e Luana Pantaleo. Regia Giuseppe Miale Di Mauro. No.
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da €12.950 a €199 al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da €18.900. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
6: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
7: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
8: Acqua in bocca.
7: Ah, non me lo vuoi dire?
8: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
9: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.it.
10: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
11: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da €13.450 in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo €3.802, 33 rate mensili da €99, TAN 8,25, TAEG 12,12, rata finale €9.704,88. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da €13.450.
12: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16.800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
14: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
15: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da €129 al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo €6.380. Rata finale residua €15.066. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Auto Bank. O Moda 5 Super Hybrid. One Car, Two Vibes.
0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
16: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
17: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
18: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
19: Questo è Malrumore.
20: Malrumore
19: on Radio Rock.
21: Ricco, ricchissimo Malrumore in questo mercoledì 14 ottobre. Si sono fatte le 18.39. Paolonia Zumo, Sandro Canori, ma siamo ancora qui in compagnia dei nostri ospiti. Stiamo parlando di Anagramma di Madre. Antonio Guerriero, Luna Pantaleo con noi. Spettacolo dal 13 al 18 ottobre allo Spazio Diamante qui a Roma. Continuiamo a parlarne, guarda un po' che caso, dopo i Wolf Mother di Woman.
19: Radio Rock, back in time.

0: si diverte il caos con noi, visto il tema che stiamo trattando in questo inizio di Malrumore. Woman, quindi donna, wolf mother, madre dei lupi. Cari ospiti, benvenuti, questo è quello che succede a Malrumore di solito. Torniamo in questi ultimi minuti, perché poi si deve scappare allo spazio Diamante, che per fortuna è qui dietro, perché via Prenestina 230B, e questo ve lo dico anche per prendere i biglietti al botteghino, altrimenti ci sono anche i servizi online. Gli spettacoli fino al 18 di ottobre, dicevamo, 20 e 30, tranne sabato alle 19 e domenica alle 17, tutto giusto?
1: Yes!
0: Tutto fantastico.
2: Allora, abbiamo capito che lo spettacolo comunque tratta tematiche importanti alla base di questa società, però lo spettacolo è anche ironico, sarcastico. Quindi, nonostante si affrontano anche situazioni magari dolorose, come si trova il limite tra... diciamo il divertente, quindi il confine tra il ridere di qualcosa e ridicolizzare qualcosa?
3: Ma sai, a disperazione fa sempre ridere.
2: E quello è vero.
3: Cioè, quindi già parti da questa cosa.
2: Certo.
3: Noi stiamo disperati, quindi Chiaro. Già per quella. Io a volte dico delle cose fortissime nello Certo. spettacolo, il pubblico ride.
2: Chiaro.
3: Perché un
2: perché
3: po'
2: sei
3: si
2: in difficoltà.
3: Riconosce. Sì, un po' Certo. si riconosce, un po' vede veramente la difficoltà del personaggio e quindi dice, ti scappa la risata.
2: Certo, perché sei immedesimo, quindi ridono Sì. con te e non di te,
3: esatto.
2: Quella roba lì.
3: Esatto.
2: Bene, molto
1: Poi
2: bello.
1: La vita è così. La vita nel momento di un lutto, nel momento di un momento drammatico, ridi e riesci magari a non edulcorare, ma ad attraversare quell'ostacolo, esorcizzarlo. E la nostra parola d'ordine in famiglia è ridere. Ce l'abbiamo nel salone bella grande,
0: wow.
1: Perché ecco, con una battuta fatta dal compagno, da una tua figlia, riesci a comprendere quanto effettivamente sei giusta, sei imperfettamente dotata.
2: Sì, e poi non a caso anche le pubblicità usano la risata, perché la risata è quella che magari ti riesce a veicolare un argomento che magari reputeresti noioso o troppo pomposo, in realtà poi magari te lo rende anche più fruibile, digeribile, no? La risata è un po' una cosa un po' paracula da
1: Chiaro, chiaro, ma la vita non è bianco e nero, Certo. la vita è dai mille colori dell'arcobaleno.
0: Ma infatti io questa cosa volevo saltarla, volevo parlare tecnicamente di un'altra cosa dello spettacolo, però mi viene in mente, visto il vostro lungo percorso insieme, tutto quello che avete attraversato e ci avete in parte raccontato, e il tempo passato a raccontare crisi familiari, come in questo caso, insomma, tutte le problematiche, come ve la cavate fuori dal palco? Cioè, nel senso, il fatto di trattare certi temi come se fosse alla fine terapia di coppia o di gruppo, poi nella vita reale c'è quel momento in cui tu persona magari staresti anche per dare la rispostaccia o per fare la cosa giusta, poi però ti ricordi che ne hai parlato in uno spettacolo, che l'hai vissuto in qualche modo e ti autoridicolizzi magari spostando il sentimento e quindi funzionando meglio anche nella vita quotidiana.
1: Ti devo rispondere in maniera molto personale, ovviamente.
0: Sì, certo.
1: Certo. E quindi innanzitutto proviamo a non cercare la perfezione nell'altro, ma non ad essere noi perfetti. Cioè,
3: pure perché
1: Luana...
3: con me è impossibile.
0: Vai a cercare, vai.
1: Ma di trasformarci in base all'altro e alla crescita che abbiamo insieme. Quindi veramente ci scegliamo, proviamo a sceglierci ogni giorno. E poi una risposta ancora più personalissima: io mi sono rinnamorata nuovamente di quest'uomo.
3: Madonna, sono io quell'uomo.
1: Ho scoperto ancora un altro lato, un'altra Certo. faccetta di questo diamante, e quindi sono, ecco, mi imbarazzo perché è molto personale.
0: Vedi,
2: molto
1: risposta,
2: vero.
1: Però è realmente così. Poi per fare uno spettacolo, certo, si vede, no, il risultato, mica è così semplice,
0: certo,
1: mettere insieme tutte le cose, mica è così semplice riuscire poi a organizzare, essendo entrambi occupati, entrambi agli stessi orari nello stesso progetto.
0: Chiaro, certo.
1: Quindi...
3: e lì scatta la disperazione e la risata.
2: Certo.
3: Già a pensare domani mattina chi porta le bimbe a scuola,
2: come faremo?
3: Certo. Capisci?
0: Chiaro, ci pensiamo Chiaro. Domani mattina. E sentite, prima dell'ultima domanda, di salutarvi sull'onda di queste belle emozioni, vedi, qualcosa mi diceva faccia mettere il dito, Paolonia, Radio Rock vi invita a teatro, quindi attenzione, attenzione, giocate con noi 3899 106 e 600. I più veloci a mandare un messaggio con il proprio nome e cognome e la parola madre vinceranno per la serata di questa sera o per la serata di domani, un ingresso omaggio e un ridotto. Quindi,
2: ricordiamo gli orari pure.
0: Esatto, durante la settimana 20 e 30 allo Spazio Diamante qui a Roma, via Prenestina 230B, sabato alle 19, domenica alle 17. Tutte le informazioni sul sito dello Spazio Diamante. Ragazzi, un'ultima domanda per voi: a chi consigliereste quindi questo spettacolo? Chi ha figli, chi pensa di averne, chi non ne vuole assolutamente e quindi ha bisogno di motivazioni per continuare a dire di non volerle? Ditemi voi, chi deve venire a teatro?
1: A tutti e a tutte lo consigliamo, non è soltanto per avere pubblico, assolutamente, perché è un viaggio che ci fa comprendere quanto la violenza sulle donne sia presente anche in questo ambito, e quindi anche chi sceglie di non diventare madre oggi viene giudicata, chi non riesce a diventarlo viene giudicata, e anche chi poi ci riesce è allora veramente destinato a tutti quanti.
0: Mi piace, mi piace. Vuoi aggiungere qualcos'altro anche tu?
3: No, anche per avere pubblico, ecco.
0: Mi pare giusto, mi pare giusto. Ringraziamo tantissimo Luana Pantaleo e Antonio Guerriero.
3: Ma grazie a voi.
0: Anagramma grazie. Di madre allo Spazio Diamante. Tornate quando volete perché siete già di casa.
1: Grazie. Brand new music right here.

0: da Tom Morello insieme ai Kneecap.
1: Wow.
0: Ah, sì, avevo il dubbio di aver rotto di nuovo tutta la regia, invece siamo di nuovo qui. Marrumore, Paolonia Zumo, Sandro Canori. Sono confusa. No, Sandro, ma che cacchio fai?
2: Sale l'aspettativa. No, niente, aspettative.
0: Abbiamo parlato il teatro, l'arte, la cultura, la musica, le cose belle, i rapporti umani, la famiglia che ride. E tu c'è. Non lo so, è strano. It's very, very weird. 3899-106-600, siete tantissimi. Tra poco capiamo se continuerà a parlare di queste cose e andare altrove.
2: Beh,
0: una cosa è che...
2: Dai, se ci sono delle domande, rispondiamo alle domande.
0: First things first, Sandro. Intanto, cioè, 50 minuti e cardio. Cioè, abbiamo iniziato così. On the run, on the go, on the way. Cioè,
2: on the road again.
0: No? Cioè, sì. Fammi respirare un attimo, ma soprattutto, dove eravamo rimasti a ieri?
2: A Vannacci e Corona, non mi avete fatto finire.
0: È vero, tra l'altro.
3: Fatti appresi in questo episodio di Marrumore che spara al cuore. Boom. L'unica salvezza per la libertà di espressione è stare tutti zitti. Gattone ha iniziato a ingrassare una casa in Honduras. Se una macchinetta radiocomandata ti sbatte sul culo, non è molestia.
0: No.
3: Per ora. Quello che apprenderemo domani è avvolto nel caos, ma finalmente abbiamo trovato l'intro perduta per la cantina di Polonia. Questo è Marrumore.
0: Proprio così.
2: Perché un conto è comprendere, un conto è interleggere. Ma questo magari vi annoia un'altra volta. Per cui è giusto che la rivoluzione della libertà di espressione si fa con il silenzio, inteso come silenzio social. Vabbè, ritornare alla vita contemplativa, al tempo che passa, alla sofferenza, al guardare gli orizzonti. Ma non annoierò oggi con questa storia.
0: No, ma che cosa volevi dirci ieri di Vannacci e Corona?
2: Ah, non mi ricordo dove eravamo arrivati. Vabbè, c'era stato questo incontro incredibile dove lui all'inizio parte un po' ridicolizzandolo e poi praticamente riesce a parlarci questi 13 minuti e gli propone di diventare il suo Elon Musk.
0: In che
2: cheat,
0: senso?
2: Proprio, cheat.
0: Cioè vuole, ecco, detto. Vuole si proposto, finanziare.
2: Si è proposto come Elon Musk di Vannacci e non ci fa vedere se Vannacci dice sì o no. Però poi arriva in studio e parte l'intervista.
0: Eravamo arrivati più o meno
2: quindi
0: qua.
2: Comunque non si sa se gli ha detto sì o no, ma sicuramente gli ha detto facciamo intanto questa cosa e vediamo come va.
0: Secondo me è tipo complottino. Vediamo come rispondono le fan.
2: Cioè, è normale,
0: senso.
2: Vediamo come risponde il pubblico al fatto
0: mio,
2: che io mi possa
0: tuo.
2: Avvicinare a una persona del genere, considerata un criminale e quant'altro da tante persone. Quindi intanto facciamo sta cosa e vediamo come va. Perché io già ho già visto che ha mezzo funzionato. Perché?
0: Perché?
2: Vedi il generale va da Vannacci. Sì, va, sì.
0: Va
2: da Corona.
0: Esatto.
2: Cioè il generale va da Corona, quindi non ha niente da nascondere, no? Cioè addirittura
0: è
2: si mette in gioco,
0: dice, andiamo,
2: capito?
0: Famo, sì.
2: E quindi in realtà vediamo come si evolverà questa cosa, se non nulla di fatto, se in questa strana idra a due teste che
0: io
2: ti ho
0: detto I am the hydra, now you see the sun. Quando ne abbiamo parlato ieri forse ho svagato a un certo punto perché sentivo proprio quell'aria di arrivo dell'anticristo.
2: Vediamo, vedremo, dai, vedremo.
0: Vabbè, a proposito di anticristo.

0: un programma pacato. Loro sono infatti gli Slipknot. E come dare torto a Linda che dice: ma Pau, più bella cosa della Roma in Champions cosa c'è? E io che ti devo dire, Linda, anche tu hai ragione, ma provo a non pensare alle cose. Troppe emozioni in questo nostro mercoledì. Mercoledì che sta per finire nella sua prima ora.
1: Prima ora.
2: Sandro, il programma inizia con sta canzone perché è bellissima, bellissima.
0: Ecco, una scusate, zia di Forlì, scusate, tra l'altro, scusate. Che palle, perché dove siamo finiti? Però pensa, dalla zia di Forlì e siamo finiti.

0: Cocomero. Tondo, tondo. Per favore, iniziamo. Si mise a cantare. Vabbè, io me ne vado.
1: Dai, non fare così. Era bello, dai, va bene, va bene, va bene. Sandro, vattene, chi se ne frega, ok? Possiamo dirlo, chi se ne frega. Vuoi andare? Eh? Vuoi andare? Vattene.
0: Allora, dico solo che le melon sono le gomme più buone di sempre.
1: E su questo possiamo avere anche opinioni simili. Sentiamo che succede qua.
2: Ciao, buonasera, Marrumore.
1: Ciao.
2: Tu che intervistate quelli di Anagramma di Madre, ma gliela fate la domanda? Perché a me vengono solo due parole. Una
1: è Dream,
2: ha poca importanza, l'altra è bruttissima, quindi esatto, vorrei capire.
1: Ma insomma, penso che fosse abbastanza citofonato. Arriva un abbraccio tarantino dai nostri amici belli e mascherati in parte. Bello Taranto, molto bello. Sentiamo Sandro, così?
0: Derma, giusto?
3: Buonasera.
0: Anagramma di Madre, Derma.
1: Derma, Derma, sì.
3: Tutti, io non vedo l'ora di venire a vedere lo spettacolo. Spero che passiate in Toscana il prima possibile. Ho quattro figli e c'è una cosa che dico sempre. Quelli che ti dicono, ah, i figli sono la cosa più bella del mondo, fateci caso. O non ne hanno di figli, sono gli zii, i fratelli, i nipoti, ma che accidenti ne so. Oppure sono veramente pieni, ma pieni fino agli orecchi di psicofarmaci. Ciao, buona serata.
1: Grazie Riccardo. Riccardo,
0: perché... a me la cosa che fa più ridere, notando un po' insomma queste prime esperienze, no? Perché comunque se, avendo l'età che ho, come diceva quella, sto avendo le prime, come si dice, responsi, no? Ma è una cosa che avevo già notato pure da ragazzino. E il fatto che molti ti dicono benissimo, sì, sì, benissimo, guarda, è un angelo, dorme sempre proprio... Non... Poi passano i mesi, loro si scordano di averti detto quella cazzata e esce fuori la verità. Dico, ah, adesso va bene, i primi mesi un inferno.
1: Non ho mai dormito, non mai... mi sono mai fatta la
0: però
1: doccia.
0: Però mentre la cosa succede, sembra quasi come se devi tutelare
1: la sacralità della
0: sì,
1: cosa.
0: Non sei, quindi no,
1: come
0: sì,
1: se tu fossi uno,
0: guarda,
1: della Disney.
0: Veramente un gioiello, veramente ci ha detto proprio bene. Poi cominci a vedere i quelli che cascano, le occhiaie che calano, e dopo mesi esce la vera verità vera. Che è
1: devastazione.
0: Un inferno. Questo non vuol dire che non sia bello avere,
1: sia importante
0: avere
1: che...
0: figli. Fateli, però insomma
1: pensate,
0: mi fa sempre
1: anche
0: molto
1: che
0: ridere
1: siamo
0: questa dinamica
1: miliardi.
0: Però quello che si impara, credo, anche da quello che ci hanno detto insomma su Anagramma di Madre, che invece parlate, cioè non fate finta che tutto vada bene,
1: comunicate,
0: perché
1: mai...
0: non è una vergogna, perché tutti sanno che vuol dire, o comunque anche solo hanno sentito cose. Quindi se millantate, quando voi ci dite no è tutto perfetto, l'unica cosa che pensa l'interlocutore è mamma mia quanto stanno male. Cioè ottenete l'effetto opposto dicendo che va tutto bene, invece sfogate, chiedete, dici.
1: La comunicazione è sempre importante e continuiamo a farlo insieme dopo il break. A cui arriviamo con Joe Strummer and the Mescaleros. We'll

0: One hit at a time. The best music on the best radio. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Renault Captur 2023 a €12.990.
2: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
1: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da €12.990 con finanziamento.
2: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
1: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
1: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Mele Golden origine Italia a €1,29 al chilo.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Mentadent esperti in prevenzione sono a €1,79. I dentifrici Mentadent Professional Gengive Forti e White Now 3 in 1 sono a €2,99. Gli spazzolini a €1,99 e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Mentadent P. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
10: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
12: Seconda ora di Malrumore inizia adesso, 19:06, mercoledì 14 ottobre. Chiaramente Radio Rock, The Boys Are Back in Town, ci raccontano i tennisini.

0: Attenzione, è arrivato quello che guarda i temporali, così si chiama Storm Watcher, questa novità molto bella che potete votare sul sito radiorock.it a firma del signor Tony Iommi e Yorn. Tra l'altro sonorità molto black sabbatiane, certo. Si sentono, come no, anche tu.
1: Evidenti, direi.
0: Un sottobosco, un retrogusto di ghiande. Ghiande, frutti rossi, un po' di pera.
1: Castagne,
0: hai visto il periodo. Bello, meno male che c'è chi dice: oh, ma che personcina a modo Canori quando avete ospiti. Vero? È vero, Andrew? Quasi ti rendi conto che potrebbe essere piacevole parlarci a delle volte. Comunque l'elemora era fascio quanto più del generale.
1: No, dici perché comunque già era... Sì, va bene. Cioè,
0: va
1: in realtà
0: bene.
1: Era anche uno... L'elemora è stato pure uno degli uomini del berlusconismo televisivo. Cioè, forse era proprio il berlusconismo televisivo. Quindi, cioè, i contatti con una certa politica e il mondo dello spettacolo ce l'ha sempre avuti. In questo caso è forse una nuova frontiera per tanti motivi. Vedremo un po' come andrà a finire. Secondo me male, come al solito.
0: Beh, c'è da dire che abbiamo iniziato a parlare di teatro, famiglia, maternità, paternità, l'importanza sociale,
1: esatto.
0: Eccetera.
1: La famiglia.
0: Ecco qua, infatti sì. Siamo comunque là. Sandro che alla chitichella cita padre Gabrielli?
1: Oddio.
0: Che cosa
1: detto?
0: Ci siamo persi? Aiutaci,
1: no,
0: Marco.
1: Darsi,
0: non lo so.
1: Può darsi, però non so che ho detto.
0: Non è esatto, non ne ho idea. Non
1: ricordo sapere. Quello che dico.
2: La soluzione so, gli psicofarmaci.
1: Perché Flavio, ho detto.
0: Sarà quello, Chico.
1: È quello.
0: Allora, al 3899 106 600, mannaggia, arriva un messaggio da S che proprio non
1: c'è,
0: si riesce,
1: che spara,
0: c'è scritto, non si legge S, mannaggia, riproviamoci. Una bella frase che ho letto recentemente: la gioia di avere figli la può apprezzare pienamente solo chi non ha figli. Grande Maurizio, effettivamente più o meno è quello.
1: Vabbè,
0: che
1: diciamo che se vogliamo annoiarci un po' delle disquisizioni un po' serie, il discorso della genitorialità è un tema serio, perché comunque fa scopa anche con tutta quella che è la disastrosa situazione del mondo del lavoro e non solo, perché ovviamente se uno non riesce a costruire una stabilità, poi è anche difficile decidere di mettere al mondo dei figli, al netto che tutti dicono: ah, se stai a aspettare quando sei pronto non sarai mai pronto, che in un certo senso può essere anche una grande metafora di vita, però diciamo che tutta questa instabilità economica, sociale, lavoro che funziona non funziona, pressione fiscale alle stelle e tutto, di certo non aiutano nessun nucleo familiare a decidere di mettere alla luce un figlio. Tant'è vero che si stanno diffondendo molto anche tra i giovanissimi tutta quella corrente filosofica antinatalista.
0: Ah.
1: Cioè, che dice: io non metto il mondo al figlio, perché metto il mondo al figlio, un figlio vuol dire condannarlo alla sofferenza senza averglielo nemmeno chiesto.
0: Eccomi, io
1: che
0: però, sono vecchia,
1: forse,
0: però
1: forse è un po' esagerato. Cioè, forse,
0: io sposo,
1: forse è un po' esagerato.
0: Io purtroppo sono di questa.
1: Posso comprendere il perché per come, no? Perché alcuni di quelli vanno in delivelli, dice: ah, perché poi se tuo figlio si ammala di un male incurabile, è colpa tua che hai messo al mondo. Ho capito. Vabbè,
0: io
1: forse
0: mi sento responsabile verso i mobili su cui
1: intruppo.
0: Però
1: forse
0: no?
1: Lì un salto troppo esasperato, mentre se uno vuole fare un discorso di c'è già la sovrappopolazione mondiale, siamo già troppi,
0: parto da lì.
1: In più il futuro non si prospetta roseo e quindi io non me la sento, è un discorso. Mo sta di che non fai figli perché se tuo figlio poi tra 30 anni si ammala è colpa tua.

0: lì mi sembra che abbiamo scavallato verso l'insensatezza. Certo. Però di base, guardare come sta andando il mondo e decidere di non far figli, purtroppo sta diventando una, sia una scelta per alcuni
1: necessaria,
0: ma chi può scegliere è già nel lusso.
1: Sì.
0: Perché molti non c'hanno scelta, proprio non possono nemmeno prendere in considerazione la cosa, perché proprio non ci stanno le basi per poterlo fare.
1: Totalmente.
0: Ci Quindi sono andate a vedere Anagramma di madre.
1: Esattamente. Ci sono anche le vostre storie. Io ho un figlio di 13 anni, sono separato e la mia nuova, ormai vecchia compagna è incinta. Aspetta, nuova, ormai vecchia, nel senso che è quella che di mo, ma è di mo da un po'. Va bene, sarà contenta del vecchia. A fine marzo ridivento papà e in base alla mia esperienza vi posso dire che fino alla prima elementare i figli sono un grandissimo bucio di culo. Poi va a scemare.
0: Beh.
1: Mi sembra un ottimo
0: sempre
1: riassunto.
0: Se non hanno problemi con la legge.
1: Per esempio, poi tutte le varie cose.
0: Comunque arriva l'adolescenza, il motorino sempre in due, tutte quelle cose lì.
1: E gli anni d'oro? No!
0: Gli anni d'oro sono gli anni d'oro.
1: All'epoca, no, oggi.
0: Vabbè, uguale. Tanto.
1: Comunque, tanto, dove andiamo? Anthem for the year 2000, a proposito di fare figli, pensa quanto erano preoccupati quelli che dicevano "Dio, mi nasce col millennium bug". Quanto era bella la fine del mondo quando la raccontavamo prima e poi non è arrivata e adesso la stiamo guardando veramente, chi lo sa?

0: Anthem for the year 2000, Silverchair, proprio loro, che bello, sempre Neon Ballroom, lo stesso album che vi spingevo nell'ultimo rispetto parlando nell'ultima ora di ieri. Buonasera a Luigi, sentiamo un po' che cosa avete da dire.
1: Visto che l'abbiamo citato con padre Gabrielli, il grande maestro Guzzanti diceva: con tutta la violenza che c'è, io non me la sento di mettere al mondo un figlio, e se quello poi di notte mi taglia la gola.
0: Ecco, beh, insomma, effettivamente potrebbe essere.
2: Un po' il senso è quello, dai.
0: Potrebbe essere.
2: Abbiamo detto.
0: Sentiamo.
3: Ciao, la vostra musica è molto bella. Io e papà vi ascoltiamo mentre stiamo mettendo le decorazioni di Halloween.
2: Oddio.
3: Ciao.
2: No, pensavo già a Natale.
0: Già Natale era troppo.
2: Bravi.
0: Bene, bravo papà Thomas. Brava, però qui non abbiamo un nome, quindi non sappiamo che sarai.
2: Mi raccomando, tanti dolci, ma poi lava di denti, perché sennò è un casino.
0: Esatto, l'igiene orale, non vogliamo. Vero, la fatina e poi si va. Così. 3899106 e 600. Siete strani e strane sempre.
4: Oh, che te devo dire? A me ogni tanto, pure succede? A me, metallaro, hardcore,
2: sì.
4: Proprio così che.
2: Voglio
4: da una bestia del black power metal, così ogni tanto mi viene un desiderio strano. Ma che mi mettereste Forse sei tu di Elisa?
2: Ma come?
4: Così, a volte the heart wants what the heart wants.
2: Sì, ho capito, però.
0: Ma che è? Ma mai sentita, Demo?
2: Non possiamo mettere questa cosa poi, non possiamo.
0: Mentre parliamo di non fare figli e i bambini ci ascoltano.
2: Sappiamo
5: che il tempo poi alla fine proprio non ci sfiora.
2: Beh, senti però che voce, cavolo.
5: O forse solamente il cielo sembra, quando si colora.
2: Sembra una canzone Disney.
5: Di più.
2: Sembra un po',
5: vero? O forse sei.
0: O forse
5: tu.
2: Molto Disney.
5: O forse
2: facciamo
5: sei.
2: Un drop, un ritornello, qualcosa. Tu.

0: basta, no? Possiamo andare avanti.
1: Sempre, no? Sandro, sempre. Sempre?
2: Sempre.
1: Ok, sempre. E così gli è presa bella, questa dai. Cosa. Elisa come Rapunzel, però mi ricorda davvero qualcosa questa.
0: Mo ci rifletto e te lo dico io.
1: Mi viene del fastidio. Va bene, Sandro, siamo a metà strada, stiamo per andare al break. Che faremo dopo il break?
0: E un 2 3 stella.
1: Ah, che poi è un 2 3 stai là. E no, quindi sì,
0: è
1: questo.
0: Un 2, 3 stella.
1: No, è un 2 3 stai là.
0: No, non è
1: e
0: vera
1: quindi
0: sta cosa.
1: Anche voi.
0: È come Itsumi Mario. No, non è
1: Itsumi
0: vera.
1: Itsumi Mario.
0: Non è vera, sono tutte le cazzate che girano sul web e continuano a girare. Non è vero niente.
1: E stavo per dire tutte cose che non posso dire in the radio. Quindi basta, però cantiamo. Alla fine rimaniamo allegri con il brano che ci porta al break, uno dei miei preferiti, Cheat Trick, questa è Surrender.

0: altro che il meglio della musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Vieni a Maker Faire Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre, al Gazzometro Ostiense, trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti sono online su makerfairroom.eu.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
6: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
7: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
8: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
9: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
8: Dinanzi a richieste inconcepibili,
10: mi fa tutto un po' più grosso?
8: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
11: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno. In tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
12: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.
13: Amore, quanto di anticipo?
14: Zero.
13: E di interessi?
14: Zero.
13: E quanto ci pensi ancora?
14: Zero. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
18: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
19: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
20: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
21: BMW Serie 1.
0: Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
21: State ascoltando Malrumore on Radio
22: Rock. 19.37, anzi 38, metà strada qui di Malrumore. Arrivano gli Skid Row a ricordarci che siamo schiavi.

We are slave to the grind. Ma qui a Mormora abbiamo anche un'altra passione: Radio Rock Promotion. Infatti dal 23 al 25 ottobre vi invito a tornare da Maker Faire Rome al Gazzometro Ostiense. Centinaia di progetti e workshop dove si impara facendo. Trasforma vecchi componenti elettronici in un oggetto di design o gioca solo con il corpo senza controller. Da vicino puoi ammirare la Dallara stradale assemblata a mano e la DeLorean originale di Ritorno al Futuro. Per i bambini ci sono laboratori scientifici e workshop tutti i giorni ed il primo torneo internazionale di calcio tra robot e umanoidi. Maker Faire Rome sono 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma, biglietti, attenzione, solo ed esclusivamente online su makerfairrome.eu. Brand new music right here. Brand new.

0: tirare tutto giù, farlo esplodere, rompere come meglio possiamo. Vale a dire Tear It Down, novità di Greta Van Fleet alle 19.46 qui a Marrumore su Radio Rock. Salutiamo il buon Francesco che ci segue su Twitch, che ci scrive sempre su Twitch e noi non andiamo a vederlo, non lo salutiamo mai. Dovremmo farlo più spesso. Bravo Francesco di essere qui con noi. Sandro, non so dove eravamo rimasti, ma ci sono loro al 3899 106 600, attivissimi, carichissimi, contentissimi, non so che cos'altro dire, se non qua, sentiamo. Oh,
1: quello che ha detto che a 6 anni, dopo 6 anni migliora tutto, mi ha dato una grande iniezione di fiducia.
0: Vedi, quindi qui abbiamo Vito che mi sa che a sua volta è un padre in questo momento ancora alle prese con le prime parti. Ma altresì, signore e signori, arriva anche questo.
2: Volevo dire all'ascoltatore che dice che dopo la prima elementare va a scemare che mi dispiace tantissimo doverlo contraddire.
0: Vedi, non
2: ma
0: era
2: dopo
0: vero.
2: I 13 anni va sempre peggio, perché l'adolescenza è una cosa incredibile, specialmente dei maschi, credo, ma guarda anche delle femmine. Io ho due femmine e sinceramente fino ai 6 anni per me è stata una passeggiata in confronto all'adolescenza.
0: Quindi come la mettete, signore e signori? La mettete molto male, non c'è molto da dire.
3: Vabbè, che ci sono tante variabili date dal mondo esterno anche, immagino.
0: Eh sì, assolutamente.
4: Buonasera, sono Gigliuc da Milano.
3: Ciao.
4: Dopo questa canzone di Elisa mi mettete i Tomato Vorrei una Donna? Grazie, ciao.
0: Dove è le monetine? Dove state infilandoci le monetine? Non vedo nessuna monetina.
5: No, ma il motorino è pericoloso per i ragazzini, meglio la macchinetta. Anche se poi con la macchinetta si mettono nei guai di brutto,
0: ecco.
5: Loro. Ovviamente è una battuta, non parlo di tutte le macchinette, tutti i ragazzetti.
3: Cioè, ci penso io a parlare di tutte le macchinette e tutti i ragazzetti. Per me le macchinette non dovrebbero esistere. Sono una piaga sociale che avevano infettato un po' tutto il mondo, soprattutto a Roma, non so le altre parti d'Italia, ma immagino analogamente a seguire. Cioè, quando io ero al liceo, quindi stiamo a parlare di più di 15 anni fa, più di quasi 20.
0: Non contare.
3: Quasi 20 anni fa, e diciamo che era un po' uno status, no? Cioè, lo status era il motorino, e poi chi c'aveva il papà che faceva l'avvocato c'aveva pure la macchinetta. E lì però comunque era relativamente un peso, perché era nella tua normalità questa cosa che girava, questa macchinetta del cazzo. E crescendo poi erano un po' sparite, no? Almeno questa è stata la percezione.
0: C'è stato a un certo punto un po'
3: in
0: di
3: questa città. Ora io sto notando ormai da un po' che sono tornate.
0: Già.
3: E per me non è una roba inconcepibile quella roba, cioè veramente non è, è assurdo che sia legale. Te giuro, tra tante cose, per carità, non è una priorità di questo paese, ma io lo trovo veramente assurdo che quella roba sia legale. Cioè, uno, perché comunque se è da una macchina non abbastanza potente a una persona che non ha, già gli adulti non ce l'hanno, figurate un ragazzino che non ha avuto nemmeno tempo di vivere certe esperienze e quindi de comprende certe cose. Quindi è pericolosissimo mettere un ragazzino sopra quella cosa. Uno, due, avete rotto il cazzo. Io non ci posso mettere 10 minuti di più a arrivare in un posto perché voi non potete prendere l'autobus o mamma non ve la comprare il motorino. Cioè, è una roba, è un impedimento alla viabilità di questa città. Cioè, la macchinetta non ci serve. Cioè, già ci abbiamo tanti problemi, doppia fila selvaggia, gli autobus che fanno come gli pare, ci si sono messi pure lo sharing, le biciclette, l'ascesa di Just Eat e Glovo, che ovviamente inevitabilmente mette più mezzi in mezzo alla strada, più gente che c'ha fretta ad arrivare un posto altro. Le macchinette non se le meritavamo, non ci servivano e sono anche pericolose. Quindi io, se non sarà la prima cosa che fa, non sarebbe la prima cosa che farei se diventassi il sindaco re d'Italia, ma per me è insostenibile. Cioè, non riesco a comprendere come sia possibile che quella roba sia legale. Cioè, non lo so, cioè, mezzo incidente, sei morto?
0: Infatti, insomma, le notizie tra l'altro di cronaca degli ultimi giorni.
3: Vabbè, non è che non mi sono mai arrivate tutte queste notizie dei morti in macchinetta, in effetti.
0: No, ci sono stati dei brutti incidenti, però adesso si parla.
3: Sì, però per quello che, cioè, guardandola, io mi aspetto che ci sia una tragedia al giorno, perché sì. Cioè, mi stupisco che, cioè, è assurdo che non succeda, cioè, perché quella roba è veramente una trappola mortale, oltre che vi dovete levare dal cazzo.
0: Ecco, che mi sembra un messaggio molto
3: questo è un discorso molto egoista.
0: Sposate la battaglia. Sposate la battaglia di Sandro Canori, oppure dategli contro 3899 106 600.

0: questo filtra We're Seeing Red Again. Infatti ci siamo arrabbiati, o meglio lo ha fatto Sandro Canori parlando delle macchinette. Succede,
1: zero arrabbiato, zero arrabbiato,
0: vabbè, insomma, 3899
1: poi c'hanno un prezzo fuori di testa, vogliamo parlare anche di questa
0: scatolette sataniche. Dai sentiamo cose.
2: Vai. Ciao Pau, purtroppo non ho potuto sentire fino in fondo l'intervista che hai fatto con zia Dudu e zio Anto, perché dove è andata un psicologo, ognuno ha i suoi problemi, certo. Me la recupero sul podcast.
0: Bravo.
2: E ribadisco, andate a vedere lo spettacolo perché è veramente veramente emozionante.
0: Che bello, bravi.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Fino a domenica, Spazio Diamante.
0: Ciao Polonia e Sandro, buona serata, buon lavoro, rock and roll, ci dice Jonathan. Ormai è tornato e ce lo deve dire tutti i giorni e a noi ci piace questa cosa così. Poi, Sandro, vorrei essere uno dei due consiglieri e vietare anche i SUV a tutti quanti.
1: Allora, quello capiamo, valutiamo cosa per cosa, mossa per mossa, però intanto partiamo, perché magari il SUV dovrebbe essere anche alla base dell'economia, della vita di una famiglia. No, quindi mentre la macchinetta no, so 15 anni che tendenzialmente stanno in una fase dei cazzi loro che mi dispiace, ma non sono
0: importanti.
1: È brutto dire che se una cosa non è produttiva non vale, perché saremmo vittime del capitalismo. Quindi non è che uno deve per forza uscire e andare a produrre, per carità, è giusto soprattutto a 15 anni che uno esca a divertirsi. Ma esistono gli autobus, esistono i mezzi pubblici, esiste andare a piedi, esistono financo i motorini.
0: Pensa.
1: Ma non è un obbligo, no? Girare in macchinetta fino a prova contraria, giusto?
0: Giusto.
1: Quindi possiamo farne a meno, possiamo tutelare la libertà del quindicenne di uscire a non fare niente.
0: Niente di niente.
1: E però tutelare anche chi invece deve andare a fare qualcosa, no? Levando le macchinette da strada. Veramente,
0: Sandro,
1: non...
0: attenzione, Sandro Canori, nuovo re dell'Italica Nazione, propongono alla nostra messaggeria: le macchinette sono un mezzo infernale, lento, rumoroso, senza nessun motivo. Torniamo ai motorini o al massimo all'ape della Piaggio. Bravo Andrea, mi piace.
1: Sì.
0: Ti senti il nuovo re dell'Italica Nazione?
1: No, io dico, cioè, sta pure un po' l'educazione di tutti, no? Cioè, nel senso che finché si tratta di muoversi dentro al centro urbano, dove comunque è più di 50 all'ora, dove vai? Ok. Poi è che ci sono le strade, quelle dove magari si può andare un po' di più, no? Come può essere la Cristoforo Colombo o tante altre, no? Insomma, su certe strade non gli deve essere permesso di circolare. Punto.
0: Molto facile come proposta. Potremmo andare in questa direzione. Vota Sandro Canori per un futuro migliore. Intanto Sandro Canori se ne
1: come?
0: Va. Anche oggi, eh?
1: Eh? Ciao. Vabbè, allora vado a fare ordinanza contro le biciclette. Ci vediamo domani.
0: Va bene, inizia da quelle e poi vediamo dove arriviamo. Grazie Sandro, noi puliamo un po' l'aria con il momento Sti Caius, Demon Cleaner, fino al break.

0: Tired of the same old plastic music? Wake up. This is Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
0: Rock Spot.
2: Vieni a Maker Faire Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre, al Gazzometro Ostiense, trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti sono online su makerfairroom.eu.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
3: Autoimport, a Roma dal 1950.
5: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
6: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
5: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
6: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
5: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio 400 Granarolo 100% latte italiano a 89 centesimi letto.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
13: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Scoprila da
15: Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia. Concessionariafiori.it.
16: Fammi toccare la luna ancora stasera.
17: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
18: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: sa di felicità.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
3: Questo è Malrumore. Malrumore on Radio Rock.
4: Ultima ora di Malrumore inizia adesso alle 20:07 minuti in punto, mercoledì 14 ottobre, quel momento in cui rimaniamo da soli io e voi, voi io, Paola Gnazzumo. Attenzione, perché lo dicono i Black Crowes, hard to handle, tutto quanto sarà molto difficile da gestire.

0: di felicità, un po' quello che facciamo tutti i giorni qui su Malrumore tra le 18 e le 21. A Different Kind of Happiness, quindi Nothing But Thieves tra le novità di Radio Rock dalla fine della scorsa settimana. Quindi in questa prima l'avete votato sul sito radiorock.it, sarebbe carino da parte vostra. In questo finale continuano le polemiche un po' sul traffico romano, ma soprattutto ci siamo concentrati sull'esistenza delle mini car. C'era chi diceva prima del break a Sandro Canori: oh, per una volta ha ragione. Quindi vi posso dire che Sandro se n'è andato bofonchiando. Io devo ancora capire che non ho ragione. Potremmo provare a spiegarglielo un giorno, vedremo, piano piano, una cosa alla volta. In teoria sulle corsie centrali della Cristoforo Colombo non potrebbero andarci i cinquantini. Eh sì, però appunto con le mini car, poi leggi, cose, insomma, era un discorso ampio. Cerchiamo di non infognarci più di quanto già non siamo infognati. Tipo,
1: considera, io fino a un anno fa abitavo a Fregene. Okay. Ed estate sul lungomare, notte,
0: che divertimento,
1: i ragazzini con le mini car facevano tipo Fast and Furious, le gare di velocità, quelle proprio alla James Dean, con la ragazza con la bandana che dava il via, no?
0: Oh my god.
1: E io chiamavo i vigili dicendo: oh, qui c'è la ricetta per un massacro.
0: Notte, che divertimento,
1: i ragazzini con le mini car facevano tipo Fast and Furious, le gare di velocità, quelle proprio alla James Dean, con la ragazza con la bandana che dava il via, no?
0: Oh my god.
1: E io chiamavo i vigili dicendo: oh, qui c'è la ricetta per un massacro, perché lì ci stanno poi i dossi, quelli anti.

0: e quindi gli tiravano giù i nomi a tutti, gli sequestravano i mezzi, bla bla bla.
1: E poi...
0: Però cioè, capisci che anche se vuoi fare quello virtuoso che fa la denuncia, ti mettono i bastoni fra le ruote.
1: Certo, che poi è sempre una scelta molto particolare quella di dover ricorrere alle forze dell'ordine, e quindi non solo lo fai, magari no, dici vabbè dai, serve per il loro bene, e poi Marameo, eh? O Maramao perché sei morto, anche potrebbe essere una domanda da porre ai suddetti. Comunque, o gas, no breaks. Questa è perfetta visto il tema.

fissa del momento, sono arrivata tardi. Heavy Lungs, All Gas, No Breaks. In realtà anche il nuovo singolo è molto interessante, ma intanto recuperiamo questa All Gas, No Breaks. A proposito di macchinette sataniche e a proposito di lui, Satana, proprio lui. 30 anni importanti, quelli di Antichrist Superstar. 30 anni che non abbiamo ancora celebrato nel giusto modo. E noi non vogliamo far arrabbiare il demonio, vero? E quindi alle 20:20 esattamente qui a Marumo. Alziamoci tutti in piedi.

Quasi fino alla fine. Mannaggia, ho fatto alzare delle persone che si erano recentemente sdraiate. E così, anzi questo, insomma, 30 anni, un compleanno importante, mi sembrava il minimo, almeno mettersi in piedi un attimo, fare un cenno verso, non so, il basso, l'alto, scegliete voi, e poi andare avanti con la musica di Radio Rock. E quindi rimaniamo carichi insieme ai Misfits.

0: momento in cui Misfits non sono perfetti da ascoltare? Chissà.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Ma questo è il momento di giocare appunto con Radio Rock por qua, perché vi regaliamo in questo caso il concerto delle Jenny domenica 18 ottobre. Ci siamo quasi, siamo arrivati. Radio Rock presenta Jenny Concerto al Wishlist Club, quartetto post-punk anglo-maltese che abbiamo largamente ascoltato e seguito in questi ultimi giorni, ultime settimane. In apertura però ci saranno Ortica e Dilemma, quindi è proprio con una di queste formazioni che andiamo verso il break. Ci sono i biglietti in prevendita su Dice, lo sapete, ma Radio Rock non vi lascia mai soli, quindi 3899 106 600, messaggio con il vostro nome, cognome e la parola Jen per vincere un ingresso alla serata di domenica 18 ottobre. Jen in concerto al Wishes Club, via De Voci 126B a Roma, un evento Radio Rock. Vincitori e vincitrici saranno prontamente ricontattati. Dog in a Nightgown, loro sono le Dilemma.

0: best exclusive radio station bringing you the best mix of the best music. Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
0: Rock Spot.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,87%. 35 rate da €478 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 15.795 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia. Concessionariafiori.it.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club. Il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura, Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre, Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci, 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da €14.950 in pronta consegna con permuta o rottamazione.
6: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
8: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
10: No!
9: Del vetro?
10: No!
9: Di carta e cartone?
10: No, no!
9: Di plastica e metalli?
10: No!
9: Dell'organico?
10: Certo che sì!
9: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
10: Facile, no?
9: Scopri di più su biorepac.org.
11: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
12: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
14: Un malrumore del mercoledì che è veramente, veramente volato. 20 e 37, ultimi 23 minuti in compagnia di Paolo Nazzumo. Qui su Radio Rock arriva anche lui, il re Elvis Presley.
0: Radio Rock, back in time.

noi i Rolling Stones di Mystery Charm. La trovate sul sito radiorock.it e ovviamente si prende per mano con quest'altro invece grande classico e fanno insieme delle piroette. Da Mystery Charm a Charmless Man il passo è molto breve, ma loro sono i Blur.

i Blur mentre arriviamo a passi veloci al finale di questo marrumore. In realtà con il prossimo brano volevo ricordarvi un'altra stupidaggine. A questo punto mancano solo gli Smiths. Sai che ci ho pensato? Quanto mi date fastidio. Abbiamo poco tempo, però effettivamente prima di fare quello che volevo fare, quindi perché no? Mancava proprio solo quest'altro Charming Man, a quanto pare. Mannaggia voi, ma mica guidate voi. Vabbè, per una volta.

E alla fine avete sempre ragione, potevamo non mettere anche This Charming Man, anche perché gli Smiths poi si collegano a quello che volevo raccontarvi, cioè a ricordarvi che oggi è uscito sulla pagina Instagram di Radio Rock l'appuntamento con Rock Talks, i cui protagonisti, anzi dovrei parlare al plurale, a come dovresti parlare Paolonia, proprio al plurale, pensate un po', e sono i Deftones, quindi insomma immancabile scusa per passare un momento di cinofilia, perché ce lo ricordiamo, anche per Cino Moreno ci sarebbe una categoria qui, cioè cinofilia, scritto chiaramente Cino, quindi se volete scoprire o forse già le conoscete, chi lo sa, tre curiosità su i Deftones, appuntamento con Rock Talks sull'Instagram della radio del rock, e io così con i miei bei occhi passo

0: incredibile fissazione per questo suono alla fine di Diamond Eyes, ma anche all'inizio e anche un po' in certi momenti. Ad ogni modo, loro sono i Deftones e noi siamo arrivati a...
1: Fatti appesi a Radio Rock in questo episodio di Malrumore su Radio Rock. L'anagramma di madre è merda, ok? L'igiene orale è importante, se no poi a fatina le cose Radio Rock, eh. È brutto dire che se una cosa non è produttiva non vale, ma le macchinette non ce le meritavamo. Quello che prenderemo domani è avvolto nel caos. Un, due, tre, stai là. It's me, Malrumore.
0: Proprio così, su Radio Rock e ancora una volta su Radio Rock. E tra poco, pensate, scoop su Radio Rock, Bring on the Night, il ritorno di Matteo Strano, immancabile, secondo me, rimanete proprio dove siete. Fino a domani alle 18, così poi riprendiamo Malrumore e ci divertiamo ancora una volta. Grazie a tutte e tutti, bacini e rock and roll.

0: agitato, malrumore. On Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
2: San Roma 2026. Roma, alza la voce. Hai tra i 18 e i 30 anni. Vivi a Roma e canti. Il primo concorso Canoro Città di Roma cerca le voci dei suoi 15 municipi, tra inediti e cover. Iscrizione gratuita online entro il 25 ottobre con un semplice video girato anche con smartphone sul sito sanroma.it. In palio il trofeo Microfono di Roma, la registrazione professionale di un brano e la realizzazione di un videoclip. La nuova voce di Roma potrebbe essere la tua. Finale con orchestra live il 10 dicembre. Media partner Radio Rock.
3: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Lo shampoo e il balsamo Sun Silk sono a 2,09 euro. Prova anche le linee Sun Silk Luminous, Keratin e la novità Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro e con due prodotti Sun Silk in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Claire a 2,19 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
5: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
0: Ora su Radio Rock, la serata di Radio Rock. Bring on the night.
6: On Radio Rock. Cari amiche e cari amici della radio del rock and roll, ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo. Anche oggi, come sempre, tre ore a nostra disposizione da passare fra un po' di chiacchiere e soprattutto un bel po' di musica. Per iniziare la playlist, stasera ascoltiamo i Five for Fighting.
7: Radio Rock, back in time.

0: Che se avete più o meno la metà magari di questa canzone vi ricordate particolarmente bene nella primavera del 2001 questa Superman It's Not Easy del progetto chiamato Five for Fighting aveva avuto davvero un grandissimo successo. Io mi ricordo perfettamente quando girava il videoclip di questa canzone su MTV. Ammetto che già al tempo mi veniva magari un po' da abbassare il volume o magari da selezionare un altro canale, visto che la canzone, nonostante il suo successo, era davvero uno di quei brani un po' lenti e magari anche eccessivamente zuccherosi, figuriamoci, almeno per quanto può riguardare i miei gusti. Fra l'altro questa canzone intitolata proprio Superman è una delle tantissime canzoni che nella storia della musica sono state o dedicate o ispirate ad un, da un personaggio del genere, e quindi stasera se vi va di iniziare a giocare con le nostre canzoni magari potremmo dedicare un po' di ascolti proprio a questo supereroe. Se vi viene in mente qualcosa, 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, così con questa scusa vi ho già ricordato i nostri, il contatto principale di Radio Rock. Passo a questo punto al sito internet radiorock.it e saluto anche tutti quelli che ci stanno guardando attraverso la nostra visual radio, ma anche da lì se vi va abbiamo modo di chiacchierare in diretta. Poi immancabile e sempre molto piacevole per quanto mi riguarda il saluto a Sandra e Paolonia che vi danno appuntamento a domani pomeriggio con una nuova puntata di Malrumore. Da qui a mezzanotte invece spazio a noi, alle nostre chiacchiere e alla nostra musica, come al solito, da scegliere tutti insieme. Come detto, se vi viene in mente qualcosa a tema Superman fatevi sentire fra Telegram e WhatsApp, mentre noi ascoltiamo anche la nuova dei Fontaines DC.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
6: Hey.

Sicuramente ormai non c'è neanche più il bisogno di dirlo, ma questa qui è intitolata Tongue, una delle nuove canzoni dei Fountains DC. Mentre noi ascoltavamo questa nelle ultime settimane, la band ha proposto un'altra canzone, addirittura con un ospite, con la cantante che si fa chiamare Rosalia. Quello lì sarà a questo punto il primo featuring ufficiale nella carriera dei Fountains DC, e probabilmente nei prossimi giorni inizieremo ad ascoltare anche quella lì nelle nostre novità in rotazione. Saluto intanto Vivi attraverso WhatsApp, saluto anche il nostro Fede che su Telegram mi fa vedere una bella fotografia di un pollicione alzato al modo di OK di fronte a due schermi. Sulla destra ci sono io, sintonizzato sulla nostra Radio Rock TV, e poi sulla sinistra, giustamente in uno schermo un po' più grande, sintonizzato il nostro amico sulla partita di Champions fra la Roma e il Real Madrid. Bravo, bene, così si fa, si rispettano tradizioni, soprattutto in serate così importanti. Fra l'altro, giocando con Superman, giocando con i supereroi, ecco, potremmo di sicuro considerare i campioni del Real Madrid come dei piccoli Superman del gioco del calcio. Per quanto ci riguarda, quindi, no, speriamo di poter essere Kryptonite stasera. Questo è qui, Three Doors Down.

parte quelli ricchi, quelli con i soldi, dall'altra parte noi che magari appunto stasera, in riferimento ai Superman un po' più antipatici, insomma, possiamo svolgere il ruolo della criptonite. Mi scrivete addirittura: bella questa qui, me la tatuo se ne vinciamo stasera contro il Real Madrid. Io mi sto già immaginando questo eventuale tatuaggio, come vogliamo dire, che ne so, Gasperini, magari anche lui con la maschera o con una tuta da supereroe che tiene in mano un pezzo di criptonite. Non lo so se c'è qualche tatuatore all'ascolto e ci vuole dare una mano. 3899 106 600. Saluto anche il nostro Marco, lui dice: sappi che condivido in pieno la tua esperienza con i Five for Fighters, e anche io, ci racconta il nostro amico, abbassavo il volume quando andavo in onda quella canzone. E devo dire che io al tempo ero particolarmente piccolo, nel 2001 avevo più o meno 13 anni, e per annoiare a morte un bambino di 13 anni con una canzone, cioè, devi aver scritto davvero qualcosa di particolare. Questo signore americano che appunto ha di base portato avanti da solo questo progetto musicale, insomma, c'era riuscito davvero in pieno. Passano giusto qualche mese dalla primavera del 2001 fino al 2002, quando invece usciva questa qui, che mi sembra un'ottima segnalazione su questo tema. Il nostro Luca dice: ma a questo punto io tiro in ballo Laszlo Bane e la sua mitica I'm Not Superman. Pure questa, no? In un modo o nell'altro girava su MTV.

0: Superman.
1: Questo qui ci diceva Laszlo Bane in questo suo successo, mi verrebbe da chiamare così questa canzone intitolata Superman, che usciva nel 2002. Qui magari mi date voi una mano, io non ricordo in maniera proprio specifica il videoclip di questa canzone, di sicuro però potrei dire che il brano è rimasto particolarmente legato al mondo di Scraps, così come giustamente anche voi state sottolineando fra Telegram e WhatsApp. È una di quelle canzoni che probabilmente, non lo so, quasi tutti noi hanno sentito magari per pochi secondi, solamente per un ritornello, per poi insomma invece stasera ritrovarla dall'inizio alla fine grazie alla giusta idea del nostro Luca. Mi scrivete su WhatsApp sempre più o meno in quota Superman che Lex Luthor era più fico. Adesso forse questa qui non è l'idea più elegante del mondo che vi sto per proporre, ma che ne so, in questa mezz'ora Superman, nella prossima magari artisti calvi senza capelli, perché trovare delle canzoni dedicate all'ex Luthor ce la potremmo fare, magari sarebbe un lavoro un po' più difficile da portare a termine. Di musicisti calvi, insomma, ce ne sono stati invece parecchi e anche in tal senso abbiamo ascoltato delle ottime cose. Stupidaggini a parte, questi qui invece erano i Goldfinger, il titolo è ancora una volta Superman.

Questa qui è il mondo del videogame dedicato allo skater Tony Hawk. Insomma, se chiudo gli occhi e penso ai miei 13 anni, ecco, queste due cose sono di sicuro cose che mi riportano proprio in quel periodo. Saluto intanto attraverso WhatsApp il nostro Fabrizio che dice: Superman mi sta antipatico a pelle e quindi mi piacerebbe ascoltare Spoonman dei Soundgarden. Grande idea, insomma, anche quel signore lì lo si poteva considerare a suo modo un supereroe. In effetti è vero, insomma, lo sapete, non è che sia proprio un grande esperto di cultura nerd o di film del genere, però a pelle Superman, insomma, direi che di sicuro non è neanche il mio preferito. Magari mi sento forse un po' più vicino a Spider-Man. Adesso pensavo una stupidaggine, vogliamo dire che Superman è un po' il Topolino dei supereroi? So, no, pure Topolino onestamente era un po' antipatico. Tornando a cose decisamente più serie come la musica, saluto il nostro Tommaso che giustamente dice: e Truppi non lo passiamo? Anche l'artista italiano aveva in repertorio una canzone chiamata Superman e di sicuro nella prossima mezz'ora ritroviamo anche lui. Questa qui invece nel suo titolo non è che c'entra granché con questo discorso, visto che la canzone è chiamata Punk Rocker, veniva fuori un po' di anni fa da parte di un gruppo chiamato Teddy Bears. Io la canzone l'ho scoperta perché all'interno canta il grandissimo Iggy Pop. Se stasera la ascoltiamo insieme, perché questa canzone si ascoltava sui titoli di coda del film del 2025 dedicato proprio a Superman.

0: Worldwide Radio Rock Rock Spot.
1: Dal 13 al 18 ottobre allo Spazio Diamante a Via Prenestina, Anagramma di Madre. Lo spettacolo comico, acido, amaro per chi non ha figlio, non li vuole, per chi ce l'ha e se li tiene. E se tuo figlio mi tira le caccole sull'autobus, è colpa tua e della società. Dal 13 al 18 ottobre allo Spazio Diamante di Roma, Anagramma di Madre. Di Betta Cianchini con Antonio Guerriero e Luana Pantaleo. Regia Giuseppe Miale Di Mauro. No.
2: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e voglio invitarvi ad una festa. Sabato 17 ottobre, dalle 10 del mattino, vi aspetto in via del Forte Tiburtino 160 per l'inaugurazione ufficiale delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners. Scoprirete la nostra sede e il nostro staff. Festeggeremo insieme agli speaker di Radio Rock l'inizio di questa nuova avventura. Chiamate subito il 352-266-9696 per i primi sorprese e grandi vantaggi. Sabato 17 ottobre dalle 10 del mattino, la festa di inaugurazione delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners, via del Forte Tiburtino 160.
3: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
5: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
4: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
5: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
4: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppo.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
2: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Questo è Bring on the Night.
4: Bring on the Night.
3: La serata di Radio Rock.
4: On Radio Rock.
5: Facciamo un salto nel pop della fine degli anni 80. Questi qui erano i Fine Young Cannibals.
4: Radio

Certo che proprio i primissimi secondi di questa canzone ti fanno capire in maniera perfetta che sei arrivato negli anni 80, per la precisione a Natale del 1988, quando i Fine Young Cannibals azzeccavano un altro grande successo nella loro carriera come questa She Drives Me Crazy. Iniziamo in questo modo la seconda mezz'ora insieme, stavamo chiacchierando fra Telegram e WhatsApp anche di supereroi. Io intanto saluto il nostro Osborne che dice: oggi anche mia moglie si è iscritta a Calisthenics con me e quindi ora siamo entrambi a pezzi. Posso immaginare, allenamento decisamente duro per voi cari amici. E a questo punto ti chiederei la nostra canzone Sirens dei Pearl Jam, che è obiettivamente un brano davvero molto molto bello, non avevo dubbi sui tuoi gusti caro il mio amico, ma insomma Sirens è una scelta che di sicuro mi sento di appoggiare. Giocavamo come detto con Superman, con i supereroi, e c'è Lorenzo che rilancia una delle idee che era arrivata prima, perché da Spoonman dei Soundgarden lui a questo punto ci chiede Superunknown, sempre della stessa grande band. A questo punto mi ero incuriosito, avevo anch'io scritto proprio la parola super sulla nostra regia, escono una marea di proposte, a partire volendo da quella di Piot, no? Ovviamente vi ricorderete di Super Cafone, ma poi per esempio Super Collider dei Megadeth, Supernaut dei grandi Black Sabbath. Quindi potremmo tenere fisso questo suffisso, perdonate il gioco di parole, così per continuare a giocare e per uscire anche un po' dal mondo dei supereroi. Nel caso ci aggiorniamo dopo la prossima novità. Brand new music right here. Brand new.

questa qui è la nuova dei Queens of the Stone Age, l'ascoltiamo ormai da diverse settimane nelle nostre proposte. Devo dire che sta prendendo forma, forse un disco un po' particolare visto quello che abbiamo ascoltato finora. Devo dire che sono di sicuro molto curioso. Un saluto intanto attraverso WhatsApp il nostro Patrizio, che dice: ma a proposito di questo discorso, io proporrei un supereroe magari un po' atipico, Spalman di Elio e le Storie Tese. Guarda, sai che stavo valutando anch'io sempre degli Eli, o quella lì, o il Super Giovane, no? So, vi ricorderete anche di quell'altra canzone. Fra l'altro qualcosa di italiano magari in questa mezz'ora mi piacerebbe ascoltarlo insieme, visto che insomma anche in tal senso mi avete fatto almeno un paio di ottime proposte. Per ricominciare con qualcosa direi di abbastanza leggero, rimaniamo comunque all'estero. Questi qui erano i REM. Everybody.

Super in compagnia dei Ram, ne abbiamo almeno un paio. Supernatural, Super Serious era il titolo della canzone. Mi piaceva particolarmente l'inizio, no? Proprio i primissimi 2 secondi, letteralmente in 2 secondi attacca la voce di Michael Stipe e poi si ascoltano subito le prime pennate di chitarra, ma so, di sicuro non ci dimostravano solo con questa canzone Ram di saper scrivere i brani davvero in una bellissima maniera. Giustamente mi segnalate anche Sono un eroe di Caparezza. Lì torniamo anche su una metafora, volendo decisamente più seria e più importante. Per il momento nessuno ha ancora proposto i supereroi contro la municipale, no? Dei meganoidi, rimanendo sempre nel mondo della musica italiana. In tal senso c'era Tommaso su Telegram che mi proponeva di ascoltare Giovanni Truppi. Magari vi ricordate anche voi di questo suo bel disco che usciva nel 2015, che qui a Radio Rock, soprattutto uno speaker del pomeriggio, amava mandare in onda per quelle casualità che un po' ti regala la musica e un po' ti regala la vita. Io con quel vecchio collega e ancora oggi ovviamente amico, proprio oggi pomeriggio mi sono fatto una bella chiacchierata e quindi con grande e piacevole sorpresa trovavo il nome di Truppi anche nei vostri messaggi. Questa qui era intitolata proprio Superman.

0: Davvero incredibile, molto molto piacevole trovare anche il nome di Giovanni Truppi stasera all'interno dei vostri messaggi in riferimento a quella chiacchierata con un vecchio amico e collega di Radio Rock. Ecco, ci siamo salutati dicendo proprio: guarda, ci sentiamo domani, così ti mi racconti com'è andata la partita fra Roma e Real Madrid, e io potrò poi invece riportargli questa vostra bella proposta che di sicuro lo farà molto contento. Saluto su WhatsApp anche Francesco che mi propone, che ci propone Eroi nel vento dei Elite Fib. Guarda, io stavo proprio scartabellando qui il computer che ho alla mia sinistra, quello da dove gestiamo la regia di Radio Rock, che potete facilmente immaginare che è ordinata anche per ordine alfabetico. E quindi nella nostra regia Eroe di Caparezza è la canzone che sta proprio prima ad Eroe nel vento dei Elite Fib. E io stavo proprio qui pensando: ma sai che c'è? Mi sa che poi alla fine stasera queste qui ce le ascoltiamo tutte e due, e quindi insomma, mi leggi proprio nel pensiero, caro Francesco. Andando con ordine, partiamo da Caparezza.
1: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

Che era arrivata al 3899 106 e 600, pensavo di chiedervi che effetto vi fa, dopo ormai tutti questi anni, l'ascolto di Eroe di Caparezza. Per quanto mi riguarda, devo dire che parte sempre un brivido, soprattutto sulle primissime rime. Sarà che questa canzone parla poi in una maniera talmente tanto precisa, talmente tanto vicina a noi o magari a qualche altro componente delle nostre famiglie, che insomma, nonostante tutti gli anni passati, è davvero impossibile rimanere completamente indifferenti di fronte ad un brano del genere. Sono contento di averlo riascoltato in vostra compagnia anche stasera. Vedi, mi scrivete, è sempre attuale Caparezza, due parole, i brividi. Come detto, grazie a voi per queste belle proposte. È proprio una gioia stare qui insieme a giocare con la musica ogni sera. Queste qui intanto sono i Litfiba, fino alla prossima pausa.

0: 24/7 around the world, non-stop.
1: Non-stop.
0: This is Radio Rock. Rock Spot.
2: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
3: Questo è
4: Bring on the Night,
5: la serata di Radio Rock.
6: Iniziamo la seconda ora insieme. Questa qui era intitolata Playmate of the Year.

0: Divertente anche questa qui, loro erano i Zebrahead, che un bel po' di anni fa azzeccavano di sicuro questo brano intitolato Playmate of the Year. Quindi intanto continuano ad arrivare messaggi dedicati a Caparezza e a quel gran brano che abbiamo ascoltato prima, che era intitolato Eroe. Da WhatsApp leggo da pelle d'oca ogni volta che si riascolta quella canzone. Una vita, passare a contare i soldi per arrivare a fine mese, a ingoiare giustizie, ingiustizie, umiliazioni pur di lavorare, questa come a ogni altra canzone di Caparezza va dritta al cuore. Insomma, davvero poco da aggiungere di fronte ad un messaggio del genere. Pensavo magari un po' banalmente, ma insomma è anche facile farsi prendere un po' la mano quando ascolti brani di quel tipo, che davvero dovremmo provare a farla ascoltare quella canzone magari ai nostri genitori, magari a chi è più fortunato anche ai propri nonni, insomma quelle generazioni magari venute prima a me di noi e che si sono sbattute particolarmente perché noi potessimo poi vivere in un certo modo. Non è scontato, no? Che magari un papà o un nonno possano conoscere Caparezza, e potrebbe essere di sicuro un bel regalo da fargli, fargli ascoltare quella canzone. Noi intanto proseguiamo con la prossima novità. Tornano a farsi sentire anche i Death From Above 1979.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

0: Questa qui è la nuova dei Death From Above 1979, formazione canadese che un po' di anni fa ormai aveva avuto davvero un grande successo. Poi la loro carriera direi che è un po' rallentata. Questo brano, insomma, di sicuro un buon ritmo, e se vi piace lo potete votare attraverso il sito internet radiorock.it. Vediamo un po' che ci dite attraverso WhatsApp. Questo qui è il nostro amico Mauro, benvenuto. Come stai?
1: Ciao a te. Ciao bello. Ti prometto che ti sto ascoltando da pochi minuti e ti ascolterò per altri pochi minuti.
0: Come
1: e poi
0: mai?
1: Mi sentirò per circa 45 minuti.
0: 45
1: tu,
0: minuti, mi dici.
1: Ti immagino con
0: che mi slacco intervallo di tempo.
1: E uno alla televisione, va bene? Ci sentiamo fra un'oretta. Ciao.
0: Grande Mauro, un grandissimo abbraccio a te. In realtà quando l'amico si riferiva ovviamente all'importante match di Champions League fra la Roma ed il Real Madrid. Siccome seguire le partite della mia squadra del cuore è una di quelle cose che mi piace molto, quando sono qui in radio cerco di non conoscere il risultato, cioè cerco di rimanere un po' all'oscuro, e poi magari se riesco vedo di godermi la replica o stanotte o magari più probabilmente domani mattina per raccontarvi una stupidaggine. Tornando a casa poi parcheggio la macchina nel garage lavora un ragazzo, anche lui particolarmente appassionato come me, e quindi io sto qui 3 ore a giocare con voi, ad ascoltare musica, a cercare di non avere spoiler sulla partita, e appena entro in garage e parcheggio la macchina c'è lui che mi dice, a seconda dei casi: oh Matteo, insomma stasera è andata bene. Oh Matteo, invece stasera è andata né male. Quindi insomma capirete bene che questo lavoro già abbastanza folle di per sé diventa poi completamente inutile, visto che vengo punito proprio a 2 secondi dall'entrata di casa mia. Noi infatti ci concentriamo sulla musica. Questi qui erano i Kasabian. Stasera si gioca con i supereroi, con gli eroi in generale, e allora ci servono anche dei superpoteri, superpowers.

ormai da qualche anno la musica dei Kasabian suona in questo modo, si sono di sicuro allontanati dal rock o dall'indie rock per avvicinarsi un po' di più al mondo della musica elettronica. Devo dire che poi va ancora abbastanza bene il loro progetto, questa qui intitolata proprio Super Powers. Stasera, cioè, la prima canzone che c'era capitata era un brano dei Five for Fighting dell'inizio del millennio intitolato proprio Superman. Siccome quella canzone, insomma, nonostante il grande successo, era un brano davvero molto lento che diversi di noi anche al tempo avevano trovato un po' noioso, ecco, ci siamo infilati un po' in questo gioco fra Superman, fra i supereroi in generale e anche l'eroe cantato invece da Caparezza all'interno di quel grandissimo brano che abbiamo ascoltato nella mezz'ora precedente. Quindi se vi viene in mente qualcos'altro, sempre gli assoluti benvenuti al 3899 106 600, proprio pescando dalle vostre belle idee. È sempre un piacere da una parte ascoltare Faith No More e stasera il loro brano intitolato Superhero ci fa particolarmente comodo.

Bravo il nostro Marco, che nell'ottica del gioco di stasera si ricordava di Superhero dei Faith No More. Questa canzone usciva nel maggio del 2015 all'interno del loro settimo disco, che era intitolato Sol Invictus. Magari vi ricordate bene di questa pubblicazione come me, visto che erano passati una marea di anni dall'album precedente della band, addirittura 18 anni che separavano Album of the Year del 1997 per arrivare a questo del 2015, che ad oggi rimane ancora l'ultimo disco dei Faith No More, in attesa, chissà, magari di ascoltarli con qualcosa di nuovo. Quest'altra questione invece ammetto che a memoria non me la ricordavo. Ho detto che la canzone che è appena andata in onda era intitolata Superhero. Ecco, questo brano era stato reso disponibile per l'ascolto in esclusiva sul sito internet della Marvel, e lì, se vogliamo parlare di supereroi, insomma, ne abbiamo diversi di sicuro da poter citare. Chissà se al tempo qualcuno si era anche divertito a creare un videoclip di tutti i supereroi della Marvel mentre suonava questa canzone, abbandonando un po' quel mondo, ma rimanendo comunque in compagnia di cose super. Questi qui erano i Black Sabbath.

Non è che dico nulla di particolarmente nuovo ed originale, ma brano incredibile, onestamente, questa Supernaut dei Black Sabbath, di cui addirittura uno come Frank Zappa era stato un grandissimo fan, la leggeva fra le sue canzoni preferite all'interno degli anni 70, con una visione in questo caso davvero assolutamente condivisibile. Giocando un po' con la parola super, qui siamo in compagnia di, come vogliamo chiamarlo, di un supernauta che magari anche attraverso l'utilizzo di qualche sostanza, di cui Black Sabbath soprattutto in quel periodo erano decisamente esperti, ecco, apriva le porte della sua percezione per arrivare a viaggiare in mondi decisamente lontani dalla terra e dalla realtà. E allora, uscendo un po' da questo gioco, ma poi magari se vi va ci torniamo nel corso della prossima ora e mezza, ecco, sulla descrizione del supernauta mi è venuta in mente una band come quella degli Oakwind. Fino alla prossima pausa, ascoltiamo proprio loro.

0: Chi suona la musica migliore? Noi, Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno. In tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Con Bayon GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,24%. 35 rate da 315 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 10.741 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia. Concessionariafiori.it.
4: You're listening to Ring on the Night.
5: La serata di Radio Rock.
6: Ring on the Night on Radio Rock.
7: Metà esatta della nostra trasmissione. Apriamo la seconda parte ascoltando un grande, grandissimo classico.

0: classicone che è sempre bello e divertente ascoltare, Stuck in the Middle with You. Questi qui ovviamente gli Steelers Will. Salutiamo intanto Finn dalla Las Vegas, da dove ci segue il nostro amico Thunder, che stasera, per quanto ci riguarda, oggi pomeriggio per quanto riguarda la giornata americana, ascolta Radio Rock, e sai che è sempre un gran piacere saperti a bordo. Avevamo ascoltato ormai un'oretta fa, se ben ricordo, Eroe, il brano di Caparezza. Mi fa piacere vedere che sono arrivati davvero tanti messaggi ispirati da quell'ascolto. C'è per esempio Osborne che scrive delle cose molto belle attraverso Telegram. Lui diceva: le parole di Caparezza colpiscono al cuore con una precisione ed una malinconia unica, come per esempio quelle di una madre che suo malgrado deve mostrare i mali del mondo e i suoi difetti al figlio, desiderando che però non fossero rancore. Invece quei mali li grida e il cuore te lo colpisce con violenza, prendendolo a pugni e mordendolo per assicurarsi che tu non possa illuderti che non ci siano, come nella canzone del suo supereroe fra virgolette romano Underman. Tutto giusto, Osborne, davvero tutto giusto, se mi posso permettere. Complimenti per un messaggio del genere, scrive delle cose molto belle e poi ci segnali un grande artista. Il nostro amico chiude: non a caso quei due, Rancore e Caparezza, sono gli unici rapper che ascolto. Insomma, se ti devi limitare a due nomi qui in Italia, insomma, hai scelto di sicuro molto bene. E Rancore ce lo ascoltiamo fra neanche due minuti, davvero molto breve questa novità.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su Radio Rock.

se magari vi piacciono cose del genere, se siete alla ricerca di musica di questo tipo che magari ci può ricordare gli anni 90, chi lo sa, magari soprattutto quelli americani, ecco, questi giovani ragazzi che in realtà vengono da Londra e che si chiamano Kyo hanno tirato fuori davvero un gran bel dischetto. Considerando che questo qui è il debutto, mi sembra davvero un buon punto di partenza. È ovviamente un lavoro anche un po' derivativo, molto ispirato da un certo tipo di sonorità magari di un po' di anni fa, ma insomma, se queste sono le premesse, questo qui può essere di sicuro un nome da appuntarsi e da continuare a seguire. E stasera, nell'ottica del nostro gioco con Superman, con i supereroi, con le cose super in generale, abbiamo già ascoltato diverse cose, diverse canzoni che vengono dall'Italia. Molto contento che, leggendo i vostri messaggi, trovavo anche il nome di Rancore, un rapper di Roma che qui su Radio Rock, devo dire, ha sempre trovato il suo giusto spazio. Stasera, sempre nell'ottica dei supereroi, mi avevate proposto questa Underman, e quindi qui di super, no? Di superpoteri soprattutto, magari, non ce ne sono moltissimi.

0: bella chiamata per davvero anche questa qui su Underman, il supereroe fra virgolette di Rancore. Un grande abbraccio all'amico che ce la segnalava su Telegram, è sempre un piacere, devo dire, ascoltare anche qui a Radio Rock qualcosa di Rancore, così come sempre un piacere dare spazio anche alle vostre idee, ai vostri messaggi. Maestro, come stai stasera, che ci racconti?
1: Ciao Doc, allora sull'argomento della serata ti do due opzioni outsider.
0: Sentiamo, sono curioso.
1: Allora, la prima è Spalmer di Elio e le storie tese. La seconda è Superhero, tratto dalla colonna sonora di Lupin III.
0: E addirittura,
1: one everybody's waiting for.
0: Senti un po' che intonazione, che interpretazione quella del maestro. Lo sai, questa ammetto che la dovrei andare a ripassare. Chissà se su YouTube c'è ancora un piccolissimo video dove Daniele Coccia, il cantante fra le altre cose del Muro del Canto, accenna la sigla, direi la sigla principale di Lupin, che devo dire è una cosa particolarmente sfiziosa. Per quanto riguarda Spalman, visto che stiamo giocando con i supereroi stasera, direi che ci potrebbe stare. Non sei fra l'altro il primo ad avercela proposta, stavo un po' tergiversando per quanto riguarda Elio e le storie tese, ma direi che in questa mezz'ora ci siamo arrivati, anche perché la prossima la metto io e magari esco un po' dal seminato, però insomma, visto che abbiamo appena ascoltato un bel rapper come Rancore, perché non ascoltare anche uno dei più grandi di sempre come Eminem? Vi ricordate il videoclip di questa Without Me? C'erano lui e Dr. Dre vestiti fra virgolette, un po' fra virgolette, tipo Batman e Robin alla maniera della serie TV

vestito più o meno da Robin. Non so, la cosa ci poteva anche stare, come hanno fatto a convincere Dr. Dre a vestirsi da Batman, lo sanno solo loro, che poi non era proprio Robin in maniera specifica, erano ovviamente maschere ispirate ai due supereroi. Qui Eminem interpretava il personaggio di Rap Boy, che doveva salvare un povero ragazzino dall'ascolto proprio dei dischi di Eminem, e quindi si giocava un po' in questo modo. Fra l'altro, quanta gente ha offeso il rapper in questi 4 minuti di musica? Io ho riconosciuto almeno un 5-6 nomi, poi ammetto di essermi anche un po' perso. Forse la stessa cosa che fa il prossimo supereroe? Questa è un'altra delle vostre grandissime chiamate, Elio e le storie tese all'interno di Cicciput. Comunque, all'interno di uno dei loro dischi, magari anche un po' più vecchio di questo, usciva la canzone che era intitolata Spalman.

che io ormai dovrei aver iniziato a conoscervi anche abbastanza bene. Cioè, non dovevo sorprendermi del fatto che Spalman di Elio e le Storie Tese sarebbe stato il supereroe che più spesso avrei trovato all'interno dei vostri messaggi. Ma insomma, visto che stiamo giocando in questo modo stasera, il riferimento ci stava davvero in pieno. Ammetto che era una vita, se non addirittura due vite, che non riascoltavo questa canzone, ma mi ero completamente scordato che il ritornello era cantato da Max Pezzali, no? Insomma, di sicuro avrete riconosciuto la sua voce. Poi Rocco Tanica invece con tutta una serie di effetti, e c'erano anche tutte quelle onomatopee spim, spam, bam, no? Che si vedevano magari anche in vecchi episodi di Batman, collegando in questo modo gli ultimi due ascolti partiti da Eminem ed arrivati proprio in compagnia di Elio e le Storie Tese. A questo punto, visto un po' il tono leggero e divertente ed ironico di questa mezz'ora di musica, perché non chiudere con un altro giro in Italia?

0: rock migliore 24 ore al giorno.
1: It's on Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
0: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Questo è Bring on the Night.
1: Bring on the Night.
0: La serata di Radio Rock.
1: On Radio Rock.
3: Devo dire anche qui, gran bella scelta della nostra regia, loro i Supergrass. Questa qui era All Right.

0: bene, ci stavamo divertendo un po' nella mezz'ora precedente. Questa canzone continua a settare un ottimo mood. All Right dei Supergrass, che devo dire mi mette sempre di gran buon umore. Avendo tirato fuori Elio e le storie tese, vedo che vi ho un po' stuzzicato, perché qui c'è il nostro Max che su WhatsApp mi manda un documento storico, un link da YouTube di Elio e le storie tese, che chi lo sa, forse davvero al tempo avevano avuto un record mondiale suonando una stessa canzone per 12 ore. Insomma, si erano fatti dare anche una mano da altri musicisti o amici, visto che guardando al volo quel video mi sbucava anche Claudio Bisio. Vi ricordate di Rapput, no? La storia di lei che va in Grecia e tutta una serie di altre questioni. Grande Max. E così, continuando sempre a giocare un po' insieme, a giocare anche con le parole e, perché no, con le battute. Questo qui è il nostro amico Maurone. Sai bene, caro il mio amico, che il nostro Emanuele Dottor House sarebbe stato molto orgoglioso di te, soprattutto per un vocale del genere. Prego, siamo proprio sulla strettissima attualità.
1: Hai sentito la notizia?
0: Quale notizia?
1: Papa Leone sta bene, ha mangiato.
0: Che ha mangiato?
1: Allora, Papa Leone sta bene, si è alzato e ha mangiato
0: bene
1: un antilope.
0: Senti come ride, senti come si diverte.
1: Maurone. Papa Leone si è mangiato un antilope. Ciao da Mauro.
0: Bello mio, un grande, grandissimo abbraccio. Così, visto che siamo proprio un momento di grande fantasia, lo sai che questa storia del leone, dell'antilope, volendo della gazzella, mi ha ricordato questa scenetta di Aldo, Giovanni e Giacomo. Non c'è bisogno di darvi specifiche, che tanto ve la ricordate di sicuro, no?
2: Comunque dove voglio arrivare?
0: Sentiamo.
2: Non è importante,
0: sì,
2: che tu sei
0: un leone,
2: crotalo,
0: no?
2: O un pavone.
0: Sì,
2: l'importante è che se muori me lo dici prima.
0: Molto, molto bene così.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
7: La musica nuova su

di Slash, di Miles Kennedy, riparte il progetto dei Conspirators con Flying Blind, che ascoltiamo all'interno delle nostre proposte. Come al solito vi rimando al sito internet per votare la vostra preferita. Intanto concentrandoci sulle belle cose che per fortuna ogni tanto Roma ancora riesce a regalarci, ecco, se siete dei giovani musicisti mi raccomando, attenzione che questa qui è proprio per voi. Radio Rock Promotion. Perché parliamo di San Roma 2026, sì, perché Roma alza la voce. Questo qui è il primo concorso canoro della città di Roma, dedicato proprio ai giovani talenti dei 15 municipi della nostra città. Bisogna avere un'età compresa fra i 18 ed i 30 anni e si può partecipare in due categorie, quella degli inediti e quella delle cover. Per partecipare basta inviare online entro il 25 di ottobre un video registrato dal vivo della durata massima di 3 minuti e 20 secondi, anche registrato con il proprio smartphone, in modo da poter dare ampia partecipazione a tutti, anche a chi magari non è dotato di attrezzature né professionali. Quindi bisogna inviare questo video registrato in presa diretta entro il 25 di ottobre e mi raccomando, il video deve avere una durata massima di 3 minuti e 20 secondi. L'iscrizione e ogni fase del concorso sono completamente gratuite e la finale si terrà dalla vivo il 10 di dicembre. In palio il trofeo Microfono di Roma 2026, la registrazione professionale di un brano, la pubblicazione sulle principali piattaforme digitali e anche la pubblicazione di un videoclip. Ci saranno poi premi e riconoscimenti anche per gli altri finalisti. Per ogni tipo di informazione, per procedere anche con l'iscrizione, potete rivolgervi al sito internet sanroma.it. Questo qui è un bel progetto promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zetema Progetto Cultura, organizzato da Fabio e da William Feliziani, media partner Radio Rock.

Ero in Royal Blood recentemente, stavamo seguendo i brani che faranno parte poi del loro prossimo disco, cosa che torneremo a fare fine magari da questa settimana, visto che non si interrompe la produzione del duo inglese. Questa qui ormai un po' di tempo fa girava anche all'interno delle nostre novità in rotazione. Vi va magari di ascoltare anche solo per qualche giro qualcosa di relativamente un po' più pesante? Insomma, se dico bene, stasera nel magico mondo del metal non abbiamo messo neanche erano delle nostre novità in rotazione. Vi va magari di ascoltare anche solo per qualche giro qualcosa di relativamente un po' più pesante? Insomma, se dico bene, stasera nel magico mondo del metal non abbiamo messo neanche mezzo piede, ed è ovviamente sempre un piacere ringraziare

disco questo qui di neanche tantissimi anni fa, soprattutto se consideri la lunga carriera degli In Flames. I Am a Bob era il titolo della canzone. Qui intanto appena ho proposto di appesantire un po' il sound, magari fino alla prossima pausa, bravi, avete subito approfittato, addirittura andando a scomodare alcuni grandi del black metal, fra Immortal, Gorgoroth o addirittura Bathory. Io che sì, devo dire ogni tanto qualcosa di black metal ascolto volentieri. Proprio questa settimana, arrivando in radio un pomeriggio, davo un'occhiata al nuovo EP dei Death Heaven, che magari gli ascoltatori della vecchia scena dei black metal europeo considerano un po' dei poser, un po' dei fighetti, visto che contaminano il loro suono con degli inserti decisamente più morbidi. Devo dire che per quanto mi riguarda, soprattutto l'ultima canzone del nuovo EP dei Death Heaven è una specie di viaggio demoniaco, un brano particolarmente lungo ed aggressivo. Probabilmente lo avete già ascoltato anche voi, ma può essere di sicuro un ascolto consigliato, così come giustamente chiedete anche di mandare in onda un brano per ricordare Kronos, il leader dei Venom, scomparso recentemente, era il 29 di settembre del 2026, per delle cause che la stessa famiglia del musicista non ha né specificato. I Venom sono stati di sicuro, proprio parlando in generale della storia della musica, una band decisamente importante. E allora stasera

come al solito bravi anche con questa proposta sui Venom, un personaggio come Kronos. In generale questa band era di sicuro una cosa giusta da riascoltare e quindi anche da ricordare, visto la sua recente scomparsa, che poi pensavo banalmente fra di noi chi è più propriamente dentro al mondo del metal, chi è rimasto magari un po' di più al confine. Credo di poter dire che l'ascolto dei dischi dei Venom sia stato più o meno un ascolto obbligatorio, uno di quei passaggi obbligatori, un po' per come suonava la loro musica, un po' anche per l'estetica e banalmente per la copertina di questo lavoro. È proprio una di quelle cose che soprattutto quando sei magari ragazzino ti incuriosisce, ti fa venire voglia di ascoltarla, e quando ascolti cose del genere, insomma, l'impronta rimane di sicuro per tutta la vita. Arriviamo a questo punto con il prossimo brano, alla pausa delle 23:30, da bassista ad altro leader di band. Questi qui erano i Motorhead.

0: Vuoi il meglio?
1: For sure.
0: Avrai il meglio.
1: There's just one place to go.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Questo è Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
3: E anche l'ultimo grande classico di stasera lo affidiamo all'Inghilterra della fine degli anni 70. Questi qui, Sex Pistols.
4: Radio Rock, back in time.

completamente sintonizzata sugli ultimi brani che stavamo ascoltando, anche la nostra regia, tanto da proporci qualcosa dei Sex Pistols, e mi fa molto piacere vedere che anche noi eravamo perfettamente sintonizzati. C'era qualcuno che, ascoltando i Venom, pensava anche ai Motorhead. Io stavo già qui scartabellando nel nostro archivio, insomma la scelta l'abbiamo più o meno fatta in contemporanea senza neanche esserci sentiti, così come giustamente saluto anche Damiano che scrive: vale la pena sottolineare che Lost Johnny, il brano che abbiamo ascoltato suonato da Lemmy e compagni, fosse in origine un brano degli Oakwind, cosa assolutamente vera. Insomma, stasera mi sono ritrovato a scegliere quella lì, anche perché gli Oakwind nel corso della trasmissione li avevamo già ascoltati, quindi sottolineo una cosa assolutamente giusta, caro Damiano. Per raccontarti una stupidaggine, io ho un po' questa fissa, mi è capitato e mi sta capitando anche in questo momento, di leggere un po' di libri di autobiografie o di libri in generale dedicato a dei musicisti, e ogni canzone che trovo scritta in quelle pagine poi me la vado ovviamente a cercare e me la salvo, così magari anche da ascoltarla qui insieme a Radio Rock. Ecco, devo dire che negli ultimi anni quasi ogni volta che abbiamo ascoltato insieme qualcosa dei Motorhead, la scelta fra virgolette l'ha fatta proprio Lemmy, che appunto nelle pagine della sua incredibile autobiografia citava davvero una marea di canzoni, e mi fa piacere insomma scegliere la sua musica appunto fra molte virgolette in sua compagnia. Per dirvi, sto leggendo in questo periodo un libro su Muddy Waters, quindi questa playlist ultimamente prevede dei brani di blues. Ci vogliamo magari salutare in quel modo stasera? Se vi va, 3899 106 e 600, dove mi raccomando, se volete provare a vincere uno degli ultimi biglietti per il concerto delle Gen che suoneranno al Wishlist qui a Roma domenica 18 di ottobre, ecco, dovete scrivere il vostro nome, il vostro cognome e la parola Gen. I biglietti sono in prevendita su Dice, ma visto che è un evento targato Radio Rock, vediamo di invitarvi nella giusta maniera. E quindi ancora una volta 3899 106 600, nome, cognome e la parola Gen, e ci vediamo al Wishlist questa domenica, quella 18 di ottobre.

0: sbaglio giusto gli ultimi secondi di questa canzone, Tom Morello, a cui in realtà appartiene il brano, direi che un po' la parte da leone lo fanno, la fanno quelli dei Kneecap. La canzone intitolata Unconquered me la trovate all'interno delle nostre novità in rotazione. Non avevo dubbi, ma vedo che diversi di voi alzano la mano all'appello che avevo chiamato prima. Chi ha letto La sottile linea bianca, l'autobiografia di Lemmy, e insomma la cosa non poteva che essere altrimenti, è un libro onestamente incredibile. Fra tutti i libri che ho letto o scritti proprio o dedicati ai musicisti, cioè quello di Lemmy è di sicuro il più vero ed il più sincero. Se vi piace il blues, se siete semplicemente curiosi, di cuore vi consiglio questo libro di Robert Gordon dedicato a Muddy Waters, che è un libro curato davvero in una maniera pazzesca, nel senso che io l'ho quasi finito, ma oltre alle pagine prima della conclusione mi mancano poi almeno un'altra cinquantina di pagine di note con tutte le interviste, con tutti i vari riferimenti. E anche una cosa che ho trovato davvero molto giusta ed interessante: non è mai facile, no, in generale orientarsi su discografie così grandi e nel caso di Muddy Waters anche così lontane da noi dal tempo. Ecco, alla fine di questo libro c'è proprio una piccola guida per gli acquisti. Dice: se vuoi approfondire questo, compra quello, se vuoi approfondire quest'altro aspetto, compra quest'altro, ed è una cosa che di sicuro mi porterà via altri soldi, ma che insomma sarò contento di portare a termine. Per quanto riguarda la lettura, sono arrivato negli anni 70, periodo che si apre in maniera molto complicata per Muddy Waters all'inizio di quel decennio, dopo ovviamente un paio di decadi, mi verrebbe da dire, sulla cresta dell'onda. Ecco, Muddy Waters all'inizio degli anni 70 suona quando gli dice bene di fronte a 40 o a 50 persone, visto che le mode erano completamente cambiate. Arriva Johnny Winter, arriva il 1977 ed insieme curano questo grandissimo disco intitolato Hard Again, di nuovo duro, che insomma, da una parte è un riferimento ad un certo modo di tornare a fare musica, dall'altra parte insomma, una metafora abbastanza semplice da interpretare, insomma, soprattutto se si conoscono i testi del blues. Ecco, come piccolissimo consiglio per gli acquisti mi ci metto anche io, questo qui secondo me è davvero uno di quei dischi da ascoltare.
1: Oh yeah.

canzone questa qui che immagino conosciamo tutti molto molto bene. Ma come sentite alla fine di questa registrazione, addirittura lo stesso Muddy Waters e i musicisti del disco Hard Again c'erano rimasti, no? Tanto potente, tanto ben riuscita questa loro registrazione che li si sente proprio ridere, soddisfatti alla fine del pezzo. Questo qui, come detto, curato da Johnny Winter, che raccontava di aver lavorato in una maniera molto chiara per trovare un sound del genere. Lui diceva: di solito, e giustamente, si prova a dividere i vari microfoni per ogni strumento in modo che il suono di uno non entri nel microfono di un altro strumento. Ecco, io qui ho lavorato esattamente nel contrario, ho cercato che questa saturazione massima ho messo i microfoni in modo che ogni strumento andasse a disturbare il microfono di quell'altro musicista, così proprio per avere questo muro di suono che, insomma, onestamente è davvero incredibile. Un grande abbraccio anche al nostro Giorgio, vedi, insomma, anche lui ricorda molto molto bene l'autobiografia del grande Lemmy. E visto che lo abbiamo citato, ascoltiamoci anche Mr. Johnny Winter. E questa qui secondo me è una cosa molto interessante che sottolineava Alex nei nostri lunedì sera. Lui lo conosciamo per essere stato un grande chitarrista, era dotato Johnny Winter anche di una certa sensibilità in generale e devo dire anche di una gran bella voce. Per esempio qui lui è alle prese con un brano intitolato I'll Drown in My Own Tears, affogherò nelle mie stesse lacrime, che è una canzone resa celebre alla metà degli anni 50 dal grandissimo Ray Charles. Da lì in avanti quasi tutte le voci più grandi della storia della musica si sono messe alle prove con la canzone, per esempio Joe Cocker, Aretha Franklin, Jeff Buckley, Etta James, Nora Jones, no? Insomma, parliamo di stili e di cantanti completamente diversi anche dal punto di vista degli anni. Per dire, questa canzone, insomma, la canta chi sa usare la voce in una certa maniera. Questa qui è il modo in cui la cantava Johnny Winter.

0: All right.
1: Insomma, non male, eh? Bravo Johnny Winter con questa sua interpretazione di quello che si può considerare uno standard della musica americana. Con questa bellezza noi ci siamo avvicinati al momento dei saluti, quindi davvero di cuore grazie mille a tutti voi, in attesa di risentirci domani sera. Nel frattempo, se vi va, il podcast e la playlist come sempre saranno disponibili sul sito internet radiorock.it. mi raccomando però, non mollate la nostra frequenza, che stanno per arrivare gli scolopendri in compagnia con voi, almeno, ma proprio almeno, fino all'una di questa notte. Noi con l'ultima canzone ci salutiamo e poi ci sentiamo domani sera.
2: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock.

0: Never Believe.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Ora su Radio Rock
3: Scolopendroidi,
2: la Scolopendra by Night
1: on Radio Rock.
4: Mezzanotte, 1 minuto, la sagra delle sigarette, caro Cillone.
5: Non falso.
4: Scolopendra by Night su Radio Rock, noi qui fino alla 1, classicone e arriviamo.
1: Radio Rock, back in time.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: 5 e 3.
1: Ah, questo ci rassicura tutto.
0: Non ci sarà il rapper Lazza questa notte?
1: No? È scappato.
0: È scappato. No, alla fine non se l'è sentita.
1: Ho capito, ma abbiamo messo insomma catene strette.
0: Ma poi abbiamo detto, guarda, mettiamo in funzione il Letizia Moratti Simulator, no? Che si era così appassionato di questa storia. Metteremo comunque in funzione il Letizia Moratti Simulator. Ma non vivrà questa esperienza con noi il rapper Lazza.
1: Male per lui, vogliamo dirlo questa notte.

0: Greg su Radio Rock, Chaise Longue, mezzanotte 10 minuti, qui la Sclopendra.
1: Se io fossi un tifoso della squadra Lazio,
0: sì,
1: della squadra Lazio, come ti dicevo prima, Dodone, e io fossi venuto da me pochi prima dell'inizio della partita AS Roma Real Madrid,
0: sì,
1: della Champions League, mi avessi chiesto come vuoi che vada? Come vuoi che vada questa partita? Ebbene, Dodone, tralasciando tutti i vari, sì, 7-1, 8-1, però 1-7, 1-8, però banali già successi, non avrei scelto un risultato tanto diverso da quello che poi ha preso vita allo Stadio Olimpico.
0: Vedi,
1: di Roma.
0: Perché così, da ignorante, diciamo, sì, guardando solo al risultato, no? A un certo punto,
1: bella partita,
0: verso 11-10,
1: sì,
0: e vedi che comunque è finita 3-4
1: contro Real Madrid,
0: la
1: squadra più forte del mondo.
0: Sostanzialmente, mettiamocela in saccoscia, è andata bene così.
1: Invece
0: com'è andata?
1: Al minuto numero 82, Dodone mio, la Roma era in vantaggio di 3-1 contro la squadra Real Madrid. Contro la squadra. E Roma e romanisti,
0: sì,
1: sul tetto del mondo. Tutto il mondo avrebbe parlato della S Roma, che batte la squadra più famosa del mondo. Minuto 90, mi sembra 90-91, 4-3 per il Real di Madrid. Noi conosciamo anche delle persone che sono venute da un po' lontano,
0: sì,
1: per vedere questa partita. Quale vogliamo mandare un abbraccio,
0: un abbraccione
1: meraviglioso, e insomma è gigantesco. E è successo questo, Dodone. Insomma, questo è l'evento della serata romana.
0: Molto molto bene, è andata così,
1: così
0: si asciugano le lacrime,
1: sì,
0: in questa fase. 3899 106 e 600, continuano però le grandi inchieste notturne della Sclopendra.
1: Magari proprio da quel dannato stadio state tornando, dove state andando e che cosa state facendo, raccontatelo alla Sclopendra. Intanto arrivano i signori Pink Floyd, via.

0: Loro sono i Pink Floyd, questa era The Grey Gig in the Sky, Dodone, qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. Mezzanotte 16 minuti, vi abbiamo chiesto dove state andando e che cosa state facendo. Classica indagine della scolopendra, abbiamo anche insomma accennato a quello che è successo questa notte, questa sera, nella capitale a Roma, Roma Real Madrid di Champions League, come dicevamo prima. E finita in un modo che più doloroso di così era veramente difficile.
1: Più ingannevole di così per il cuore di un romanista, sì, non poteva essere, caro Cillone. Sentiamo un po' di commenti a tutto questo, sì, e anche insomma d'altro. Sentiamo.
2: Allora, ragazzi belli, Leonardo, dico soltanto che io sono venuto da Bologna, che ero lì per lavoro. Sono venuto, sì, col treno, arrivato Antopoli insieme alla partita per ritardi, il treno, cazzo e mazzi.
0: Perfetto.
2: Vista la partita, stasera dormo a Roma e domattina prestissimo riparto per andare a Bologna. E
0: sentiamo il commento?
2: In questo momento sono tornato dallo stadio.
0: Metto sulla partita?
2: In una macchina a noleggio.
0: Sì. Oh. Commento?
2: Bene. Non lo so.
0: Ecco.
2: Non lo so.
0: Questo, esattamente questo. Il mio stesso identico commento è: non lo so. Non lo so.
1: E poi ancora, signore Cagnaccio,
0: Cagnaccio. Fidiamoci di Cagnaccio.
1: Sì, fidiamoci.
0: Ci fidiamo.
2: Ebbene sì, ragazzi, ecco. Buonasera,
1: buonasera,
2: ben trovati. Sto tornando proprio da lì. Stadio.
0: Senti il clima. È uguale, anch'io sto così, esattamente così. Che vogliamo dire, Cagnaccio?
2: Non so che tipo.
0: Eravamo sul tetto. Eravamo lì. Eravamo sul tetto del mondo. Al minuto 82. Al minuto 82. Non riesco appunto a togliermi.
1: Fisicamente possibile fare quanti? Tre gol. In meno di 10 minuti.
0: Credo che due gol abbiano fatti in 4 minuti, 5 minuti. Poi tutti da calcio d'angolo. Tutti i gol subiti dal minuto 82 in poi, che sono quelli che portano la vittoria del Real Madrid. Tutti da calcio d'angolo. Non una situazione proprio in cui la qualità tecnica, la differenza di qualità tecnica si fa sentire, se non per chi batte il calcio d'angolo, è battuto meravigliosamente. Calcio d'angolo, tre gol su calcio d'angolo. Ferita al cuore più pesante di così impossibile.
1: Dove state andando? Cosa state facendo? Mezzanotte e 18 minuti. Ditelo a...
0: Di qualità tecnica si fa sentire, se non per chi batte il calcio d'angolo, è battuto meravigliosamente. Calcio d'angolo, tre gol su calcio d'angolo. Ferita al cuore più pesante di così impossibile.
1: Dove state andando? Cosa state facendo? Mezzanotte e 18 minuti. Ditelo alla scolopendra. Su Radio Rock, signori Artic.

0: 5 Fiori Arctic Monkeys su Radio Rock, mezzanotte 23 minuti, ancora qui la scolopendra.
1: La felicissima serata romana. Dove state andando e che cosa state facendo? 3899 106 e 600, c'è l'obbligo di rivelarlo.
0: Sentiamo un po' gli umori di questa notte.
1: Sì.
2: Buonasera scolopendra.
1: Buonasera.
2: Si può parlare stasera di picco massimo delle estemmie?
1: Estemmie.
2: Nel giro di pochi minuti?
1: Le estemmie.
2: È possibile? È da Guinness dei neonati?
1: Assolutamente sì. Tema, sì, sì, sì. Tema assolutamente affrontabile. Io non sono riuscito neanche a estemmiare.

0: così.
1: Sotto shock,
0: sotto shock totale, totale.
1: E poi sentiamo ancora.
2: Ragazzi, buonasera,
1: Mauro.
2: Buonanotte da Mauro.
1: Mauro.
2: Il vostro amatissimo, uno dei più grandi, imperituri, ascoltatori di questa trasmissione meravigliosa. L'ho detto anche poc'anzi a Matteo Stranissimo.
1: Quanto è strano.
2: E il Papa si è ripreso. Il Papa si è alzato, Papa Leone si è alzato e si è mangiato un antilope. Ha mangiato Papa Leone ha mangiato un antilope.
1: È fondamentale.
2: Ciao da Mauro.
1: Mauro,
0: bellissimo messaggio. Io quando...
1: Che bella risata, la risata di un bambino, di un bambino.
0: La risata di un piccolo bambino.
1: Attenzione. C'è ancora Mauro.
2: Ragazzi, ancora Mauro. Io non voglio rompere il microfono, è tuo Mauro. Io mi conoscete, io non mi siedo quasi a voi, non vi chiedo mai.
0: Non ci hai mai chiesto niente.
2: Non chiedo mai richieste a voi. Però ragazzi,
0: però,
2: se
0: dai,
2: potete, se però, potete, ma... che cosa sei di Alberto Radius, dedicata che a una ragazza sei? Per me veramente speciale, di nome Eva.
0: Allora,
2: se
0: io...
2: potete, perché lei è all'ascolto, a 700-800 km di distanza da me, mi fareste veramente un regalo enorme, e anche a lei. E poi se non potete, va bene, va bene, vi voglio bene lo stesso.
0: Ciao Eva.
2: E niente.

mettere in dubbio la morte. La ragione e il peccato, tu ci hai mai provato?

lasciarti cadere piangendo sull'erba di un prato. Tu ci hai mai provato? Che cosa sei? Che cosa sei? Io me ne accorgo solo quando

0: Fiore Alberto Radius, che cosa sei? Canzone che il nostro amatissimo imperituro Mauro ha voluto dedicare a Eva Dodone in questa notte fra martedì, sì, vabbè, mercoledì 14 di ottobre e giovedì 15 di ottobre. Che è successo?
1: È scoppiata una bottiglietta, io rischio l'infarto.
0: Solo per il mio errore, è
1: il
0: stato
1: mio cuore di cristallo.
0: Un errore sul giorno. Dove state andando e che cosa state facendo? E anche arrivano impressioni su quella che è stata la felicissima serata romanistissima, diciamo così, romanistissima serata sportiva di Champions League.
1: Sentiamo.
2: Niente, sto tornando da Madrid perché pensavo che giocassero là.
0: Ci sta.
1: Errore da niente.
2: Sono accorto tardi.
0: Vabbè, succede, vabbè, ragazzi. Però l'ha presa bene, l'ha presa benissimo. D'altra parte, meglio questo piuttosto che stare all'Olimpico questa sera. Poi non è vero, magari uno si porta dietro dei bellissimi ricordi, Dodone. Io non riesco a togliermi dalla testa, lo ripeto ancora una volta per soffrire, soffriamo tutti insieme. Domani tutto il mondo avrebbe parlato della S Magica Roma che batte la squadra più famosa del mondo. Invece adesso semplicemente non accadrà. Romanistissima serata sportiva.
1: Dove state andando? Cosa state facendo? Ditelo alla scolopendra.

0: plays the biggest songs?
1: Who plays the biggest songs?
2: We do.
0: We do.
2: We do.
0: We are Radio Rock.
3: Stai ascoltando?
4: Stai ascoltando?
5: La Scolopendra by Night.
0: On Radio Rock.
6: Matteo Cillario, Edoardo Conti e un neonato di 9 kg. Questo è i racconti della Scolopendra by Night.
7: Sì.
6: Fino alla una su Radio Rock, continuate a raccontarci dove state andando e cosa state facendo. Sciori Slipknot

0: Però sono gli Slipknot, questa era Psycho Social, Dodone, qui su Radio Roma. Non è vero, infatti, assolutamente, non vi buttate assolutamente giù così. Mezzanotte 39 minuti, qui su Radio Rock c'è la Scolopendra, trasmissione, produttrice esecutiva del film Jurassic Padellaro. E Dodone, film di fenomenale successo.
1: Assolutamente.
0: Fenomenale. Sì. Tutte le bambini con i vestiti, le cose. Basta, solo questo. Veramente non c'è veramente nient'altro. Nient'altro.
1: Anche il reality, quello ambientato con tutti i ragazzi, quello nella casa di Fregene, quello con Barbero, no? Quello con Barbero.
0: Sì, come no, assolutamente.
1: 3899 106 e 600. Vi stiamo chiedendo dove state andando, cosa state facendo, ma riceviamo un messaggio importantissimo, Matteo. In diretta dal Missouri, il nostro amico del Missouri.
0: L'uomo della Scolopendra in Missouri.
1: Senti qui,
0: che
1: aspetta,
0: parli.
1: Fermi tutti.
0: Che parli di un subito. L'uomo della Scolopendra nella terra di Missouri.
2: Ciao Edoardo. Vabbè, Conti,
0: io volo via
2: con Matteo Cilario.
1: Sì, vola via.
2: Ascolto la Scolopendra.
0: Volo via.
2: Arrivato al secondo lavoro.
0: Si lavora nel Missouri.
2: Per fortuna che al terzo lavoro solo vado la fine settimana.
0: Sì.
2: E con una pizzeria siciliana che lavoro.
0: Meraviglioso.
2: Però
0: meraviglioso. C'è il però. Che è successo?
2: Fa vedere un po' nuvoloso e
0: no.
2: Quindi rimaniamo calmi.
1: Rimaniamo calmi, ragazzi. Però, assolutamente, non ci aggiriamo.
0: E ride. Ma io voglio conoscere il nome dell'uomo del Missouri.
1: Sì, perché noi sappiamo solo Davidson. Ci manda dei video bellissimi di queste strade, di questi sobborghi del Missouri.
0: Scooter con
1: dove
0: queste bandiere.
1: Dove lui gira con una bandiera dell'Italia e una degli Stati Uniti.
0: Mi sento male.
1: Ascoltando la Scolopendra. Cioè, senza cuffie, tra l'altro, così. Cioè, io credo che sia bellissimo.
0: Io sono pronto a dargli tutto ciò che ho, ma voglio conoscere il nome dell'uomo del Missouri. Nuvoloso, hai sentito?
1: Nuvoloso in Missouri.
0: Pericolosissimi temporali del Missouri.
1: Simone, sempre tornando alla lieta notizia di questa notte. Sto tornando dallo stadio con la macchina spenta, cammina a bestemmie stasera.
0: E poi non è che vuole fare il solito piagnone romanista, no? Però è sempre così, sempre sul tetto. È vero che ultimamente abbiamo sofferto meno, per carità, ci sono andate meglio un paio di cosette, per carità, non ci possiamo lamentare del tutto, siamo tornati in Champions, per questo abbiamo fatto questa partita del cazzo e questa notte. Però sei lì, Udone, sei lì, guardi il risultato, Rome 3, RMA 1, però poi
1: così vicino, così
0: lo guardi, lo osservi, dici ma non è possibile, ma è Real Madrid, la Roma, infatti non è possibile, infatti semplicemente non è possibile.
1: Dove state andando, cosa state facendo? 3899 106 e 600.

0: I signori Placebo, proprio lei, Helen Keller.
1: Non ci credo.
0: Caro Ciullone,
1: sì, incredibile.
0: Invitata a votare sul sito radiorock.it. Basta entrare scansando vampiri.
1: Non è semplicissimo, ma basta avere i giusti attrezzi. A proposito di attrezzi, per scansare i vampiri, 3899106600. È arrivata anche la voce del signor Carlo, attrezzatissimo Carlo.
0: Eccola.
1: Risponde alla domanda: dove state andando, cosa state facendo, ma non solo. E ci dice la sua anche sulla romanistissima serata sportiva.
0: Sentiamo.
2: Ciao Basi Rock del mio cuore.
0: Eccoli.
1: Siamo noi.
2: Io in questo momento sto ritornando a casa dallo stadio a Olimpico.
0: Oh no.
2: Quindi ho Carletto, subito tutto subito.
1: Sì, sì.
2: E ho subito pure la visione del capitano. Del capitano dentro la macchina.
1: È stata fortuna.
2: Quindi
1: capitano.
2: Oggi è stata una serata.
1: Stavo benissimo il capitano
2: che Matteo Cillone sa descrivere, sì. Sa capire.
1: Tu
2: sa
1: sai,
2: tutto.
1: Sai quanto,
2: e in
1: Carlo,
2: questo
1: sai
2: istante
1: quanto.
2: Sto dietro agli autobus continuo. Scortati, penso, dei tifosi del Real Madrid.
1: Real.
2: Se fossi
1: Royal
2: stato in Mad Max sarebbe finita in modo diverso. Invece purtroppo mi tocca soltanto subirmi.
0: Devi abbozzare
2: la coda, il traffico e le camionette della polizia.
1: Pure!
2: Ciao.
1: Non è in Mad Max.
2: In questo psicodramma esistenziale vorrei dedicare a tutti i compagni romanisti Francesco Dotti di Bello Figo.
1: Quello è meraviglioso, meraviglioso. Il palato fine del nostro attrezzatissimo Carlo. Naturalmente il dettaglio sulle camionette della polizia non c'entra niente con la partita. Attrezzatissimo Carlo viene sempre scortato da camionette della polizia che sono pronte a reagire alle sue mosse, naturalmente, non alle mosse di altri contro di lui.
0: La sicurezza di tutti, no? Ovviamente.
1: Di tutti.
0: E
1: di tutti.
0: Poi si definisce ascoltatore fedele.
1: Ma questo Fabio, vediamo. Fabio.
0: Ma perché è successo qualcosa in questi due giorni? Fabio, interista simpatizzante Roma. Forse a Parma non prendono le comunicazioni specifiche.
1: Sì, anche perché la squadra del nostro meraviglioso Fabio, non è andata benissimo ieri, credo, in Champions League, se non sbaglio, tra i signori del Bruges. Stesso risultato di stasera, mi sa. Se non sbaglio. 4-3 per il Bruges.
0: E poi dottore Claudio, facoltativo.
1: Ah, questo è importante.
3: Padellaro. Qui è il principe della notte.
1: Oh, principe.
3: Così tanto e pare che ho preso una padella in testa.
1: Sai che questo è facoltativo.
0: Facoltativo.
1: Per il sociale. Questo è quello per il sociale.
0: E poi ci scrive Lea, Matteo.
1: Lea.
0: Ma anche Fabio. Fabio, in questo caso, il cattivo.
1: Non mi dire.
0: Chiederebbe un pezzo.
1: No.
0: Musica satanica.
1: Vabbè, non si può fare. Fabio, versione cattivo.
0: È impossibile.

0: versione Bolt Thrower. Questa era Final Revelation.
1: Vedi?
0: Fortissimi con i battesimi, fortissimi con i battesimi. Mezzanotte 56 minuti. Qui su Radio Rock c'è ancora l'Ascolo Penra, Dudino Conti, Matteo Cillone. E ci ha raggiunto il numero 71.
2: Sì, che vuole aggiungere qualche cosa. Nicola Porro grida nella notte. Ricordiamo Nicola Porro, la parola che noi utilizziamo per non dire quell'altra, che altrimenti saremmo buttati fuori dall'isola dei famosi.
0: Sì, è vero.
2: E scusate la pronuncia, poi aggiunge: non sono madrelingua come Paolonia.
0: No, ragazzi, però se, allora,
2: se non lo siete.
0: Se non lo siete, non parlate in inglese.
2: Infatti.
0: L'altro giorno stavo ascoltando la trasmissione Mal Rumore. Ho sentito un terribile errore.
2: Oh no. Oh cavolo.
0: Un terribile errore di Paolonia
2: Azzurro.
0: Ha definito il wishlist club,
2: sì,
0: il wishlist tipo fuck. Ma forse lei direbbe punk. Cioè, un brutto errore in particolar modo perché si tratta dello sponsor.
2: Mamma
0: quindi
2: mia,
0: è un errore gravissimo questo. Io spero che si vergogna.
2: Credo che si debba vergognare. Sì.
0: Spero che si vergogna.
3: Together Cappone. End of episode. Finisce la trasmissione. Mourinho dà. Mourinho toglie.
2: Murino.
3: Eore Cappone.
0: Mamma
3: io
0: mia.
2: Ma si incazza.
3: Sì, amore mio. Lo so.
0: Ho
3: capito. Stai soffrendo.
0: Quanto è lungo sto coso? T'ho mandato un'ora fa.
3: Detto, la Champions è un casino. È una merda.
0: 16 ore.
3: Ma voi niente.
2: Lui lo sa.
3: Ostinati. Che
0: cos'era?
3: Tu Castore Cappone è offerto da Matteo Cillario, che si autoproclama la regina della Thailandia.
0: Ragazzi,
3: vola su un jet 773, ma purtroppo non ci sarà il rapper Lazza.
0: No.
3: Abbiamo detto, mettiamo il Letizia Moratti Simulator, ma non vivrà questa esperienza con noi.
0: Vabbè.
3: Lazza.
0: Peggio per lui.
3: Cosa state andando? Dove state facendo?
0: Mi sono offeso.
3: Vi dico soltanto che io sono venuto da Bologna col treno, arrivato dopo l'inizio della partita, per i tardi di cazzi vari. Vista la partita, in questo momento sono allo stadio con macchina a noleggio. Bene.
0: Bene.
3: Io non lo so.
0: Bene.
3: Sto tornando proprio dallo stadio e non so che dirvi.
0: Quello.
3: Ertupone somiglia sempre più a Giorgio Colangeli. Voi guardate, durante la partita si vedeva proprio lo sguardo di Giorgio Colangeli, quello torbo.
0: Di parlare,
3: si può parlare di picco massimo delle stemmie nel giro di pochi minuti? E da Guinness dei primati?
0: Massimo.
3: Gollini sul secondo gol subito ne ha tirato una di bestemmiona, ma proprio che si è vista e letto il labiale, è stato bellissimo. Sembra pure che lo stavano annullando, invece poi porco. Il Papa Leone
0: bello
3: si è alzato e ha mangiato un antilope.
0: Lui fa così.
3: Ancora io. Non vi chiedo mai niente, però se potete, che cosa sei di Alberto Radius, dedicato a una ragazza veramente speciale. Si chiama Eva.
0: Eva.
3: E a 7-800 chilometri mi fareste un grande favore.
0: Questo ed altro.
3: Durante la canzone, Tugersore Cappone si commuove e scopre di avere un cuore.
0: Ma non è vera questa
3: io
0: cosa.
3: Io sto tornando da Madrid perché pensavo che giocassero là. Me ne sono accorto tardi. Vabbè. Ciao! Edoardo Conti con Matteo Cillario, auscultum la scolopendra, arrivato al secondo lavoro, per fortuna che al terzo lavoro solo vado la fine settimana con una pizzeria siciliana che lavoro, però si fa vedere
0: il verso
3: un po' nuvoloso, quindi rimaniamo calmi. Sto tornando dallo stadio Olimpico. Ho subito tutto, pure
0: tutto.
3: La visione del capitano dentro a macchina. Una serata che Cillone sa descrivere, sa capire. Sto dietro al pullman dei tifosi del Real Madrid. Mettete la polizia e in questo psicodramma esistenziale vorrei dedicare a tutti i tifosi della Roma Francesco Totti in bello figo.
0: Francesco Totti.
3: Perché è successo qualcosa in questi due giorni?
0: No.
3: Interista, simpatizzante Roma.
0: Così.
3: Padellaro. Che ha preso una padella in testa.
0: Padellaro, ma che fai?
3: Mettete quella satanica, veloci stronzi. A differenza di altre orribili persone, Marco Cassare Cappone non infierisce sulle anime già sufficientemente provate e smarrite degli innamorati della magica. Perché tu Cassare Cappone è un signore. Tu Cassare Cappone torna forse domani, ma prima hashtag NFGS oggi al primo posto. Mi gusti quelli che vorrei abolire i microfoni della Meloni. E ogni volta che dice una puttanata neofascista, parte Eptadone degli Schiantos.
0: Oh.
3: Buonanotte ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici per Radio Rock. Il momento in cui bisogna sentire Ettadone è quello che vorresti. Non finisse mai.
0: È stato il capo del governo.
2: Mamma mia, me l'ha spazzato via.
0: Dodone, noi abbiamo chiesto il nome al signore del Missouri, l'uomo del Missouri, che finora eravamo obbligati a chiamare Harley Davidson, perché questo è il nome che compare sul suo profilo WhatsApp.
2: Ah, aspetta, però mandami il video.
0: Assolutamente sì. Perché non possiamo.
2: No.
0: Il telefono funziona bene, vai.
2: Ah, è vero, stiamo, ci affidiamo a quello giusto.
0: Affidiamo al telefono giusto.
2: Comunque sì, sul mio personale.
0: E noi non possiamo andare via senza conoscere il nome dell'uomo del Missouri. Dodone, ce l'ho fatta, incredibile.
2: Senti qua la meraviglia, svela il mistero, forse.
1: Ciao, mi chiamo Harley Davidson e oggi non ho portato la mia scooter perché
0: è successo?
1: È già un po' di pioggia qui e vedi,
0: ce lo vedo
1: completamente.
0: Ce l'ho grigio.
1: Ha iniziato a piovere nuovamente. Un sacco di spazzatura.
2: No, un sacco di spazzatura.
0: No, ma dove? In Missouri.
2: In Missouri, a te, è vero, c'è un sacco di spazzatura. Salutiamo il nostro amico Harley Davidson.
0: Da questo momento in poi, per sempre sarà signor Harley Davidson. Dottore, in Missouri piove, la scolopendra finisce.
2: Allora, caro Cillone, noi si torna domani dalla mezzanotte alla una qui su Radio Rock.
0: Playlist podcast sul sito radiorock.it, Dodone.
2: Dovesse avanzarvi del tempo,
0: ma non fate gli stronzi.
2: Mai più.

0: sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Give me that.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.